0: Siamo noi, Andrea.
1: Va bene.
0: La nazionalità dei Lego.
1: Oddio.
0: C'è pure il passo, eh?
1: Americani. Americana.
0: Vai, la moglie di Elvis Presley.
1: Passo.
0: Quale via del Rione Monti deve il suo nome al fatto che un tempo vi si trovavano i magazzini di grano del Papa?
1: Mamma mia, oh.
2: Dai, buttati, il tempo sta scadendo. Dai.
1: Via dei serpenti.
2: Via dei serpenti, ma da dove uscire?
0: Col grano, vabbè, magari i serpenti. Vabbè, ti do le risposte esatte. I Lego sono danesi, non americani. La fabbrica della Lego sta in Danimarca. La moglie di Elvis, la moglie di Elvis Presley si chiama Priscilla Presley, e la via famosa dove erano i magazzini di grano papali si chiama Via dei Fienili.
2: Il nome poteva, vabbè, comunque dai.
0: Quindi Andrea, mi dispiace, ti fermi a zero.
2: Vediamo come se la cava Mirko. Mirko, ti basta rispondere correttamente a una domanda. Andiamo.
1: Ok.
2: 2-1-0. Mirko, concentrati. Se sto acquistando una giacaranda, in quale negozio mi trovo? C'hai anche un passo.
1: Passo, vai.
2: La cantante che interpretava Lizzie McGuire nell'omonima serie TV. Famosissima.
1: Taylor.
2: Chi?
0: Taylor Swift.
1: Taylor,
2: quello che gioca con la Lazio. In quale storico quartiere si trova la famosa sedia del diavolo? Buttati.
1: Vicino Piazza Seppione, quartiere africano.
2: Il tempo scaduto.
1: Nomentano.
2: No, ragazzi.
1: Nomentano.
2: Mirko.
1: Africano.
2: Lo so, la risposta è giusta, ma è arrivata dopo il gong, purtroppo.
1: No, ma sei cattivo.
2: Piazza Elio Callissimo.
1: Mamma mia.
2: Là si trova la sede del diavolo.
0: Non ho mai visto sta sedia.
2: Valla a trovare, fai pure una foto. Sedia. Se sto acquistando una
1: giacaranda. Ma avrebbe dato, lì è cattivo.
2: Se sto acquistando una giacaranda.
1: Pure io, Mirko, l'avrei data.
2: Mi trovo in un vivaio, ok?
0: La pianta,
2: la giacaranda è una pianta.
0: Questa non la sapevo neanche io.
2: La cantante che interpretava Lizzie McGuire nell'omonima serie TV è Hilary Duff.
0: Hilary Duff, molto carina e brava cantante, brava.
2: Niente da fare, purtroppo ragazzi, sfida d'occhiale 0-0, il risultato, dovrete riprovarci alla prossima, dai. Promesso,
1: vi
2: diamo un'altra possibilità.
0: Vi diamo una seconda possibilità come facciamo sempre con tutti. Per oggi che vi
1: grazie ragazzi.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Un abbraccio.
1: Ciao,
2: buona
1: ciao, grazie.
2: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
0: Mi raccomando, presentatevi preparati.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro pensionato amico, il signor Giovanni, è dal medico e si sta facendo una visita. Il dottore lo fa spogliare, lo siede sul lettino, poi comincia con lo stetoscopio ad ascoltargli i polmoni sulla schiena, gli batte così con le mani, come fa? A un certo punto gli fa: signor Giovanni, per cortesia, dica due volte 33. Giovanni fa: 66. Perfetto, signor Giovanni, lei c'ha i calcoli.
0: La notte.
3: La notte dei gladiatori.

0: tramutato in una serie, non
1: quindi,
0: in un film stavolta.
1: Hai già venduto i diritti.
0: Sì,
1: bene,
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: bene.
0: Sì. Allora, la trama del mio nuovo racconto segue un gruppo di ragazzini e le loro famiglie quando nel bosco trovano un bambino sperduto chiamato Armando.
1: Armando.
0: Ma per tutti è Armi.
1: Armi.
0: E ha un numero tatuato su un braccio.
1: Che numero?
0: 7.5.
1: Giocava alla bisca.
0: Esatto, cioè, era scappato da una bisca e lui puntava sempre tutto sulla matta. La vita di questi bambini e delle loro famiglie viene sconvolta da esperimenti governativi segreti che aprono un portale dimensionale verso il delato. Un oscuro mondo ostile laterale.
1: Questa è la trama di Stranger Things, comunque, che è sotto sopra è diventato qua il delato.
0: Il delato. Certo, dove già era stato utilizzato, non ho potuto usare perché la parola è coperta da copyright.
1: Poverino, sto bambino con 7.5 che già aveva problemi col gioco.
0: No, l'hanno trovato. Gli hanno fatto: che ci fai qui da solo? Cosa gli ha risposto lui?
1: Che ha detto?
0: Giù. Perché voleva che tirano giù. E poi a un certo punto l'hanno salvato e lui ha detto: ti senti bene? Cosa gli ha risposto lui?
1: Che ha detto?
0: Sto.
1: Sto. Era un bambino di poche parole,
0: esatto.
1: O diceva giù,
0: tant'è che per salvarlo l'hanno aiutato alla fine, sa che è successo?
1: Che è successo?
0: Hanno sballato. Armando,
1: chi troppo vuole non la stringe. Vabbè, il titolo del romanzo qual è?
0: Cose molto strane.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro vi salutano.
1: Allora, noi stiamo per lasciarvi, ma ancora ridiamo del romanzo che abbiamo ascoltato poco fa.
0: Imperdibile. Guarda.
1: Adesso però è il momento di ritirarci perché siamo veramente stanchi. E vi siamo alle 6 in punto.
0: Una passata però di 7:30.
1: Ma fallo che un mischia e metti giù.
0: L'ultimo e poi ce ne andiamo.
2: Certo. La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Prima sequenza insieme nella mattinata del martedì su Dimensione Sonora Roma. Buongiorno, sono Lorenzo Palma, prima della sveglia dei gladiatori. Ci spostiamo ovviamente con la dance, ma anche temporaneamente nel 1991 con la Joy Salinas, da risentire fra poco. Apriamo con una B-Steam dal 1993.

Esci. Prima mattina, quando albeggia, quando inizia a fare leggermente non caldo, però quasi, la dance degli anni 90, degli anni 2000, a, come dire, riallineare tutto. Fra poco DJ Ross di Dreamland, un pezzo iconico, un inno della scena dance degli anni 90 con Asim System, subito DJ Dado.

Buongiorno, buon martedì. Insieme a Lorenzo Palma c'è la dance degli anni 90, ma ritorniamo volentieri anche negli anni 2000, 2004 e 2000, gli anni che prendiamo in considerazione nella prossima sequenza con Mad di The Concert e il sample del pezzone di White Stripes, Sound Lovers, ma anche Ultra Anathema, una brava DJ americana, adesso era Free.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Non possiamo tralasciare le colonne sonore, le produzioni degli anni 2000 ci hanno regalato diversi momenti cinematografici, dalla colonna sonora di Flashdance, i Global DJs di What a Feeling dal 2005. Ci spostiamo nel 95, quindi 10 anni prima, con Askew & John, e poi ci ritroviamo nel 2002 subito con Madhouse.

0: and Adventure.
1: Crystal Waters, una canzone dedicata a una donna senza tetto che Crystal Waters incontrava spesso durante un tragitto in macchina, spillere di Group Jet, ed è arrivato il momento di salutarci. Ultima sequenza, ma fra poco ci saranno Geppo e Riro, quindi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sonoroma. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me questa sera in salotto.

0: torna stasera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by
2: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
3: Wake up.

0: martedì 26 maggio 2026 a tutti, ben ritrovati nel ritmo della capitale con voi. Fino alle 10 ci siamo noi due, ci presentiamo Geppellino De Niro.
1: Salve.
0: Eccoci.
1: Buongiorno, camminiamo a passi veloci verso la fine anche di questo mese, incredibile, questa sarà l'ultima settimana di maggio.
0: Sì, sì, confermo,
1: ecco,
0: confermo.
1: Ecco. Ma iniziamo insieme a voi questo fantastico martedì e non sapete quanto è bello iniziare la sveglia dei gladiatori con la luce. Noi non siamo abituati perché
0: l'inverno
1: iniziamo quando fuori è buio, invece già c'è un bel sole che ci illumina. In questo nuovo martedì da passare insieme, nella prima ora troveremo un fantastico almanacco e subito, come ogni martedì, una nuova ed entusiasmante puntata di Star Picture.
0: E poi ci sono i vostri messaggi già dalle primissime ore del mattino, 393 010

0: 119.
1: Buongiorno Cepperino.
0: Buongiorno.
1: Qui è Moreno.
0: Ciao,
1: dai che oggi è martedì, saluto a tutti. Olè. Ciao ciao.
0: Vedi, questo è lo spirito che ci piace ascoltare,
2: esatto,
0: al mattino.
2: Se
0: quindi
2: volete fare come il nostro Moreno e volete mandarci un bel buongiorno e farci sapere cosa fate, se rientrate, uscite e dove state andando in questo momento, il numero è sempre il solito: 393 0 119 119.
3: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie entra in salone, va dal marito e fa: amore, mi servono 200 euro, devo comprare le nuove tendine per il bagno. E il marito si gira e gli fa: 200 euro? Ma che sei impazzita? Non ci penso proprio. La moglie fa: ecco, sei il solito tirchio. E se i vicini mi vedono nuda mentre mi faccio il bagno? E il marito gli fa: e se te vedono nuda le tendine se le comprano loro.
3: Riascolta la barzelletta

0: 19.
1: Ascoltiamo.
2: Quando c'è Poggiatorino, c'è uno da Fabio al Corriere.
1: Ciao Fabio, ciao Fabio.
2: E andiamo a letto fino in giro. Dai, è arrivata. È caldo,
0: sì, stamattina però non si sta malissimo. Ieri è più caldo.
1: Perché è presto, perché anche oggi il termometro si spinge da bello in alto.
3: Gepporino, buongiorno da Carolina. Sto entrando in caserma, direzione Guidonia, prove parata del giugno. Un saluto alla sua arma.
0: Ciao, salutaci tutti. A proposito,
1: lei è una di quelle che partecipa dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
0: Sì, e domenica ci sono state anche le prove al Colosseo per i vigili del fuoco, che si sono calati in perfetta sincronia sulla facciata esterna.
1: Anche perché il 2 giugno è dietro l'angolo, siamo arrivati, anche quest'anno ci sarà la parata militare.
0: Guarda che bello, noi stiamo guardando il video ed è tantissima roba vedere tutti i vigili del fuoco.
1: Ma tu sei mai stato a vedere la parata dal vivo?
0: No, purtroppo no, mi manca.
1: Ti consiglio di andarci, almeno io qualche volta ci sono stato nella mia vita. Se non l'hai mai vista è veramente un avvenimento molto bello.
4: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino, buongiorno tutti i gladiatori, Giampaolo da Stoccarda.
0: Ciao Giampaolo.
4: Abbiamo fatta, come dite a Roma, il lunedì l'abbiamo sbarcato, ragazzi, siamo a martedì, tiriamo avanti sta settimana, che ce la facciamo. Ragazzi, volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate, visto che ho molta nostalgia dell'Italia, voi siete per me come la mia medicina. Grazie ancora, una buona giornata a tutti, ciao
0: Giampaolo. Ecco, grazie.
1: Siamo noi Giampaolo che ti dobbiamo ringraziare, perché lo diciamo anche per tutti gli altri ascoltatori. Ieri ci è arrivato un pacchetto dalla Germania che ci ha inviato proprio Giampaolo.
0: Sì.
1: Giampaolo lavora nella sede della Mercedes in Germania.
0: Lo possiamo dire.
1: Ci ha mandato una bellissima lettera, grazie, e soprattutto due fantastici cappellini Mercedes
0: che utilizzeremo durante la nostra estate. Quindi grazie mille Giampaolo.
1: Grazie Giampaolo.
0: Vive in Germania da 26 anni, quindi davvero una vita.
1: No, ma soprattutto ci ha mandato una lettera molto molto bella, dove ci ringrazia di fargli sentire più vicina l'Italia, grazie alla nostra romanità e grazie al nostro programma, no? Che lo fa divertire anche se è molto lontano.
0: Se c'è qualche nostro ascoltatore che ci segue da Riccia, e noi aspettiamo anche la porchetta.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, nel senso...
1: Ma va bene pure da Napoli, la mozzarella, la sfogliatella. Noi mangiamo tutto,
0: Via Pier Ruggero Piccio numero 55. Grazie.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Gladiatori!
5: Di Dimensione Suona Roma.

0: giù dalle brande.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, Zanzara Borgonaro, direzione Pomezia. Buon martedì a tutti e sempre a voi, grazie per la splendida compagnia. Vamos!
2: Grazie, grazie ragazzi!
0: Spagnoleggiante stamattina.
3: Buongiorno Sauriti, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie da Roma.
0: Ciao Claudio, vai ancora. Comunque, prima di continuare ad ascoltare i vostri messaggi, insomma, sì, ieri atterraggio di emergenza Fiumicino.
2: Che è successo?
0: Un volo EasyJet è stato dirottato su Roma. Per quale motivo? Ve lo spiego subito. Il volo era diretto da Hurghada, in Egitto, e doveva atterrare a Londra, però l'aereo è stato costretto a virare dopo che un passeggero ha segnalato all'equipaggio di aver lasciato un dispositivo elettronico nel bagaglio da stiva con il power bank attaccato.
2: Ma state impazziti? Quella sono batterie.
0: Quindi la segnalazione ha fatto scattare subito i protocolli di sicurezza. Il comandante decide così il dirottamento verso Roma Fiumicino e l'atterraggio d'emergenza nello scalo Leonardo da Vinci.
2: Ma non stai tanto tranquillo quando succedono queste cose, eh?
0: Secondo quanto ricostruito, la decisione non è stata automatica ma cautelativa.
2: Meglio così.
0: Le normative internazionali, ve lo ricordiamo perché tra poco, durante l'estate, magari qualcuno prenderà qualche volo, vietano il trasporto di power bank nel bagaglio da stiva.
2: Certo ragazzi, quelle sono batterie, possono andare in corto, possono fare fumo.
0: E soprattutto magari l'uso in modalità di ricarica durante il volo per il rischio di surriscaldamento delle batterie al litio. Una volta ricevuta la segnalazione, l'equipaggio ha preferito non correre rischi e ha richiesto l'atterraggio immediato a Roma. I passeggeri poi riparteranno oggi, ieri sono stati presi in consegna e poi accompagnati in albergo.
2: Fortunatamente tutto va bene quel che finisce bene, però vedi, queste cose ti fanno venire l'ansia, capito?
0: Un pochino sì, soprattutto immagino, ecco, tutti gli altri passeggeri come abbiano guardato il tizio che ha lasciato il cellulare in ricarica.
2: Se mi succedeva una cosa del genere a me, io rimaneva Hurghada, via la cittadinanza. E qui non tornavo, capito?
4: Sveglia! La sveglia dei gladiatori.
5: Hello Chris, I'm Johnny and I'm Guy.

0: Tale gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Il vostro buongiorno 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzi e buongiorno a tutti i gladiatori. Giordano da Roma.
1: Ciao,
2: direzione via Giulia. Taglia che martedì, piano piano si avvicina il weekend, con calma. Buona giornata a tutti, dai!
0: È presto, amico mio!
1: Sì, ma i giorni volano, c'ha ragione!
0: È ancora lunga!
3: Buongiorno gladiatori, dai che è martedì, tutti pronti, stamattina alle 5 già c'avevo la fila davanti al negozio, non è possibile.
1: No, siamo contenti,
3: però vabbè, va bene così.
1: Certo.
3: Allora, un buongiorno gagliardo a tutti quanti, dalla botteguccia di via Laurentina e da Sabrina. Un bacetto a Rino e a Gippo. Dai, forza e coraggio, che stiamo ancora all'inizio.
0: Cuoricini per te, Sabrina, grazie. Allora, restate con noi, gladiatori, perché sono le 6:26 e tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Go.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show Il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese, tra agroalimentare, verde, marketing e gestione.

0: SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: Partendo la giornata di martedì 26 maggio sul Lazio con ancora l'anticiclone subtropicale, ben saldo e robusto sul territorio, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati, ma di un clima caldo tipicamente estivo in ulteriore accentuazione. Le temperature massime in diverse province saranno in leggero incremento, prossime anche ai 33-34 gradi, ad esempio su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: 6:34, right. Tornati su Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi.
1: Buongiorno creatori, dai, settimane buone, tutte belle calde, tutto 40 gradi, dai, si avvicina l'estate, comunque sembra un grande saluto dal Poromo Dragni, dai a palla! Allora,
2: ciao, 40 Poromo. Gradi mi pare un po' eccessivo, eh.
0: Però insomma.
2: Già sabato ha fatto 30 e era già troppo.
0: La strada è tracciata.
3: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Marco, Castelli Romani.
0: Ciao Marcone.
3: Buongiorno a tutti i creatori, ciao Antonio, una buona giornata a tutti.
0: Siete tantissimi. Grazie. Anche oggi vi ringraziamo uno ad uno e ora, come promesso, c'è l'almanacco del giorno oggi.
2: Sì. Allora,
0: oggi è martedì, ok? Quindi sì, è un martedì bello pieno, bello carico. Martedì,
2: partiamo dai santi, oggi ce n'è uno importante.
0: Maggio, oggi è San Filippo Neri.
2: Allora, San Filippo Neri, lo ricordiamo perché ci teniamo tanto, è il protettore dei giovani.
0: Esatto.
2: Quindi fate gli auguri anche a me.
0: No, no, anche... proprio a te no.
2: Come no?
0: No, non sei più giovane, una volta lo eri, ora non più.
2: Ma uno è giovane dentro, no?
0: Ah, eterno Peter Pan. Oggi però dobbiamo anche ricordarvi che nel 1897 Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula.
2: Ancora mi ricordo quando si apriva la balla. E lui che saltava. Sono Dracula.
0: E lui è alla ricerca, no, di sangue di vergine.
2: Sì, sì, infatti siamo morto di fame.
0: No,
2: sto a dire, nel senso, al giorno d'oggi è difficile.
0: Nati in questo giorno. Nel 1924, oggi sarebbe stato il compleanno di Mike Buongiorno.
2: Allegria!
0: Padre fondatore della televisione italiana.
2: No, ma poi il più grande, diciamo, conduttore di quiz della storia italiana, no?
0: Ma che scherzi. E poi nel 1977 oggi nasceva anche lui.
2: Fritti Scampi e Chianti. Oddio, sì, ma ricordo. Sì, per me. Il numero uno
0: Luca Toni, buon compleanno, campione, campione del mondo con l'Italia. Lui ha avuto anche una breve parentesi, ha giocato con la Roma.
2: Sì, certo.
0: E poi è diventato famoso anche grazie a questa canzone quando si è trasferito in Germania per la sua esperienza con il Bayern Monaco.
2: Beh, sono un bel giocatore Luca Toni, dai, va bene.
0: Il numero uno, lo possiamo dire. Poi dobbiamo continuare anche a ricordarvi un compleanno molto importante, perché oggi nasceva anche Lenny Kravitz.
2: Madonna. Lenny Kravitz, qui parliamo di un artista tutto tondo, un polistrumentista, lui suona tutti gli strumenti, è grande, grande, grande artista e poi autore di successi, uno meglio dell'altro.
0: Lui è nato proprio oggi nel 1964, quindi Lenny, rock and roll.
2: Non si invecchia, non so che hai visto che fisico che c'ha.
0: È vero.
2: Mostruoso.
0: Buon compleanno.
2: Auguri Lenny.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, andiamo a scoprire, a riascoltare i fantastici anni 80. Ritorniamo nel 1983, nel maggio di quell'anno la Roma diventa campione d'Italia.
2: E la biondissima Annie Lennox con i suoi Eurythmics se ne esce con questa traccia, Sweet Dreams and Made of This.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: go.
1: Buongiorno creatori, Capelli da Canada.
0: Ciao Gabri.
1: Giornata calda anche qui, anche se Geppo non ci crede. 27 gradi anche alle alci e piottano la celle. Geppo, me non ho capito, ma perché Dracula siamo arrivati fame? Non ho capito, se me lo puoi spiegare.
0: Dai, grazie. Però ragazzi, non stuzzicatelo, eh.
2: Il can che dorme.
0: Perché poi devo io gestirlo. Hai e non capito? Mi sembra il caso.
2: Lo sanno come funziona, no?
0: Le 6:44, restate con noi, tra poco torniamo e ci sarà una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Picture!
0: Pronti a salire a bordo?
3: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto mobili.it.
11: Attenzione, attenzione!
12: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
13: Per ragazzi con e senza disabilità.
14: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, i promessi sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
15: E i giganti della montagna di Luigi Pirandello.
16: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
17: Regia di Gabriele Guarino e Melania Giglio.
18: Per info www.artenelcuore.it.
19: Vi aspettiamo!
20: Su Dimensione Suono Roma,
21: la sveglia dei gladiatori.
22: Powered by
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: festa tutti i giorni qui su Dimensione Suono Roma, i Black Eyed Peas, I Got a Feeling, e noi siamo pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato
1: Star Piccio.
2: Anno 2151, martedì. Questo è l'episodio della meccanica creativa. In sala macchine l'atmosfera da satura di fumo viola e puzza di toast bruciato. Emiliano Bonini, l'addetto ai motori, fissava il reattore quantistico con l'espressione di una capra davanti a un rebus di logica di Bart e Zaghi.
0: Non promette nulla di buono questo.
2: Emiliano non aveva alcuna competenza in meccanica.
0: Ce ne siamo accorti.
2: Era stato assunto solo perché il suo curriculum era stato confuso con quello di un ingegnere aerospaziale omonimo.
0: Lui aveva mentito, quindi...
2: E lui poi aveva accettato il lavoro solo per i buoni pasto intergalattici.
0: Incredibile, che scroccone.
2: La faccia di Lino apparve sullo schermo della sala macchine come una gigantesca torta di mele.
0: Emiliano, il nucleo è in sovraccarico, devi assolutamente stabilizzare il flusso dei fotoni o salteremo in aria.
2: I fotoni, ma che sono i fotoni? Disse Emiliano, vabbè, guardando la console. Ragazzi, c'erano 3.000 leve, 4.000 cavi colorati e un cacciavite. Ricevuto, primo ufficiale, rispose Emiliano con finta sicurezza. Sto applicando il protocollo d'emergenza, eh? Emiliano prese il cacciavite e cominciò a usarlo per grattarsi la schiena in un punto irraggiungibile. Poi, visto che lo schermo lampeggiava di viola, decise di improvvisare. Staccò un cavo blu che gli sembrava troppo triste. Lo collegò a una presa verde perché faceva più speranza e...
0: Boom! Siamo scoppiati. Di nuovo.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
1: Emiliano,
0: le basi. Il capo giallo va sempre accoppiato con quello rosso.
2: Ciao, ciao Alessandro, ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao, ma basta guardare i film, no? Quelli di un tempo.

0: in cui sì. c'era sempre il disastro, stacco il filo giallo e il filo rosso.
1: Veramente,
0: il filo
1: se
0: blu.
1: Tu ci pensi, quando c'era la bomba sui film, no?
0: Sì.
1: C'era sempre il filo rosso e il filo blu, ti ricordi?
0: Vero, vero.
1: Ecco. E fatalità? Altra cosa classica dei film, veniva tagliato sempre a un secondo o due secondi dalla fine.
0: Certo, perché sennò il film come lo fanno?
1: Certo.
0: Comunque dobbiamo anche fare tantissimi auguri a Adrian.
1: Oggi Adrian diventa un ometto, oggi
0: 18
1: compie 18 anni.
0: Augurissimi.
1: Mamma Valeria e papà Andrea gli fanno tanti auguri e noi ci uniamo a loro, perché da oggi cambia tutto, Adrian, oggi sei un uomo, forza.
0: Nella prossima ora restate con noi, ritroveremo Emiliano Bonini in versione normale, non in versione.
1: Emiliano, tocca niente.
0: E poi giocheremo anche con i mini gladiatori al 393 0119 119.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Ritorniamo in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Le amministrative nel Lazio si riconferma Angelo Pizzigallo del centrodestra ad Anguillara, vittoria netta per Giulio Calamita del centrodestra anche a Colleferro, e ancora al centrodestra vanno Albano Laziale e Fondi rispettivamente con Ferrarini e Carnevale. Al centrosinistra Zaggarolo con Emanuela Panzironi riconfermata sindaca, Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella al ballottaggio. Affluenza in calo nel Lazio con il 64,80% degli aventi diritto. Carte duplicate e affitti fantasma, 17 le persone indagate nel Lazio, la Guardia di Finanza ha smantellato un gruppo attivo tra Anzio e Nettuno, oltre 1600 i raggiri dal 2022. Caso Flottiglia, nell'inchiesta della Procura di Roma al vaglio 10 nomi della catena di comando israeliana, tra loro figura anche quella del ministro Ben-Gvir insieme con altre cariche militari israeliane. Prima ondata di calore, scatta l'allerta in diverse città del Lazio, bollino arancione da oggi per Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, domani si prevede un aumento ulteriore delle temperature, dicono gli esperti. Anziani, Frosinone è tra le peggiori province italiane per vivibilità. L'indagine è del Sole 24 Ore che premia invece la capitale, quarta per qualità della vita over 65, male invece il mondo giovanile tra affitti e lavoro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
5: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Buon martedì 26 maggio 2026, un'altra giornata insieme, giù dal letto perché fino alle 10 Geppellino De Niro qui.
1: Forza!
0: Su Dimensione Suono Roma per darvi la carica, andiamo!
1: Allora, questa è la seconda ora della sveglia dei gladiatori, il menù è il seguente, cari amici, ascoltate bene, Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e soprattutto questa è l'ora dei bambini perché verso le 7:30 arriva Mini Gladiatori Sfida, lo ripeto per l'ennesima volta.
0: Vai.
1: Ai genitori, dovete cominciare a mandare il messaggio con la parola Mini Gladiatori quando apriamo le porte del gioco, non prima, non dopo, altrimenti
0: esatto,
1: i vostri bambini non possono giocare.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi, 393 0119 119. Iniziamo.
1: La barzelletta di Geppo. Siamo in casa, c'è un gruppo di amici sul divano a guardare la partita al televisore. A un certo punto il padrone di casa urla verso la cucina dove c'è la moglie: madre di 5 figli, portaci da bere. Dopo un po' arriva la moglie, capito, con sto vassoio pieno di birre, glielo poggia sul tavolo e il marito se la riguarda e fa: grazie madre di 5 figli. Lei se lo guarda e fa: prego padre di 3.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo.

0: Loco Loco, le 7.09 Gladiatori, buongiorno! E quindi oggi è una giornata molto importante perché ci sono tanti mini gladiatori che già ci stanno ascoltando prima di entrare in classe, e a Roma tornano i giochi della gioventù.
1: Oh, adesso hai capito perché sono venuto in pantaloncini stamattina? Perché
0: sei
1: oggi comincio,
0: età, tu, ma dove vai? Comunque più di 6.500 studenti attesi nella capitale e arriveranno delegazioni da tutta Italia.
1: Oh,
0: quindi...
1: evviva i giovani!
0: Ma che scherzi!
1: Spazio a loro, dai!
0: L'appuntamento è in Piazza del Popolo con la sfilata delle rappresentative, ci saranno anche i saluti istituzionali.
1: Dillo chi c'è pure, dillo.
0: Il Lillo di Mameli è uno show tra musica e divertimento. Mi trovate lì oggi, ok?
1: Quindi... giustamente fra me e lui, no? Ai giochi della gioventù, hanno chiamato quello giovane veramente.
0: Ma io non mica mi metto a fare sport con loro, mica corro,
1: certo,
0: mica gareggio.
1: Perché? Spieghiamo pure sta cosa, perché tu sei giovane sulla carta.
0: Sì, per
1: lui dentro è tipo Matusalemme.
0: Vogliate.
1: Ma questo dentro è come Matusalemme, fuori è giovane, ma dentro è così.
0: Già da quando andavo a scuola, quindi figuratevi, ormai sono 20 anni.
1: Scusa un attimo, una domanda. In che sport eccelli?
0: Io? Il com'è? Non neanche il nome. Lì sono campione imbattibile.
1: È vero.
0: No, mi mettono nel sacco di juta, ok? E salto.
1: Ma la corsa chissà chi mica è sport olimpico, scusa.
0: Non è sport olimpico.
1: Ma tu quello se fai ai campi estivi.
0: Mi hanno detto una bugia allora. Vabbè, comunque il 27 e il 28 maggio spazio alle gare in più impianti romani: Foro Italico, Farnesina, Stadio Olimpico, Sapienza Sport, Acqua Cetosa, Tre Fontane. E poi ci sarà il gran finale. La chiusura infatti è prevista il 29 maggio allo Stadio Olimpico.
1: E le discipline previste sono tantissime: atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby, badminton, nuoto, basket, sitting volley, pickleball dimostrativo e barzellette. Quindi io sono anch'io.
0: Pure le barzellette,
1: sì, sport olimpico e barzellette.
0: A me non mi risultava.

0: Le 7:17 nel ritmo della capitale, anche Gabri Ponte, Sam Harper, Words. Chi c'è? Al 393 019 119. I vostri messaggi, forza!
1: Buongiorno belli mia, buongiorno gladiatori, Giorgio da Fiuggi, Giorgio e Francesca da Fiuggi.
0: Ciao ragazzi.
1: Oh ragazzi, Giorgio, mo stai in ferie, eh? Siete contenti? Delle ferie, tutta a pressione. Oggi ce ne andiamo al mare, tac. Ciao
0: bravi,
1: ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Giorgio, che hai bello visto? È. Oh, comunque anche quando i nostri gladiatori vanno in ferie continuano ad ascoltarci.
2: Comunque,
0: bravi.
2: Non è venuto un dubbio. Hai visto che lui parla di se stesso in terza persona? E questo è il padrone dell'autokill, te lo dico io, il suo autokill.
0: Tu dici?
2: Per forza.
0: Ma poi le ferie a maggio, amico mio.
2: Al mare, tac, a meno che non vai a Maldive. Cioè.
0: Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con Emiliano Bonini.
3: Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi.
0: Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla.
3: Scopri di più su peterpanodv.it. Go! Your energy.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
4: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
11: Te devo dire una cosa.
12: Dilla.
11: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
12: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
12: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
13: Partendo la giornata di martedì 26 maggio sul Lazio con ancora l'anticiclone subtropicale, ben saldo e robusto sul territorio, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati, ma di un clima caldo tipicamente estivo in ulteriore accentuazione. Le temperature massime in diverse province saranno in leggero incremento, prossime anche ai 33-34 gradi, ad esempio su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.
14: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: tornati nel ritmo della capitale e tornati anche con Emiliano Bonini,
1: Vox Populi di dimensione sfornata.
2: Emiliano in spagnolo, faccia ridere.
3: Rides, sì.
0: Ribes, allora,
3: raga, ma
0: buono.
3: Oddio, buono Ribes, ho fatto in mente.
2: Molto buono.
3: Stavo a pensare una cosa l'altro giorno.
0: Già che pensi, Emiliano, la notizia, insomma.
3: Eh sì, ma l'altro giorno.
2: È sarcastico, no, quindi è sarcastico il nostro amico.
3: È una volta a settimana, fatemi pensare. Una volta a settimana.
2: Certo.
3: Una cosa che non. Che non vi dicevo da un bel po' di tempo.
2: Cosa?
3: Gli incubi del romano.
0: Perché c'è tipo una sezione.
3: Ma sì. Almeno nella mia mente c'è sta, no? Diciamo, per come concepisco io l'intervento, no?
0: Giusto.
3: Allora, partiamo subito con uno tremendo, che è il peggio di tutti, soprattutto adesso che è finito il campionato. Che è la squadra di calcio che perde. Questa cosa è tremenda. Niente può cambiare così repentinamente l'umore a un romano come una partita allo stadio.
2: A me me lo dici questo qui accanto quando perde la squadra sua, viene qua che è nero, è nero.
0: Ma io non seguo il calcio.
3: Ma la fai finire, ma la fai finire.
0: No, piuttosto Emiliano quest'anno, insomma, tu di
3: Mamma mia.
2: Ma io che sono super partes.
3: Cioè, sei super partes, se te frega niente, ma io più super partes siete così.
2: Bravo.
3: In quel momento niente, ma non so se pure Perrino è così, spero di no, niente più importante di quei ragazzi che rincorrono la palla, manco tua moglie che te tradisce.
2: Vero.
3: Che tipo, amo, te mette le corna con atto, sta buona, amo, stiamo a perdere 2-0.
2: Il
3: secondo incubo fa paura, buoni, siete pronti?
0: Siamo seduti.
3: L'invito di qualche amico che si sposa ad agosto.
2: Maledetto!
3: Ma che sta matto? Questo più che in incubo è una cattiveria.
2: Veramente, guarda.
3: Ma soprattutto finché io non ho capito, finché non finirà st'usanza di vestirsi per forza eleganti.
2: Ma basta,
3: vabbè, una bella canottiera e va.
2: Ma sposa tu sulla spiaggia e veniamo ciabatte e costume.
3: Ma basta con queste cose. Al terzo incubo è tua moglie che ti dice che domenica verrà mammina e papino a casa nostra.
2: Quella peggio cosa.
0: Senti lui come commenta.
3: Lui subito. Ce l'ha proprio dentro.
2: Che c'ha il morbillo.
3: Perché bene o male i suoceri di Rino stanno lontani, capito?
0: 250 km.
3: Capito?
0: Cioè,
3: bene o male, sai, ce n'è.
2: maledizione.
3: Dimmi che c'è de peggio di tua suocera che viene tutto il giorno a casa tua nell'unico giorno di riposo tranquillo che c'è.
2: Guarda, forse o un tsunami o un terremoto. Non c'è niente di peggio.
3: E per finire l'incubo del romano per eccellenza.
2: Quale?
3: Quando stai per uscire di casa e non sai se il raccordo è bloccato o no. Vabbè, perché la risposta è solo una.
2: Qual è?
3: Ma che c'è bisogno che va a dica, raga? Madonna santa!
4: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui Angela Lansbury,
1: la signora giallo,
0: veste per la prima volta i panni di Jessica Fletcher.
1: Lo andava lei, moriva qualcuno. In quegli anni, Foreigner, I Want to Know What Love Is.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale. Tra poco giochiamo con i piccoletti.
1: Esatto, quindi genitori, mamme, papà, è questo il momento in cui potete iniziare a mandare i messaggi al 393 0119 119. Prenotate per i vostri cuccioletti, perché anche oggi portiamo due di loro qui in onda con noi. Si sfidano in un test molto semplice e a tutte e due facciamo un fantastico regalo.

0: La maglia dei mini gladiatori con l'avvicinarsi della bella stagione, insomma, potete indossarla in qualsiasi contesto. Quindi 393 0119 119, la regola d'ingaggio è unica e semplice: mandare ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave mini gladiatori. Vi aspettiamo alle 7:39, piccolo break, e poi torniamo con i concorrenti di questa mattina.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash.

0: simpatia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
1: Drive Time. Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
11: DEM Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
12: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
11: Dei supermercati DEM. DEM, ogni giorno il meglio.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999€ con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
16: Su Dimensione Suono Roma.
17: La sveglia dei gladiatori.
18: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Dragonet, hello, questa è Dimensione Suono Roma, siamo tornati per giocare con i piccoletti, andiamo!
1: Forza!
2: Mini gladiatori in sfida!
1: Oggi una bella sfida tutta al femminile, in collegamento con noi ci sono due principesse, si chiamano Gaia e Virginia, ciao ragazze!
0: Eccole!

0: Buongiorno, ci siete?
1: Buongiorno a tutte e due.
2: Ciao.
1: Allora, cominciamo a conoscerci, partiamo dalla più piccolina, Virginia, è 7 anni, vero?
2: Sì.
1: Da dove ci ascolti, Virginia?
2: Roma.
1: Da Roma, di che zona?
2: Torrevecchia, Prima Valle.
1: Ma scusami, sei Virginia tu?
0: No, è la mamma.
2: Sì.
1: Ah, sei Virginia, c'hai la voce da più, sembri molto più grande di 7 anni.
2: Ma...
1: Ah, bene,
0: incredibile,
1: oh, complimenti,
0: impressionante.
1: Complimenti. Beh, sei giovani di oggi, questi.
0: Sì, infatti, è l'alimentazione
1: di
0: bocione. Gaia, tu hai 9 anni, giusto, Gaia?
3: Sì.
0: Da dove ci stai ascoltando?
3: Da Roma.
0: Da Roma, ti ricordi la zona, il quartiere più o meno?
3: Torpignattara.
0: Salutiamo tutti gli amici di Torpignattara.
1: Bene. Allora ragazzi, oggi per la vostra gioia giochiamo con gli scioglilingua.
0: Che bello.
1: Io e Rino vi diremo degli scioglilingua, voi dovrete, ve li ripetiamo un paio di volte e dopo voi dovete dirlo velocemente, tutto chiaro? Benissimo.
0: Virginia gioca con zio Geppo mentre Gaia gioca con me, vai.
1: Allora Virginia, il primo è semplice, io te lo ripeto 2 volte, poi lo dici tu velocemente. Da dove vuoi vai via, da dove vuoi vai via, vai.
2: Da dove vuoi vai via.
0: Bravissima.
1: Ammazza Virginia, spedita, vai.
0: Andiamo da Gaia. Gaia, ascoltami. La rana ruzza nella roggia. La rana ruzza nella roggia, vai.
3: La rana ruzza nella roggia.
0: Brava, complimenti, è andata bene, bravo. Bene,
1: secondo scioglilingua per Virginia. Ok, questo è questo, eh. Sono un serpente che non si sente. Vai Virginia.
2: Sono un serpente che non si sente.
0: Grande Virginia, complimenti. Poi
1: ammazza, fortissima.
0: L'ultimo per Gaia. Un gatto matto sul tetto piatto scatta e agguanta un topo quatto.
1: Come al solito tutti devi fare.
0: Aspetta, fermati. È lungo,
1: è
0: però
1: difficile.
0: Tutto sommato lo portiamo a casa. Ascoltami bene Gaia. Un gatto matto sul tetto piatto scatta e agguanta un topo quatto. Dividiamolo in due. Un gatto matto sul tetto piatto scatta.
3: Un gatto matto sul tetto piatto scappa.
0: E agguanta un topo quatto. Vai.
3: E agganza un topo quattro.
0: Agguanta un topo quattro, ripeti.
3: Agguanta un topo quattro.
1: Bravo,
0: lo facciamo tutto intero. Un gatto matto sul tetto piatto scatta e agguanta un topo quatto. Vai.
3: Un gatto matto sul tetto piatto
0: scatta.
3: E agguanta un topo. Quattro.
1: Brava Gaia, bravissima.
0: Complimenti.
1: Bravissime tutte e due, Virginia e Gaia, siete le mini gladiatrici del giorno.
0: Complimenti, nei prossimi giorni vi arriverà la maglia a casa, il nostro regalo, e poi aspettiamo la foto, perché vogliamo vedere come vi sta.
1: Aspetta, dove vai? Scusate, adesso la nostra curiosità, un attimino. Virginia, una curiosità nostra, sei fidanzata?
2: No.
0: Virginia no, non è fidanzata.
1: No. Gaia?
0: Gaia?
2: No.
1: Neanche. Due singolone questa mattina.
0: Hai capito, sì. Va bene ragazzi.
1: Brave ragazze, adesso dritti a scuola,
0: Noi vi auguriamo una splendida giornata. Salutate mamma Veronica e mamma Maria che vi hanno permesso di giocare con noi. Alla prossima, ciao.
1: Ragazze.
4: Vi ascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: me Virginia prenda la pensione.
1: Ragazzi, il dubbio ci è venuto per un attimo, ci ha spiazzato.
2: Io dietro un telefono non so, però c'aveva la voce, sembrava più grande dei sette anni, però vabbè, che vuoi, mica.
3: Le domande di Irino, che fastidio, se le piego dei cazzini, che fastidio. Maledetto schifoso, perché sei così? Te, il gatto, il tetto, magari ci caschi dal tetto.
1: Grazie.
3: Maledetto schifoso.
2: Dai, dei complimenti.
4: No, ho capito una cosa, che fa sto gatto, agguanta il topo coatto?
1: No,
4: giusto?
1: Allora, un gatto matto sul tetto piatto scatta e agguanta un topo quattro.
2: Questi sono i problemi di scioglilingua che pensa Rino alla notte.
1: No, quattro.
5: Ciao Geppo, ciao Rino.
2: Ciao.
5: Visto che oggi le mini gladiatrici sono state brave,
2: molto,
5: vi voglio fare una barzelletta.
2: Vai.
5: Allora, c'è Pierino in classe e la maestra gli dice: Pierino, dimmi una parola con la doppia P. Pierino gli dice: bottiglia.
1: No.
5: Allora la maestra lo rimprovera dicendogli: dove lo vedi la doppia P? Pierino gli risponde: nel tappo. Ciao Mirabella da Aquilia.
2: Mirabella, bellissima barzelletta, però oggi ti devo fare una critica, devi cambiare il protagonista,
1: Geppino.
2: Certo, non deve essere
1: Pierino,
2: Geppino il protagonista. Scusami, Mirabella.
6: Buongiorno gladiatori. Oggi giochiamo con i sciogli lingua.
1: Sì,
6: la lingua da sciogliere è quella di Rino. A Rino, ma come ti vengono in mente a te se sciogli lingua? Cioè, con quello che gli hai fatto fare a quella povera Gaglia.
2: Ecco.
6: Altro che una maglietta, gli dovevi dare il vestito per andare a un galà.
2: Esatto.
6: Mamma mia, sei sempre il solito.
2: Sempre.
6: Buongiorno gladiatori, Leonardo da Roma.
1: Ciao Leonardo.
7: Rino, non è possibile che l'infamia tua non c'ha limiti. Mamma mia, ormai per te è sempre è venerdì. Tu sei sempre infame dal lunedì al venerdì. Buongiorno gladiatori, un bacione a tutti.
1: Grazie ragazzi, sì, effettivamente tra ieri e oggi forse ho aumentato il livello. Prometto, domani ritorniamo a fare le cose semplici.
8: La sveglia dei gladiatori.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
10: Proviamo insieme a fare chiarezza.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
13: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
14: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 20%

0: 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch. E in più, un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Ritorniamo in redazione, ora tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi, maxi operazione antidroga di Carabinieri e della DDA, 4 le persone fermate per associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Importato da Sud America, distribuito in Italia, ingenti quantitativi di cocaina, si è stimato un volume di affari in un anno di circa 800 kg di stupefacente, scoperto un laboratorio di raffinazione in Calabria. Task force del nucleo aeroportuale della polizia all'aeroporto di Fiumicino con taxi ed NCC abusivi, controlli necessari per tutte i passeggeri da tariffe illecite e raggiri. Amministrative nel Lazio, si riconferma Angelo Pizzigallo del centrodestra ad Anguillara, vittoria netta per Giulio Calamita del centrosinistra invece a Colleferro. Ancora al centrodestra vanno Albano Laziale e Fondi rispettivamente con Ferrariri e Carnevale, al centrosinistra Zagarolo con Emanuela Panzironi riconfermata sindaca. Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella al ballottaggio, affluenza in calo nel Lazio con il 64% e 80% degli aventi diritto. Partiranno il 29 giugno i lavori sul cavalcavia della via Salaria danneggiato con la chiusura del tratto stradale interessato in entrambe le direzioni fino al 18 luglio. Il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
3: Gladiatori, buongiorno, le 8.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon martedì 26 maggio 2026 a tutti. Splende il sole sulla città più bella del mondo.
2: Guarda che giornata che è uscita,
1: E siamo pronti a vivere un'altra ora insieme qui in diretta nel ritmo della capitale. Ale!
2: Antonio Giuliani, un salto negli anni 80 col momento nostalgia e il secondo momento gioco di questa giornata. In quest'ora trovate I Love Roma e questo che vi ho elencato è il menù. Quindi in quest'ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro splendido zainetto.
1: Segnate il numero 393 0119 119.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Patrick da Roma. Ciao, sono a scuola con mia mamma e mia sorella Sharon.
2: Ciao, ciao.
3: Allora vi faccio una barzelletta. Lo sapete come si chiama un gamberetto con la gamba rotta?
1: Come?
3: Un gamberotto. Ciao.
2: Questo sarà meglio. Grande, le fratture sono le meglio, io
1: sì,
2: lo dico sempre.
1: Sì, perché ti prendono in contropiede, quindi va bene così. Dai, iniziamo.
4: La barzelletta di Geppo.
2: È una mattinata di sole e siamo nel paradiso terrestre. C'è Adamo che cammina nudo. A un certo punto la sua attenzione viene, diciamo, attratta da un rumore. Si gira e vede in lontananza Eva che è seduta su un prato e con un sasso colpisce una foglia appoggiata su un altro sasso. Pim, pim, pim, pim. Allora lontano lo guarda e fa: Eva? Ma che stai facendo? Eva si gira e fa: te sto stirando le mutande.
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suona.

0: Easy to Fall in Love. Questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Allora, cari amici, sì, perché le vacanze si avvicinano e quando arriva il periodo delle vacanze, c'è chi le farà a giugno, chi le farà a luglio, chi le farà agosto, in molti si spostano dalle proprie città per recarsi nei posti di vacanza. Bisogna fare attenzione perché ci sono delle novità per chi viaggia in autostrada.
0: Che poi non sono delle novità, perché il codice della strada già parla chiaro, però fate attenzione perché anche questo aspetto verrà valutato per nel caso ricevere un verbale.
1: Ecco, poi lo sai come funziona, quando mettono una cosa nuova, no? E i primi tempi stanno molto attenti a chi infrange il codice, quindi il verbale dietro l'angolo.
0: Di cosa parliamo? Autostrada, a chi non viaggia sulla corsia più a destra, multa e via i punti della patente.
1: Allora, facciamo un attimo un momento di chiarezza e ricordiamo come funziona la corsia autostradale.
0: Articolo 143 del codice della strada stabilisce che i veicoli devono circolare il più possibile vicino al margine destro della carreggiata.
1: Destro. Allora, ricordiamoci che la corsia invece all'estrema sinistra serve per sorpassare.
0: Quella di mezzo non serve per andare piano oppure per essere più sicuri. Quindi, vi dovete spostare.
1: Quindi, quando dovete fare un sorpasso, lo fate e poi rientrate nella corsia più a destra. Ma non dovete stare su quella centrale fermi a 40-50 all'ora, perché non è quella la corsia atta a camminare in quel modo. Quindi la corsia, diciamo, per andare tranquilli, sereni e a destinazione è quella di destra.
0: Sulle autostrade italiane, infatti, è una delle abitudini più diffuse. Automobilisti che viaggiano stabilmente nella corsia centrale o addirittura in quella di sorpasso, mentre la corsia di destra resta libera per lunghi tratti.
1: Di conseguenza, chi procede a lungo nella corsia centrale, udite, quando quella di destra è libera, può essere multato anche se sta rispettando i limiti di velocità. Occhio, perché poi la stradale non ammette
0: non
1: sbagli.
0: Perdona,
1: una
0: esatto.
1: Volta che vi fermano il verbale ve lo fanno.
0: Le sanzioni previste per chi occupa senza motivo la corsia centrale o quella di sorpasso vanno da 42 a 173 euro con la perdita di 4 punti della patente.
1: Quindi ecco, non vi fate rimporre le vacanze, perché le vacanze sono costose di loro. Quindi perché buttare i soldi in un verbale?
0: Ma vale anche questo sul raccordo, ok? Che è una strada che tanti di noi, insomma, percorrono tutti i giorni. No, tre corsie, quindi occupate sempre quella più a destra, vicino alla carreggiata.
1: E soprattutto quella di sinistra, quella adibita ai sorpassi, non è fatta per chi vuole andare a 50 all'ora. Volete andare tranquilli, come si dice, chi va piano va sano e va lontano? Mettetevi a destra. Sveglia!

0: abbiate un bel verbale.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Francesco, autista di bus turistici.
0: Ciao,
1: vi sto ascoltando e stamattina veramente avete dato una gran bella notizia. Non è possibile viaggiare sul raccordo e sull'autostrada con gente sulla corsia centrale a 80 all'ora che scrive messaggi o se fai selfie o fa le storie su Instagram. È diventata una cosa insopportabile, oltre che c'ho un rischio per tutti. Però spero che questa cosa vada veramente in atto e la gente cominci a capire che dovete stare a destra, no al centro della galleggiata. Grazie e buona giornata.
0: Ciao, grazie a te. Vedi, perché la corsia più a destra, ok.

0: veicoli pesanti, quindi camion che hanno un limite di velocità da rispettare sempre.
1: Vabbè, in quel caso,
0: oppure autobus turistici che non possono azzardare il sorpasso.
1: No, in quel caso tu che hai la macchina e sei più veloce di un mezzo pesante, metti la freccia, effettui il sorpasso e poi te li metti a destra. Così funziona.
0: Infatti, guarda, hai dato la risposta a questo messaggio. Senti.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Cippo, Fabio la tangenziale.
1: Ciao.
2: In effetti l'idea non è male, cioè è giusto che sia così. Però se io becco uno che va a 50 all'ora alla prima corsia, cioè una linea continua di gente che va a 50 all'ora,
0: sì,
2: io posso andare a 50 all'ora? Io mi devo mettere per forza nella corsia centrale e andare almeno a 90.
0: No, aspetta,
2: almeno.
0: È logico che quella corsia va occupata se c'è un sorpasso da effettuare. Una volta che hai effettuato il sorpasso, ne hai superate una, due, tre o dieci, ti rimetti sulla corsia più libera a destra.
1: Il codice dice
0: parla
1: questo.
0: Chiaro,
1: il codice parla chiaro. Ma quante volte è capitato a tutti, ragazzi, di trovare gente che va a 40 all'ora in corsia di sorpasso? Non si fa, anche perché è quello poi che dà inizio al traffico. Perché tu sei sulla corsia di sorpasso, vai piano, dietro la gente si forma la fila e poi siamo tanti, siamo milioni di persone con le automobili, no?
0: Chiariamo anche quest'ultimo passaggio. Il sorpasso a destra, uno degli aspetti che genera più confusione riguarda il cosiddetto sorpasso a destra. Occhio, ascolta, il codice della strada vieta di spostarsi volontariamente sulla corsia di destra per superare un veicolo e poi rientrare a sinistra.
1: Esatto.
0: Questa manovra è considerata pericolosa perché in attesa dagli altri conducenti, ma diverso è il caso del semplice superamento. Se un automobilista sta già viaggiando regolarmente nella corsia di destra e continua a procedere mentre le corsie centrali o di sinistra rallentano, non sta necessariamente commettendo un'infrazione.
1: Poi ragazzi, una cosa è sulla carta e una cosa poi nella vita reale, però cerchiamo di rispettare almeno le regole basilari, quelle di non andare a 20 sulla corsia di sorpasso, e siamo tutti più tranquilli, no?
0: Restate con noi, le 8:21, piccolo break, cambiamo pagina, tra poco Antonio Giuliani.
1: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria.
0: Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro.
1: Scopri il programma completo su uniroma3.it. Go.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: www.balmontoneoutlet.com.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Partendo una giornata di martedì 26 maggio sul Lazio con ancora l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, garanzia non solo di stabilità ed ampi spazi soleggiati, ma di un clima caldo tipicamente estivo in ulteriore accentuazione. Le temperature massime in diverse province saranno in leggero incremento, prossime anche ai 33-34 gradi ad esempio su Roma. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nei prossimi giorni vi rimando alla nostra nuova app sempre gratuita Trevi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.
7: Powered by
8: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazze rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Brescia, le 8:32 su Dimensione Suono Roma. Buon martedì a tutti e buon martedì anche ad Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
0: Eccolo.
3: Ragazzacci. Presente. Allora ieri dovevo ritirare un'investitura come ambasciatore Doc Italy per la comicità di Roma Capitale.
0: Oh, che bello.
3: Tutto molto bello. Perché ricevere, insomma, questo riconoscimento per rappresentare la comicità romana in Italia credo che non sia da tutti i giorni, no?
0: No, ma che scherzi, eh?
3: Però, la cosa è che il premio bisognava ritirarlo a Palazzo Valentini, che è a via 4 novembre, entro le 15:30.
0: Così sarebbe anche l'orario, quindi?
3: Sì, entro le 15:30, perché erano varie investiture, quindi era dalla mattina. Così sono partito da casa alle 13, cioè all'1, sapendo che per arrivare nel centro storico e soprattutto per trovare parcheggio ci sarebbe voluta almeno un'oretta, no? Vi dico solo che sono riuscito a parcheggiare ai 3.
0: Mamma mia!
3: Sono partito all'1, alle 3. Solo che ho trovato posto sul Lungotevere, che sta a circa 1,5 km da Palazzo Valentini. Anche perché chi mi conosce bene sa che a me non piacciono i favoritismi, no? Tipo fare il VIP, insomma, il personaggio, dico, posso parcheggiare, dove posso trovare il posto, mi tenete il posto garantito.
0: Ti arrangi da solo.
3: Sono fatto così. Quindi, a un certo punto, parcheggio e dopo più di un chilometro sono arrivato a via 4 novembre, che era meglio, sa, chiamavano via 2 novembre, perché quando sono arrivato ero morto praticamente.
0: Tutto quel tratto a piedi non è semplice, cioè, poi inizia a fare anche caldo.
3: No, bravo, infatti c'è stavano 31 gradi. Ma la cosa particolare è che non si camminava sui marciapiedi. Io non ho mai visto in questo periodo tanti turisti così. Cioè Roma è piena, cioè una cosa impressionante, che va bene, per carità. Solo che a un certo punto mi sono ritrovato dall'altra parte, perché ti incastrano in mezzo al flusso, se attraversi con loro, di andare con loro. Cioè
0: ti trascinano.
3: Sì, a un certo punto mi sono ritrovato con la bandierina. Dico, di chi è sta bandierina?

0: stavo davanti a tutti. Ero sudato, diciamo, sudato a dir poco. Infatti, quando sono arrivato a Palazzo Valentini, sembrava che mi avevano da poco fatto uscire da una finale del campionato di pallanuoto, no? Dice, esci, entra un altro. Entro nel palazzo. È una sorta di portiere, non della mia squadra, quella,
1: sì,
0: quella di pallanuoto.
1: Sì,
0: bravo. Mi ferma e fa, dove devo andare, signor Giuliani? Io, guarda, devo ritirare un premio. E lui mi guarda e dice, ma com'è tutto bagnato? Dico, no, perché ho parcheggiato lontano, ma sono fatto a piedi. Così, ma come a piedi? Uno importante come te, stava a piedi. A Giulia, basta che chiedevi. Te facciamo parcheggiare qua dentro, non vedi i posti che c'è stanno. Così. Vado dentro, ricevo la mia investitura, però sono uscito, quando sono uscito, sono andato a riprendere la mia auto e sono tornato a Palazzo Valentini.
1: Ok.
0: E ho aspettato fino alle 9 di sera.
1: Perché?
0: Che staccasse il portiere. Per donargli la mia investitura.
1: Ah, che bello.
0: Solo che lui ora deve andare a ritirare a San Giacomo. Hai capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Senti qua, nel 1980, l'anno in cui stiamo ritornando per ascoltare il prossimo disco, arrivava in Italia Mazinga Z.
2: Madonna santa, che cartone animato! Tu l'hanno messo un messaggio in bottiglia?
1: Io no.
2: Loro l'hanno fatto, i Police, Message in the Bottle.
0: Ritmi History 80. Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: un altro ricordo sbloccato, questa volta dal 1980, i Police, Message in a Bottle, le 8:43, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon martedì a tutti, tra poco torniamo con I Love Roma e quindi qualcuno porta a casa il nostro zaino.
1: 393-0119-119, state pronti perché il nostro zaino non si trova in commercio, lo potete vincere solo qui alla Sveglia dei Gladiatori.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure?
7: M di Clima è la soluzione.
8: I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
10: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo stadio.

0: Olimpico di Roma, l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Su Dimensione Suono Roma,
5: la sveglia dei gladiatori.
6: Powered by
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Siamo pronti a regalarvi il nostro zaino, quindi ascoltate bene la domanda che stiamo per farvi al 393 0119 119. Poi ci inviate la risposta esatta per voi, la possibilità di portare a casa lo zaino di dimensione Suono Roma.
3: A Roma sta per arrivare per la prima volta uno degli sport più amati degli ultimi anni.
2: Arriva il curling. Tutto vero. Da metà giugno ci saranno 3 piste in ghiaccio sintetico.
3: Per forza, perché col caldo questi giorni se la fai di ghiaccio vero si squagliano.
2: Le superfici costruite con materiali sostenibili riprodurranno le caratteristiche del ghiaccio senza necessità di sistemi refrigeranti e acqua.
3: Io e Rino andremo a giocare. Io sono quello che ha la scopetta e lui quello che lancia il peso.
2: Io lancio la stone.
3: E io con la scopetta faccio...
2: Dalle nevi di Cortina il curling quindi approda finalmente nella città eterna. Da metà giugno a metà settembre saranno installate 3 piste, ciascuna di 12 metri per 3, realizzate, come abbiamo detto, con ghiaccio sintetico, quindi di ultimissima generazione.
3: Quindi non serve acqua, non c'è il ghiaccio, non scivolate soprattutto,
2: esatto.
3: E potete per la prima volta cimentarvi nel curling. È uno sport che abbiamo sempre visto in televisione, effettivamente non è che ci appartiene molto a noi romani,
2: no,
3: però abbiamo l'opportunità di provarlo e vedere se magari vi piace.
2: Mai dire
3: allora,
2: mai.
3: Dove vi dovete recare per provare questo nuovo sport, il curling, qui a Roma?
2: Queste 3 piste che a breve saranno inaugurate qui a Roma.
3: Avete come al solito le 3 opzioni, udite udite, Rione Ludovisi, Colle Oppio, Balduina.
2: E quindi mandateci la risposta esatta al 393 0119 119. Nell'Urbe sbarca il curling e quindi da metà giugno 3 piste in ghiaccio sintetico pronte per voi per mettervi alla prova. Ludovisi, Colle Oppio, Balduina, queste 3 piste dove stanno?
0: I love Roma, I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Yo!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Finalmente abbiamo consegnato il nostro zaino. In collegamento c'è il nostro gladiatore Mario.
3: Ciao Mario.
2: Eccolo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Allora Mario, ti rifaccio subito la domanda. Prima però voglio sapere da dove ci stai chiamando e cosa fai di bello nella vita.
4: Allora, io vi chiamo da Latina.
2: Ok.
4: E faccio l'insegnante di musica.
3: Ah, bello!
2: Che spettacolo!
3: Quindi suoni qualche strumento, Mario? Che cosa suoni?
4: Pianoforte.
3: Che bello! Ci piace tanto, ci piace tanto.
2: Ottimo. Senti, guarda, Mario, non ti chiediamo di fare Bach, ok?
4: Ma... anche se è il mio preferito, Bach. Quindi...
2: Io un po' ascolta solo Bach.
3: No, io prendo solo fiori di Bach.
2: È un bel profumo.
4: Grande.
2: Va bene, Mario, allora ti rifaccio la domanda. Il curling arriva qui nella capitale. Da metà giugno ci saranno 3 piste in ghiaccio sintetico, così c'è la possibilità per i romani e le romane di giocare a curling e di mettersi alla prova con questo sport. Insomma, c'è stata la curling mania durante le ultime Olimpiadi a Milano Cortina. Volevamo sapere da te però queste 3 piste dove saranno collocate.
3: Allora, avevi come al solito le 3 opzioni, caro Mario, che erano Rione, Ludovisi, Colle Oppio o Balduina. Dove sono?
4: A Colle Oppio.
2: Bravissimo, risposta esatta. E quindi all'ombra del Colosseo ci sarà la possibilità per voi di giocare a curling.
3: Allora, a breve ti verrà recapitato il nostro zaino. Scusami se ti abbiamo interrotto durante un assolo.

0: e potrei
1: no, non stavo suonando.
0: E potrei portare il nostro zainetto marchiato Dimensione Suono Roma con te durante le tue lezioni di musica.
2: Bene, salutiamo il maestro.
1: Grazie mille.
2: Ciao maestro.
1: Ciao. Grazie mille. Ciao ragazzi, un abbraccione. I love Roma. I love

0: La sveglia dei gladiatori.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma 2 giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
7: Facciamo un altro salto in redazione, la linea va al nostro Salvatore Lordi.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maxi operazione dei carabinieri di Civitavecchia e della DDA, 4 le persone fermate per associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, importato dal Sud America, distribuito in Italia, ingenti quantitativi di cocaina.

0: stimato un volume d'affari in un anno di circa 800 kg di stupefacente, scoperto un laboratorio di raffinazione in Calabria. Con il volto travisato da passamontagna artigianali hanno fatto irruzione in un mini market della periferia est della capitale, rapinando il titolare dietro la minaccia di un martello, quattro i componenti della banda arrestati dalla polizia dopo una breve fuga. Amministrative nel Lazio, si riconferma Angelo Pizzigallo del centrodestra ad Anguillara, vittoria netta per Giulio Calamita del centrosinistra a Colleferro, ancora al centrodestra vanno Albano Laziale e Fondi rispettivamente con Ferrarini e Carnevale, al centrosinistra Zagarolo con Emanuela Panzironi riconfermata sindaca, al ballottaggio Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella, affluenza in calo nel Lazio con il 64,80% degli aventi diritto. Nel Lazio la pausa pranzo pesa sempre di più sul budget quotidiano dei lavoratori. L'indagine a livello nazionale è stata realizzata da Ipsos Doxa. Lo studio conferma che il Lazio è tra le aree con i costi più elevati. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
2: NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. nbarredamenti.it. Wake up.

0: Buon martedì a tutti, buongiornissimo caffè, come amano dire i boomer. Inizia un'altra ora, benvenuti nel ritmo della capitale. Saremo insieme fino alle 10.
1: Allora, sono le 9.06 e sì, già fa un caldo come l'ora di pranzo.
0: Incredibile,
1: però
0: ragazzi,
1: viva il sole, viva queste giornate.
0: Sempre.
1: E abbasso la pioggia e il freddo. Ci scopriamo,
0: no,
1: dai.
0: Anche perché quest'anno di pioggia ce n'è stata. Quindi.
1: Allora, in questa quarta ed ultima ora, quella che ci porta verso le 10, rincontreremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, ma soprattutto c'è il terzo momento gioco della mattinata. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si gioca in due e si collabora.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Io direi di iniziare subito, forza.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato, l'amico, il signor Giovanni, è a casa sul divano e pensa tra sé sì. A un certo punto fa un pensiero ad alta voce e fa così: au, ci avrò pure Alzheimer, ma meno male che c'ho Alzheimer.
2: Riascolta.

0: Back, Miles Away, questa è la musica di Dimensione Suono, Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Che cosa avete da fare a ottobre, precisamente?
1: A ottobre, a che ora?
0: Il 22 ottobre 2026.
1: A che ora? Che c'è una visita.
0: L'ora lo puoi decidere tu,
1: Okay.
0: Perché questa mattina vi portiamo a bordo della Dolce Vita Orient Express.
1: Ah, che bello!
0: Vi facciamo viaggiare di lusso perché da ottobre sarà disponibile la tratta Roma-Istanbul.
1: Ma è il vero lusso, ragazzi.
0: I biglietti infatti partono da 20.000 euro, non di meno. 20.000 euro.
1: Ma c'è il bagno?
0: Penso proprio
1: in
0: sì.
1: Cabina,
0: no, ma che scherzi. La tratta durerà 5 giorni e 4 notti e sarà pensata per chi cerca un'esperienza di lusso a bordo di uno dei treni più famosi al mondo.
1: Beh, anche perché il viaggio in treno, e io te lo posso dire perché sai benissimo che non volo e prendo spesso i treni.
0: Sì.
1: Il viaggio in treno ha quel cosa di magico, no? Quel cosa di romantico, perché tu vedi l'ambiente intorno, circostante, che cambia, e non è come l'aereo che tu parti e arrivi direttamente a destinazione.
0: No, vedi i paesaggi che si alternano.
1: Esatto,
0: no?
1: I paesaggi che si alternano, l'ambiente intorno, circostante, che cambia, quindi ha quel non so che di romantico e soprattutto del passato.
0: Lo scorso inverno tu sei stato in Austria, giusto?
1: Sì,
0: e hai raggiunto.
1: Ero ospite del principe di Metternich.
0: Che sì, salutiamo, sì, sì. Magari, che
1: sa, ciao Peppe!
0: Magari ci sta ascoltando. No, dico, sei partito da Roma Tiburtina.
1: Sì.
0: E sei arrivato fin lì con il treno.
1: Sì, con la tratta notturna. Beh, comunque, e sono stato anche l'altro anno, ti ricordi, sono andato in Svizzera,
0: certo.
1: A Basilea, sempre con il treno. E il viaggio in treno è diverso, è normale, ci mette di più,
0: Molto di più.
1: Assolutamente, ci mette molto di più. Però ha qualcosa di magico.
0: Anche se 20.000 euro, dico, sembrano un bel po' di soldi,
1: L'Orient Express è perché, non so, potete vedere le foto online, stai nel lusso più sfrenato. Tutte le sere c'è una cena di uno chef stellato 3 stelle e le stanze sono

0: antichità, tra lusso sfrenato, pelle, arazzi, cioè è molto molto bello il treno.
1: La partenza sarà da Roma, ok? Quindi ritorniamo sull'itinerario fino a Istanbul, con prima tappa a Venezia. Il treno proseguirà poi verso Budapest, attraverserà i paesaggi dei Carpazi e farà tappa a Brasov e poi a Sinaia.
0: Brasov, okay? Ci abita un amico mio lì, pensa.
1: E come si chiama?
0: Si chiama Aieie.
1: Aieie Brasov.
0: Non lo ricordi lui?
1: Questa è una citazione di Aldo Giovanni e Giacomo. Vabbè, comunque nel programma ci sarà anche la visita al castello di Bran, conosciuto come castello di Dracula.
0: Sì,
1: prima col poi
0: il sacco, però
1: fate attenzione,
0: 20.000 euro il pranzo al sacco.
1: Ah, mi raccomando, questa è una cosa importante. Se decidete di prenotare il biglietto su questo treno, no? Quando arrivate alla visita guidata al castello di Dracula, indossate una sciarpa.
0: Ecco, e non andate di notte.

0: preso un treno del genere? Non, c'è anche da normale, eh? Questo 20.000 euro perché è l'Orient Express, ma io sono andato con le ferrovie, quelle austriache, per esempio, come diceva prima Rino, e ho speso, mi sembra, 250 euro.
1: Sì, quindi tutto sommato.
0: Cioè, alla fine esistono anche treni normali per noi comuni mortali, certo. Mica è stato solo,
1: no,
0: questo.
1: Poi qualcuno fa notare anche il biglietto aereo per Istanbul non costa 20.000 euro, è logico.
0: Assolutamente.
1: Lo sappiamo.
0: Però il viaggio in treno è un'altra cosa, l'abbiamo detto.
1: E poi soprattutto a bordo è l'Orient Express, insomma, davvero quella, certo, è un'esperienza che fai forse una volta nella vita e mai più.
0: Anche perché dopo i 20.000 euro toccate quando ce l'hai un'altra volta.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, comunque hai ragione Ceppo, il viaggio in treno c'ha qualcosa di magico.
1: Sì,
2: c'ha di magico che sa quando parti, ma se sa quando arrivi, sicuramente non sei in Italia. Buongiorno a tutti.
1: Noi italiani ne sappiamo qualcosa.
0: La voglia.
1: Viva le ferrovie dello Stato.
0: Evviva.
1: Le 9:22, piccolo break, restate qui, tra poco ritorna Antonio Giuliani. Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.

0: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiomater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Su Dimensione suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Powered by
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
3: Su Dimensione suono Roma.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Enne, pinguini tattici nucleari nel ritmo della capitale, le 9.33 su Dimensione e Suono Roma in questo martedì mattina. C'è di nuovo Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
0: Eccolo!
3: Ragazzi, avete saputo che cosa è successo a Viterbo?
0: Che è successo a Viterbo, Antonio?
3: Che no, ma da dare la notizia,
0: ci fai preoccupare.
3: Leggi.
0: Fai riferimento ai vigili urbani che hanno tolto il pallone ai bambini che giocavano in piazza.
3: Hai capito? Avete capito? Sì. Ma come si fa? Questa notizia conferma ancora di più, anche se non ce n'era bisogno, perché il calcio italiano si stia esaurendo.
0: È già esaurito, Antonio, secondo me.
3: Sì, infatti è quello che è capitato al papà di uno di questi bambini, che si è proprio esaurito nel vero senso della parola.
0: Perché poi ha reagito, giusto?
3: Ha reagito? Cioè, che ne so, ha ripreso il pallone che era stato sequestrato da una pattuglia di vigili urbani, ricalciandolo ai bambini per fargli continuare la partita, giustamente. La partita non era finita, che te levi il pallone? Che poi questo fa strano, perché nel paese dove su 60 milioni di italiani 61 milioni sono calciatori o allenatori, c'è stata sempre questa cosa: guarda ragazzi, te buca il pallone, lascia sto pallone, e te levano il pallone. Ma perché? Non riesco a capirla, infatti, questa cosa. Infatti. Solo che in questo caso il papà gli ha proprio sbroccato, perché si è avventato sui vigili, sì, inveendo. Sì, se posso non gollare, dammi lo pallone, che te spacco il telefono, te piglio per il mucco, te sbatto addosso il muro,
0: Questa è proprio la ricostruzione audio.
3: Sì, audio, quello che ha fatto, te sbatto addosso al muro. Il vigile dice: il muro non c'è. Ma quando è vero, Dio, lo costruisco, E non rappiai i mattoni, ha costruito per sbattere addosso il vigile, cioè una cosa, te lo costruisco, te puoi ritagliare il pallone ai ragazzini, E praticamente andrà a finire che è stato arrestato. Perché sì, pura, alla fine è stato. No, perché gli ha anche picchiato il vigile.
0: Lui ha rifiutato di identificarsi, ha strappato il telefono a un agente che provava a fotografarlo.
2: Però così non si fa.
0: E poi
3: così mi sembra troppo. Dai.
0: Il vigile ha riportato.

0: anche una contusione alla mano, Antò.
1: No, quello perché il ragazzino ha tirato, però lui c'aveva il fischietto e il vigile ne ha fischiato. Lui ha detto: chiusi al vigile, fischiano. Però alla fine si è venuto a sapere che sto papà era Marcello Lippi, hai capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean perché ritorniamo di nuovo indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nel 1987, l'anno in cui arriva in Italia Magica, Magica Amy.
2: E l'anno in cui Nick Cayman si spogliava dei suoi Levi's con It's Time You Break My Heart.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Esatto, 1987, Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Le 9:41, siamo in diretta, lo saremo fino alle 10 e tra poco giochiamo di nuovo con voi.
1: State pronti, arriva la biga dei gladiatori, servono due aurichi che salgono a bordo per un giro completo del Circo Massimo. Potete cominciare a prenotarvi adesso, 393 0119 119, va bene un messaggio scritto ma va bene anche un vocale, l'importante è che ci sia la parola biga.
0: Le 9:42, quindi va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, la parola chiave è appunto biga. Il numero è questo, ve lo ripeto con calma, 393 0119 119. In palio cosa c'è?
1: Doppia t-shirt, una t-shirt a testa per due concorrenti, i più bravi, soprattutto quelli che sono bravi a collaborare, perché la biga è un gioco, non è un gioco di sfide, è un gioco di collaborazione, di velocità. 393 0119 119, biga.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: Valentino Auto mobili.it.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.
13: Powered by
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: boy band, questa è Dimensione Suono Roma e permettetemi di salutarli uno ad uno perché i Velvet sono un gruppo nato e cresciuto qui a Roma.
1: E una pure dalla Montagnola.
0: Pierluigi Ferrantini, Alessandro Sgreccia, Giancarlo Cornetta, Pierfrancesco Bazzoffi e Federico Coderoni.
1: Che bravi che erano, ci piacevano tantissimo.
0: È vero. Cavolo, mannaggia, poi loro sono cresciuti con la mia musica. Allora, però, vedi, i Blur, gli Oasis.
1: Ecco, vedi, però hanno lasciato questa traccia indimenticabile che quando che parte chiunque balla e chiunque salta. Ecco.
0: Pronti a giocare, andiamo.
2: Forza. La biga dei gladiatori.
1: Presentiamo i due righi di oggi. Loro sono due ragazze, sono Maria Luigia e Francesca.
0: Buongiorno
1: a tutti e due, sì, ci sono. Allora, partiamo da Maria Luigia, che so che ti chiamano Gina, vero?
3: Sì.
1: Bene, allora ti chiameremo Gina anche noi.
0: Infatti.
1: Gina, okay. Raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita.
3: Sono casalinga e ascolto da San Basilio.
1: San Basilio, casalinga è il lavoro più tosto del mondo, io lo dico sempre.
0: A proposito di musica, chiudiamo il cerchio perché San Basilio è il quartiere di Ultimo, si sta preparando al concertone. Vabbè, andiamo da Francesca, conosciamo anche lei. Da dove chiami, Franci?
4: Buongiorno a tutti, io chiamo da Frascati.
0: Ok.
4: E anche io faccio la casalinga.
1: Allora siete veramente due gladiatrici, ma stamattina... stamattina però vi dovete trasformare in aurighi perché a bordo della biga dovrete effettuare un giro del circo massimo. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 cose. Avete 45 secondi, ragazze, 45 secondi sembrano tanti ma volano. E il difficile di questo gioco è la sveltezza nel passarvi la palla.
0: Quindi inizia Gina, continua Francesca questa mattina. Dovete elencarci 10 elementi del make-up.
1: Dai, oggi è tutto per voi donne.
4: Dai,
1: che è facile oggi,
4: Vai.
1: Vai. Gina.
4: Allora, il fard.
1: Francesca.
4: Rossetto.
1: Gina.
4: Ombretto.
1: Francesca.
4: Mascara.
1: Gina.
4: Rossetto.
0: Già è stato detto.
1: Dai, veloci.
4: Oddio. Le ciglia finte.
1: Francesca, vai.
4: Lucida labbra.
0: Gina.
1: Vai.
4: Matita per la bocca.
0: Ottimo.
1: Vai. Francesca.
0: Ne mancano tre.
1: Ok, dai, le ultime due. Gina.
0: Veloci.
4: Eyeliner.
0: L'altro.
1: Francesca.
4: Blush.
0: Sì.
4: E fondo tinta. Abbiamo finito?
0: Fatto. Ce l'avete fatta.
1: Nessuno delle due ha detto i dischetti vele per trucco.
0: No, è vero. Io non ne capisco.
1: Oggi...
0: Aspetta, magari loro hanno detto eyeliner e matita per gli occhi. Magari è la stessa cosa.
1: Vabbè.
0: Però dai.
1: Oggi non potevate perdere, oggi era proprio tutta femminile. Quindi Gina e Francesca, complimenti, vi portate a casa la nostra t-shirt.
0: Avete completato il giro intorno al circo massimo, quindi il pubblico vi acclama, siete state bravissime.
1: A breve vi verrà ricapitata la nostra t-shirt e noi vogliamo un bel selfie con la t-shirt indossata e soprattutto belle truccate tutte
4: Certo.
1: Ok,
4: va bene.
0: Alla prossima, ciao.
1: Grazie ragazzi.
4: Ciao, saluto a tutti.
2: Ciao, la Biga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Comunque Geppetino, se partecipavo pure io, sì, oggi vincevo, sicuro.
1: Ma la finite, che ci avete un'età.
2: Fammi sentire,
1: dai,
2: quello sopra, senti la, senti la, la
3: sua. Allora, buongiorno, sono Carmen. Ciao, da Carmen. Roma. Non è la stessa cosa eyeliner e matita per gli occhi, quindi hanno detto bene le ragazze.
1: Carmen, Carmen, non me la conti giusta, ti vedi, dobbiamo credere, vedi, oppure anche tu ci stai prendendo in
2: si
1: giro.
2: Si chiama solidarietà femminile, eh. Poi noi non ci trucchiamo, quindi non lo sappiamo se è così.
1: Vabbè, comunque ormai la maglia, vabbè, hanno vinto. Quindi.
2: Allora, gli appuntamenti prossimi sono a mezzanotte con la notte dei,
1: sì,
2: gladiatori,
1: esatto,
2: e domani torniamo con la puntata di metà settimana. È incredibile, già siamo a metà.
1: Quella del mercoledì, quindi vi aspettiamo anche domani mattina dalle 6 con tutta la banda al completo. Geppo, Rino De Niro, Eleonora Scaiola, Antonio Giuliani e Emiliano Bonini. Ora vi lasciamo con Gianmarco Callari. Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love.
1: Ciao. Ciao.
4: Noi se sentimo domani. Ciao.
5: Bella questa, che canzone è?
6: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
10: Andiamo in redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Scoperto a Civitavecchia dai carabinieri un traffico di cocaina dall'Ecuador. 4 gli arrestati, a capo un boss colombiano chiamato il presidente. In carcere anche 2 broker e un complice calabrese. Nel porto laziale arrivavano quintali di droga destinata a tutto il centro Italia. Con il volto travisato da passamontagna artigianale hanno fatto irruzione in un mini market nella periferia est della capitale, rapinando il titolare dietro la minaccia di un martello. 4 i componenti della banda arrestati dalla polizia dopo una breve fuga. Sequestrati dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Fiumicino circa 20 kg di marijuana. Arrestato un passeggero proveniente dalla Thailandia. La marijuana era occultata all'interno del bagaglio da stiva. Amministrative nel Lazio, si riconferma Angelo Pizzigallo del centrodestra ad Anguillara. Vittoria netta per Giulio Calamita del centrosinistra a Colleferro. Ancora al centrodestra vanno Albano Laziale e Fondi rispettivamente con Ferrarini e Carnevale. Al centrosinistra Zagarolo con Emanuela Panzironi, riconfermata sindaca. Al ballottaggio Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella. Affluenza in calo nel Lazio con il 64,80% degli aventi diritto. Borse, quelle europee aprono negative sull'affievolirsi delle scommesse di un imminente accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano cede lo 0,12%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Le 10 e un minuto.
12: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ormai questi ragazzi sono diventati bravissimi, super puntuali. Allora iniziamo anche la seconda parte della mattinata. Dai, dai, buongiorno a tutti da Gianmarco Callari. Fino alle 13 insieme. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci, ma non è tanto per dire, è la realtà. E lo scoprirete, tra l'altro giocheremo anche, prima di tutto però, la musica Alex Pop.

il martedì mattina, o meglio la seconda parte. Bruno Mars, I Just Might, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ben arrivati o buona continuazione se già è un po' che fate le vostre cose. A proposito, Bruno Mars, prossimi 14-15 luglio sarà a Milano col suo Romantic Tour. Nei giorni scorsi una donna ha visto online un annuncio con i biglietti a San Siro per Bruno Mars. Non ti fai scappare l'occasione. Biglietti, zona Platinum, quindi vicinissima al palco, offerta troppo ghiotta per farsela scappare. Si è affrettata a fare il bonifico di 1.360 euro. Risultato, biglietti mai arrivati e insieme i biglietti, i soldi spariti. Quindi mi raccomando, la raccomandazione è sempre la stessa: utilizziamo soltanto i canali ufficiali e non insomma, se non siamo troppo pratici facciamoci aiutare. Poi se l'offerta è un po' assurda a livello di prezzo, troppo basso il prezzo per quello che sono i biglietti, per quello che è la zona, magari due domande, ma così, giusto per, facciamocele.

estiva su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, ne sanno qualcosa di estate, nonostante sia ancora maggio. Nel Regno Unito ieri è stato il giorno nel mese di maggio più caldo di sempre, registrati 33,6 gradi a Londra. Dovrebbero essercene 17 in questo periodo come media, capite bene che insomma più 16 gradi sopra la media è parecchio di più. 4 for you.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are the Sound.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
8: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
9: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
8: Acilia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito.

0: agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Alle 10.20 direi che arriva il momento di fare una bella pausa caffè tutti insieme. Dite, dai, ci siamo, pure per chi sta andando al lavoro. Forza e coraggio, arrivano le nostre quattro hit senza interruzione.

0: Plus London su Dimensione, sono a Roma al ritmo della capitale. Pronti a giocare da MB Arredamenti invece? Ti dico che trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri infatti le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Qual è il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchino, in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village, online su mbarredamenti.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Antonio!
3: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre mi rispostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: io devo bulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora c'ho, pensiamo.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.

0: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: Outlet.com.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: mtclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
11: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su

The Promises su Dimensione Sonora Roma, 10:48 martedì mattina, pronti a giocare. Appuntamento fisso, il martedì lo sapete, ok, l'oggetto giusto, funziona così che sto per leggervi una recensione enigmatica, una recensione di quelle che facciamo quando acquistiamo i prodotti online, però è misteriosa e quindi dovrete essere bravi voi a indovinare di quale oggetto si parla lì. In realtà, risposte pure più di una, più tentativi potete farli, mi raccomando, tutti tramite messaggio vocale, non messaggi scritti, per favore, quindi messaggi vocali 393 0119 119, ma tanto nonostante io lo ripeta ogni volta arrivano sempre messaggi scritti. Andiamo con la recensione. Li ho appena acquistati per cambiare i vecchi dopo anni di convivenza con briciole, sassolini e tutto quello che entrava senza invito. Si incastrano alla perfezione, non si muovono e fanno il lavoro sporco al posto nostro, anche se si tende a non notarli, sbagliando, perché se nuovi e ben tenuti creano una sensazione di ordine. Ecco, primi oggetti, primo oggetto che vi viene in mente, ditecelo con un messaggio vocale al 393 0119 119. Rileggiamola. Li ho appena acquistati per cambiare i vecchi dopo anni di convivenza con briciole, sassolini e tutto quello che entrava senza invito. Si incastrano alla perfezione, non si muovono e fanno il lavoro sporco al posto nostro, anche se si tende a non notarli, sbagliando, perché se nuovi e ben tenuti creano una sensazione di ordine. Dai, i primi oggetti che vi vengono in mente, primi tentativi, fateli come sempre tramite audio WhatsApp al 393 0119 119. Stupitemi e indovinate subito oggi, dai, provate.

0: edizione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo giocando, ok, l'oggetto giusto. C'è un oggetto misterioso che si nasconde dietro questa recensione. La rileggiamo, anzi prima sentiamo che avete detto e poi la rileggiamo, dai.
1: I paraspifferi,
0: risposta sbagliata. Mi sa che arriva un po' di errore.
2: Possono essere le scarpe, Massimo da Roma.
0: No, non sono le scarpe, errore.
3: Buongiorno a tutti, Milena da Cerveteri.
0: Ciao Milena.
3: Spengo la radio.
0: Ma come aspetti? Ma che mi dai di lei? Mi devi dare del tu, dai.
3: Potrebbero Milena essere deodoranti per ambiente? L'oggetto misterioso? La prima cosa che mi è venuta in mente, eh? Poi può darsi pure che sto lontana anni luce.
0: No, Milena, niente. No, è sbagliato. Sbagliato assolutamente. Si parlava di sassi, di sporco, di ordine. Non è il deodorante per l'ambiente.
2: A me quello che mi viene in mente potrebbe dica essere copridivano. Dai, Gianluca da Milano.
0: Gianluca, però non credo che tu abbia i sassi sul divano, no? Allora, rileggiamola. Li ho appena acquistati, plurale, per cambiare i vecchi dopo anni di convivenza con briciole. Io direi soprattutto sassolini. È una cosa che c'è parecchio e in generale si parla in questa recensione di tutto ciò che entra da qualche parte senza invito. Si incastrano alla perfezione, è importante che non si muovano e fanno il lavoro sporco al posto nostro, anche se si tende a non notarli, cioè entrando in questo spazio non si notano molto spesso, anche se li teniamo bene, se tenendoli bene e insomma, tenendo quelli nuovi, creano una sensazione di ordine all'interno di questo spazio. Non posso dire di più, però pensate un qualcosa dove si accumulano soprattutto sassi, sassolini, sporcizia, un qualcosa che, vabbè, non posso dire altro, dai. Provateci. 393 0119 119, lo spazio di cui parliamo lo frequentiamo tutti i giorni.

0: ispirati bene la voce di Sia con Afrojack e David Guetta, Awake Tonight su Dimensione Sono Roma. Noi tra un istante andremo in redazione, prima però le risposte giuste, quindi la soluzione dell'ok, l'oggetto giusto di oggi. Sentiamo un po'.
1: Buon tarda mattinata, diciamo.
0: Vabbè, buongiorno.
1: Il tafferino della macchina. Buongiorno a tutti.
0: Hai cambiato idea, da buon tarda mattinata a buongiorno. Vabbè, dai, va bene.
2: Potrebbe essere
0: un po'
2: il tappetino della macchina.
3: Buongiorno, sono Paola da Roma.
0: Buongiorno.
3: Veramente il tappetino della macchina.
0: Vediamo un po'.
4: Ciao, secondo me sono i tappetini della macchina.
0: Risposta.
4: Angelo da Roma.
0: Esatta, Angelo, e bravi tutti voi.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Amministrative nel Lazio, riconfermati molti sindaci di centro-destra, Angelo Pizzigallo ad Anguillara, ad Albano Laziale e Fondi rispettivamente con Ferrarini e Carnevale, ad Ariccia con Gianluca Staccoli, nel centro-sinistra vittoria netta per Giulio Calamita a Colleferro ed Emanuela Panzironi riconfermata sindaca a Zagarolo. Al ballottaggio Civita Castellana, Genzano e Santa Marinella. Affluenza in calo nel Lazio con il 64,80% degli aventi diritto. Scoperto a Civitavecchia dai carabinieri un traffico di cocaina dall'Ecuador, 4 gli arrestati, a capo un boss colombiano chiamato il presidente, in carcere anche 2 broker e un complice calabrese. Nel porto laziale arrivavano quintali di droga destinata a tutto il centro Italia. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cassino 28.000 litri di gasolio sottratto a tassazione. Il sequestro nel corso di un controllo eseguito presso il locale casello autostradale nei confronti di un trattore con semi di morchio, denunciato il conducente. Caso Flottiglia, nell'inchiesta della Procura di Roma al vaglio 10 nomi nella catena di comando israeliana, tra loro figura anche quella del ministro Ben-Gvir insieme con altre cariche militari israeliane. Prima ondata di calore, scatta l'allerta in diverse città del Lazio, bollino arancione da oggi per Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Domani si prevede un aumento ulteriore delle temperature, dicono gli esperti. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Si può dire che si è concluso ieri il dopo referendum, cioè la fase in cui il centrodestra ha sbandato tantissimo e ha anche inanellato una serie di brutte figure e di dimissioni, tutto quello che abbiamo documentato anche nei nostri 100 secondi. A far finire il periodo più difficile ha provveduto l'elezione di ieri, la tornata comunale di ieri. Non che ci siano state straordinarie performance, ma è bastato che il campo largo eleggesse a termometro della sfida la competizione per Venezia per dare al centrodestra un tonico forte, perché a Venezia il campo largo ha perso brutto con il suo candidato, che doveva essere il nuovo sindaco Martella, sperimentato parlamentare del PD, che è finito sotto il 40% insieme alla coalizione. E mentre il candidato, che è l'ex assessore della giunta Brugnaro del centrodestra, ha vinto al primo turno. Un KO che segna tutta la tornata appunto delle comunali, dove peraltro il centrodestra ha vinto forte anche a Reggio Calabria, che è stato nelle ultime scadenze, nei quinquenni passati, sempre feudo del centrosinistra, che a sua volta ha vinto da altre parti. Ma questa è la dialettica di sempre delle elezioni comunali, e fatalmente il terreno principale era Venezia, lì ha vinto il centrodestra, lì ha perso il centrosinistra, e adesso le certezze del campo largo si sono ristrette, e il campo largo pure.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Sono le 11 e un minuto.

tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, racchiuse e concentrate dentro questa 4-4-U. Su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, buon martedì a tutti da Gianmarco. Allora, tre dischi ascoltati, quello di Alok e Khalid, Dive Into Me, Don't Wake Me Up di Jim Syke, The Colors, Rolling Stones, e in apertura il disco che ci ha permesso di fare questo magnifico viaggio nel tempo, precisamente fino al 1996, quello di Alexia, Summer is Crazy, a ricordarci che l'estate è tutt'altro che lontana.

0: Sempre una grande festa quando ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari qua su Dimensione Sonoro, ma in questo caso con Ringo Starr. Se andassimo ancora a scuola, credetemi, avremo l'incubo della prossima notizia. Preparati.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Varese.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
3: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Te devo dire una cosa.
8: Dilla.
7: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
7: E quindi?
8: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
10: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto...

MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

giornalisti su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale con Riccione. Ecco, Riccione, ma non solo, in tutta l'Emilia Romagna sono un po' preoccupati studenti e genitori, perché si vorrebbero iniziare le scuole elementari il 31 di agosto. Cioè, potreste dirmi voi, già, ma manco è finita la scuola, già parliamo di inizio anno. Eh sì, perché si sta disquisendo molto su questo fatto, soprattutto una presa di posizione forte da parte di albergatori balneari che insomma sostengono che negli ultimi anni settembre sia un mese ancora chiave per quanto riguarda il turismo, per sostenere le località balneari e aiutare le imprese a lavorare più a lungo. Quindi diciamo l'inizio il 31 di agosto sarebbe delle scuole, sarebbe una bella mazzata per il turismo. Anzi, ci si aspetterebbe iniziassero il 1 ottobre. Diciamo che, viste le temperature, visti i trend, forse sarebbe più sensato il 1 ottobre che il 31 agosto, no?

0: Sorro, un meraviglioso viaggio nel tempo fino al 2000, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra poco anche un po' di musica nuova, ci vuole ogni tanto. Nel frattempo vivi un evento appassionante e imperdibile come Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. L'appuntamento è per giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo sul sito uniroma3.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don Cash, siamo gli Articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon De Medusa. Hi, Don Cash.

0: con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdoglio sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antichi.

0: antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
2: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
3: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: aspettando, insomma, in molti amanti del genere ci chiedevamo: è quasi estate, strano che Martin Garrix non rispunti fuori. L'ha fatto alla sua maniera, con una sorpresona insieme a Ciran.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

è una delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma di Martin Garrix e Sheeran. C'è una bella storia lunga diversi anni dietro a questo pezzo, che fu registrato a Nashville nel 2014, addirittura 12 anni fa, però diciamo gli artisti non sono mai riusciti a farlo uscire anche per questioni legate insomma legali, insomma sollevate dalle rispettive etichette discografiche. Quindi da lì in poi hanno cominciato soprattutto Martin Garrix a suonarlo, a presentarlo nei live, quindi mai ufficialmente come singolo ma come pezzo da suonare dal vivo. Quindi i fan più stretti, più accaniti, conoscevano il pezzo e sono riusciti a farlo uscire proprio in questi giorni. Tra l'altro, come Martin Garrix stesso ha detto, lo interpreto come un regalo di compleanno, visto che qualche giorno fa ha compiuto 30 anni, precisamente lo scorso 14 maggio. Da

Boys Noise su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, vicinissimi a un altro appuntamento con l'informazione. Stiamo per andare in redazione, ultimo disco dell'ora, quello di Calvin Harris.

0: Ne sono Roma, come promesso, aggiorniamoci con tutte le news. Andiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Francesca Proietti, amministrative nel Lazio. 6 sindaci eletti subito, 3 comuni al ballottaggio. Il centro-destra vince ad Albano Laziale, Anguillara Sabazia e Ariccia. Il centro-sinistra si impone con percentuali nette a Colleferro e Zagarolo. Genzano e Santa Marinella restano aperte. Il ballottaggio è fissato per il 7 e 8 giugno. La cronaca, un trafficante di droga colombiano, soprannominato il presidente, 2 broker, un romano e un dominicano e un complice calabrese esperto nel nascondere grossi carichi di stupefacente a bordo di veicoli per farli arrivare via terra dalla Spagna. Sono i 4 personaggi protagonisti di un maxi traffico di cocaina dall'Ecuador, scoperto dai carabinieri della compagnia di Civitavecchia. Nel porto laziale arrivavano quintali di droga destinata a tutto il centro Italia. L'operazione è nata anche dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia, amico del broker romano, titolare di una palestra a Tarquinia. Al via la fase finale nazionale dei nuovi giochi della gioventù, la più grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia, che da oggi fino al 29 maggio porta nella capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni. 4 giorni di eventi sportivi. Oggi la cerimonia d'apertura a Piazza del Popolo, venerdì allo Stadio Olimpico la cerimonia di premiazione. Sentiamo Filippo Magnini, membro del team Illumina di Sport e Salute e leggenda del nuoto italiano.
5: Ci saranno tantissime discipline in questi giorni, 11, dall'atletica leggera, non poteva mancare il nuoto, pallavolo, basket, calcio, pallamano, rugby, badminton, baskin, sitting volley e anche il pickleball, che vorrò provare anch'io ovviamente. Da atleta ovviamente so quanto lo sport può incidere nella vita di un ragazzo, perché comunque ti insegna a metterti alla prova, a rispettare delle regole, a fare sicuramente squadra, ti insegna a perdere e comunque anche a rialzare.
4: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Diamo che è mezzogiorno. Ritmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Siamo pronti o quasi ad aprire un nuovo capitolo della giornata e un pensiero a tutti i lavoratori della nostra città che stanno sognando il pranzo. Dai.

morbidissimo Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensioni Sono Roma. Ognuno nella propria giornata ha la sua routine, per la scienza però esiste la giornata perfetta e voglio raccontarvela.

su Dimensione Sonoro. Ma dicevamo, ognuno ha la sua routine nel corso delle varie giornate, però per la scienza esiste una giornata perfetta che ci garantirebbe salute, una forma invidiabile. Prima di tutto bisognerebbe svegliarsi con la luce del sole, cambia dalle varie stagioni, però diciamo adesso alle 6 è un momento perfetto, mai quando è ancora buio. Poco dopo un'ora dal risveglio è importante consumare una colazione proteica. Quindi se siamo più orientati sui dolci dobbiamo cambiare strada secondo la scienza. Poi andare a lavoro due ore dopo il risveglio e le cose più difficili da fare in questa fase, visto che siamo ancora freschi, più o meno verso le 8. Alle 10:30 ci sta una pausa per prendere un po' d'aria, usciamo, prendere un caffettino anche alla finestra, eventualmente boccata d'aria è importante, per poi aspettare alle 13, momento in cui consumiamo il pranzo lontano dagli schermi. Mi raccomando, non vale nemmeno alla scrivania davanti al PC, lontano da tutto e tutti. Alle 15:30 arriva il nostro momento perfetto per accendere la creatività, e quindi se sul nostro lavoro c'è qualcosa di più creativo, concentriamolo verso le 15:30. Alle 18 arriva il momento di scaricare la tensione, quindi ci sta bene un allenamento, una camminata, sport in generale, non l'aperitivo concesso soltanto nel weekend. Ore 19:30 si cena, importante cenare presto, mangiare leggero. Alle 21 abbassiamo le luci della nostra casa, eliminiamo tutti gli schermi. Un'ora dopo, quindi alle 22, possiamo finalmente dormire, quindi avremo davanti a noi 8 ore di sonno e la nostra giornata perfetta soltanto così sarà completa.

0: qua su Dimensione Sono Roma ci sono i The Colors con Italo Disco. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi, perché qua a Roma, Trastevere per la precisione, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. Quindi perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: For you.
2: Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com. Dopo il diploma.

0: di Roma e Viterbo.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo. Tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione. Accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Eccola qua, si è fatta una certa.

0: Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. E in più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti ti aspetta a Cecchina, in via Nettunensi, chilometro 9, e anche a Castel Romano, presso lo Shopping Village, online su mbarredamenti.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
4: Oddio, che è successo?
3: Se sposano.
5: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suona Roma.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Roma eterna.
8: E il caldo pure?
9: M di Clima è la soluzione.
10: I veri professionisti del clima a Roma.
11: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto tutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.

0: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
3: per ragazzi con e senza disabilità,
4: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
5: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
6: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
1: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
0: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899€ con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Gigule è quella di It Goes Like Nanana su Dimensione, sono Roma, salutiamo, accogliamo con tanto calore Xenia. Yes. Gli ultimi giorni della sigla.
1: Fammeli godere.
0: E poi finirà per sempre.
1: Ecco qua.
0: Ciao Xenia, benvenuta.
1: Grazie, ben
0: buon
1: trovato.
0: Buon martedì 26 maggio, sì. Voglio sapere, hai prenotato già le vacanze?
1: No.
0: Estive?
1: No.
0: Hai controllato qualcosa?
1: Sì. Sì. Io e Gianmarco ci capiamo con
0: come
1: gli occhi. Perché porti l'orologio a destra? Chiedo.
0: No, aspetta. Regola numero uno della radio: non passare da un discorso all'altro.
1: Vero,
0: infranta,
1: vero,
0: distrutta.
1: Vero.
0: È un po' come annunciare la pubblicità.
1: Vero.
0: No? Vabbè.
1: Volevo distoglierti da questo.
0: No, io volevo sapere: hai controllato i prezzi? Come siamo messi?
1: Alti, altini.
0: Sì.
1: Sì, ma anche, cioè, Italia per Italia, una roba incredibile che tanto vale
0: andare all'estero.
1: Sì, che
0: ma
1: comunque.
0: Allora, se sogni mete tropicali, ti farò partire io quest'estate.
1: Paghi tu?
0: No, aspetta.
1: No.
0: A un prezzo sicuramente ridotto rispetto al normale. E attenzione, perché chi vorrebbe partire ma ha trovato prezzi troppo alti, c'è una grande opportunità.
1: Tour operator Gianmarco.

0: Robbie Williams su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale ci pensiamo noi, Gianmarco e Xenia, a farvi partire quest'estate, soprattutto giugno, un pochino luglio, magari andando fuori in mete che non ti aspetteresti mai costino tra virgolette poco, invece è possibile, perché con tutta sta guerra dei prezzi, incertezze eccetera eccetera, spuntano fuori delle opportunità per andare da Roma alle Maldive, Seychelles, Mauritius, quindi nell'Oceano Indiano, a tariffe molto molto molto molto basse.
1: Però
0: fermati qua. Vai. Partiamo con sono tutti e tre luoghi bellissimi, meravigliosi, un mare cristallino, le palme, la sabbia dorata eccetera eccetera.
1: Sì.
0: Allora, Mauritius siamo sui gli 800 euro andata e ritorno per giugno, stiamo ragionando per giugno, partenze da Roma.
1: Ok.
0: Chiaro che dobbiamo sopportare un po' gli scali anche un po' lunghetti, però se può fa.
1: Vabbè.
0: Le Seychelles siamo a 630 euro all'incirca.
1: Sì.
0: E attenzione, le Maldive andate e ritorno da Roma per giugno 574 euro.
1: Caspita.
0: Cioè, onestamente sono tanti soldi, sì, siamo d'accordo, però sì, per le Maldive rispetto al solito.
1: Il problema è che questi sono solo i biglietti aerei, poi ci vuole l'alloggio,
0: sì,
1: poi ci vuole
0: è
1: il...
0: È pur vero che non vai alle Maldive e prendi, che ne so, la casetta a 300 euro una settimana,
1: no,
0: è vero.
1: Quindi ci avrai un resort di lusso, quindi lì, se non proprio di lusso, ma sicuramente
0: lusso, no,
1: non una cosetta così. Cioè non...
0: Datemi una capanna sulla spiaggia. Comunque mi hai smontato proprio l'entusiasmo. Cioè, come smontare? Dovresti dire: no, che bello, è vero!
1: Che bello,
0: abbiamo dato una
1: bello
0: super opportunità ai nostri ascoltatori, invece no. Va bene.
1: Vabbè, ma non bisogna essere realisti.

0: su Dimensione Solo Roma. Aiutami tu.
1: Poi un po' di pasta.
0: Dipende dal tipo di
1: pasta. Effettivamente sì, l'una. Adesso andiamo a mangiare.
0: Va bene, noi ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party. Adesso tutto nelle mani, nella voce, nella simpatia e nell'entusiasmo di Xenia.
1: Esatto, ciao. Ancora di più. Ciao Gallino.

0: news, eventi e curiosità da Roma.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Disordini e scontri alla plenaria della consulta provinciale degli studenti di Roma, riunita questa mattina allo spazio Rossellini in via della Vasca Navale, nel quartiere Ostiense. La tensione è esplosa durante l'assemblea, convocata dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla decisione del Consiglio di Presidenza di cancellare la Commissione Antifascismo e Memoria Storica, rinominandola Democrazia e Memoria Storica. Una scelta che ha provocato reazioni anche nel mondo della politica. La protesta degli studenti contrari la modifica è iniziata con l'occupazione simbolica della plenaria. Gli studenti di Azione Studentesca avrebbero tentato di irrompere la protesta, dando vita a spintoni, urla e momenti di forte tensione fisica all'interno della sala. Durante gli scontri sarebbero state lanciate anche alcune sedie. È stata chiamata poi la polizia. L'hanno catturata proprio mentre tentava di fuggire con il bottino dopo il furto all'interno di un appartamento. I carabinieri hanno arrestato una 21enne domiciliata nel campo nomadi di via di Salone e già nota alle forze dell'ordine. È gravemente indiziata del reato di furto in abitazione. L'intervento dei militari è scattato la scorsa notte nel quartiere Quadraro. I due complici della donna hanno fatto perdere le proprie tracce sparendo tra le vie del quartiere. Sono oltre 1000 i controlli eseguiti e più di 400 le violazioni registrate dalla polizia locale di Roma Capitale, poco più di una settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. Sarà il concerto di Leo Gassman e Zero Assoluto ad aprire la stagione 2026 del Comune di Anzio, presentata oggi a Palazzo Valentini. L'appuntamento con gli artisti è il 13 giugno. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Meno di un minuto alle 13.
4: Adesso, now, subito.
5: Quattro hit senza interruzioni. Four for
2: you. Inizia ufficialmente adesso la pausa pranzo con Dimensione Suono Roma, martedì 26 maggio, e io sono Xenia. Sono io, pronta ad accompagnarvi fino alle 16, pranzo e caffettino tattico che facciamo quotidianamente. C'è qualcuno che vuole smentire Gianmarco Callari sui prezzi delle Maldive, ma poi continueremo a parlarne. Per ora, 4 hit senza pausa.
5: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 92.

0: tensione sonora, ma il ritmo della capitale. In realtà, buon martedì 26 maggio. Io sono Xenia, baci e abbracci a tutti voi lì fuori. Con Gianmarco Callari poco fa si parlava di mete che apparentemente per magari una nostra struttura, sovrastruttura mentale, costano molto. Quindi costa molto andare in vacanza alle Mauritius, alle Seychelles, alle Maldive. In realtà, facendo un giro sui vari, tra le varie compagnie aeree, effettivamente dati alla mano, andata e ritorno per un volo alle Maldive non costa tantissimo, quindi si può fare con circa 800 euro andata e ritorno. C'è qualcuno però che è intervenuto smentendo Gianmarco. Pronto?
1: Non vorrei smentirti, però ho lavorato 6 mesi per un noto tour operator alle Maldive e ti posso assicurare che la vita non è per niente economica.
0: Ma però sulle Maldive si diceva proprio questo, che forse tra i vari luoghi che abbiamo citato proprio le Maldive risultano essere un po' care per stare in loco. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, come mi piace dire, martedì, e come ogni martedì che si rispetti, partiamo con la galleria fotografica di Dimensione Suono Roma. Quindi al 393 0 119 119, io non ascolterò soltanto la vostra voce ma vi vedrò, quindi per chiunque volesse è possibile condividere con la diretta una fotografia scattata in questo momento, che sia un selfie, la fotografia al banco di lavoro, al proprio capo, all'amico a quattro zampe, alla persona che è lì vicino a voi, qualunque cosa purché sia guardabile, al 393 0 119 119. Non dimenticate di firmarvi, che poi le foto più belle proverò

casa per molti ed è allo stesso tempo uguale per molti, solo che siamo impegnati in varie faccende. Mentre ascoltate Dimensione Sonoroma, in questo caso Alesso e Katy Perry, c'è Paolo da Torbaianica in una collina, si vedono valli di

0: treno in lontananza. Ciao Xenia, buongiorno, buon pranzo, buon relax, io sono in mezzo alla natura. E poi c'è Stefania, bellissima nel suo gilet di jeans, ecco, che si è scattata un selfie e l'ha inviato a noi in macchina con 35 gradi all'ombra.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make you fine.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

tutto di me, ama tutto di te. E io vi amo a mio modo, chiaramente. Una gatta randagia ha partorito un mese fa da me, e questo è il maschietto, una nostra amica ascoltatrice di Dimensione Sonora, ma che ci ascolta e chiaramente ascolta la musica anche questi gattini. Questo gattino in particolare, stupendo. Giacomo trasportatore da Roma, che ha inviato la sua foto. Anna dalla Pontina, bloccata oppure no Anna? Però sei bellissima, dotata anche di cintura, questo è importante, ci tengo a dirlo. Paolo da Torvaglianica, siete in tanti. Alessia da Torvagliani, quanti ne siete da quelle zone lì? Allora approfitto, vi saluto, baci e abbracci a tutti voi che ci state ascoltando. E poi, non me ne vogliano Geppo e Rino, il programma della mattina, loro sono i veri comici, no? di questa radio, quelli che ci danno il buon umore. Ma mi è arrivato un messaggio, anzi una foto, di un bell'uomo, davvero bello, dal bar Lady, che però si è firmato con Glucosio da Latina. Io adesso mi auguro che lui abbia sbagliato a digitare, perché se davvero ti chiami Glucosio e lavori al bar c'è qualcosa che non va. Niente, io volevo fare una battuta, perdonatemi, però mi è uscita male, ma mi è venuta così. È proprio bello, insomma, bellissimo. Saluto anche tutti i bar che ci ascoltano quotidianamente. Noi ci mettiamo la musica e arrivano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Dimensione.

0: fatto l'arcano su Glucosio, ho detto no, non ho sbagliato a scrivere il soprannome che mi porto addosso da quando ho 18 anni, ormai sono più conosciuto così che con il mio nome. Benissimo, è anche molto carino, mi faceva sorridere la questione del bar e del Glucosio. 24/7 I Can Stand It, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, precisamente questa 1990. Tra poco un bel po' di cose da dirci e tanta musica da ascoltare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la

0: oggi.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
3: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
4: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
3: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
5: Preparati al Summer Black Friday di Valmontone Outlet.

0: Outlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid.

Novità. Un'estate ricca di eventi per Calvin Harris, DJ e producer, uno dei migliori al mondo. Partirà il 29 maggio all'Ushuaia, poi sarà a Lecco in Italia. Noi lo ascoltiamo adesso con la nuova.

lo Satisfy. Devo chiedere a Geppo e Rino se vogliono assumermi nel programma della mattina. Ciao cara Xenia, io mi chiamo Alimenti di cognome, ho fatto la scuola alberghiera e lavoro in cucina. Ecco, io ho dato in là di una cosa incredibile. Che meraviglia, ragazzi.

su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon martedì 26 maggio. Devo fare una precisazione. Poco fa abbiamo ascoltato la nuova di Calvin Harris. Vi ho raccontato di questo calendario fitto, ricco di eventi all'Ushuaia Club. E Gianmarco Calari, che non riesce a stare senza di me perché non gli basta quel quarto d'ora di condivisione che abbiamo tutti i giorni, mi ascolta anche e mi ha detto che Calvin Harris sarà resident ogni

0: che dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma ed è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Pronti a dare la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Una maxi truffa da 500.000 euro è stata messa a segno ai danni di una professoressa 68enne nel cuore di Roma. I fatti nella giornata di ieri. La vittima è stata chiamata in tarda mattinata con la scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Dall'altro capo del telefono un finto poliziotto che ha raccontato di indagini in corso sulla macchina della donna con la quale sarebbero stati messi a segno diversi reati. È stato chiesto alla 68enne di portare con sé tutti i beni di valore conservati in casa per verificare che non fossero stati rubati, ma all'arrivo sul posto ad attenderla ha trovato un uomo in abiti sportivi, il quale ha preso il bottino e ha chiesto alla vittima di aspettare l'arrivo dei colleghi. A quel punto la 68enne ha realizzato di essere stata vittima di una truffa e è andata dai poliziotti, impegnati ora nelle ricerche del finto collega. Disordini e scontri alla plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, riunita questa mattina allo spazio Rossellini in via della Vasca Navale. La tensione è esplosa durante l'assemblea convocata dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla decisione del Consiglio di Presidenza di cancellare la Commissione Antifascismo e Memoria Storica, rinominandola Democrazia e Memoria Storica. Gli studenti di Azione Studentesca avrebbero tentato di irrompere la protesta, dando vita a spintoni, urla e momenti di forte tensione fisica, quando alla fine è stata chiamata anche la polizia. Caffè Greco verso la riapertura, spunta la Fondazione Valentino per il locale di Via Condotti. I grandi marchi della moda si sfidano per il locale, ma c'è il contenzioso su arredi e opere portati via dai precedenti gestori. Prima ondata di calore, scatta l'allerta in diverse città del Lazio, bollino arancione da oggi per Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Domani si prevede un aumento ulteriore delle temperature, dicono gli esperti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 14 adesso.

0: gente, quindi ci mettiamo a disposizione degli altri, ma impariamo anche giocando. Al 3930 119 119 io farò una domanda presa da quiz online che sono disponibili nell'internet per esercitarsi. Quindi vediamo chi supererà l'esame oggi. Mi raccomando, si gioca solo con messaggi audio WhatsApp al 393 0119 119. La risposta corretta e quella che è più dettagliata si aggiudicherà l'appellativo di più bravo della classe. Quindi chi darà la risposta corretta vincerà. Vediamo, pronti con lo smartphone alla mano? 393 0119 119, giochiamo con i segnali di precedenza. I segnali di precedenza non hanno una forma unica. Affermazione vera o falsa? 393 0119 119, i segnali di precedenza non hanno una forma unica. Vero o falso? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Vai con i messaggi e buon Xenialettica a tutti.
1: Xenialettica.
2: Ciao, ciao, dimensione su.

0: precedenza, i segnali di precedenza non hanno una forma unica. Affermazione vera o falsa? Sentiamo cosa avete da dire. Pronto?
1: Sì, hanno una forma unica, è sì? Triangolare.
2: Vero o falso?
1: Spagna da Roma.
0: No.
3: Segna, no. Hanno una forma triangolare.
0: No, ragazzi.
3: Ciao, buona giornata, Claudia Roma.
0: Qualcuno che mi dà una risposta corretta?
4: Esatto, non hanno una forma unica perché la precedenza è un triangolo messo al contrario.
0: Sì.
4: E lo stop è lo stop e devi sempre dare precedenza, quindi lo stop è un romboide e quindi non sono uguali.
0: Dai.
4: Perfetto, Claudia da Roma, grazie.
0: Non mi soddisfa totalmente, ma comunque bravo. Bravo.
5: Salve, sono Cristina dalla Sardegna.
0: Ciao Cristina dalla
5: Allora,
0: Sardegna.
5: Segnali di precedenza non hanno una forma unica perché variano per tanti motivi.
0: Sì.
5: Quindi questa è la mia risposta. Ciao a tutti, buona giornata.
0: La Sardegna oggi sbanca tutto. Vogliamo dare un'altra opportunità a Roma? Vediamo se qualcuno azzecca.
6: No, la Roma, no,
0: non si sente nulla e quindi no.
6: Buongiorno Xenia, buongiorno. Ciao. Roma. Allora dunque, la Roma è falso perché diciamo...
0: No, basta, no. Ce l'abbiamo, eccolo qua. No, niente, se la giudica la Sardegna la vittoria oggi. Ragazzi, è vero, i segnali di precedenza non hanno una forma unica, ma variano a seconda del loro significato. I principali sono il triangolare.

0: parlato di segnali di precedenza, e se scrivete su internet quali sono i segnali di precedenza, vi dà tutti i segnali che hanno forme diverse, perciò nulla, niente di fatto, ma vince la Sardegna per oggi. Andiamo incontro ad una 4 for you.
1: 4 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
5: E quindi?
6: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
7: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
8: Aurica Cash and Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
10: Let the vibration take you down. Arriva una bomba! For you. Di quelle buone!

0: d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon.

0: dimensionesuonoroma.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: MD Clima è la soluzione.
4: I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

il ritmo della capitale. Mancano meno di 2 settimane alla fine dell'anno scolastico. Le lezioni si concluderanno tra il 6 e l'11 giugno 2026 per quanto riguarda Lazio e Lombardia. Data di fine tecnicamente l'8 giugno, ma noi tra pochissimo torniamo tra i banchi di scuola, in particolare all'elementare, perché in alcune scuole d'Italia quest'anno è stata introdotta una nuova materia di studio. Quale? Te ne parlo tra poco.

Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A scuola tutti abbiamo studiato matematica, italiano, storia, geografia, ma credo che nessuno di noi abbia mai studiato uncinetto. Alcune scuole d'Italia, invece, in alcune scuole d'Italia, ragazzi e ragazze delle elementari e delle medie stanno partecipando a corsi di uncinetto, un'attività

società quotidiana. Dietro questi laboratori c'è un progetto che si chiama Crockett Therapy, nato dall'idea di Andrea Padovan, che ha sempre lavorato con le mani, quindi ha sempre utilizzato l'uncinetto perché glielo faceva lavorare sua nonna, e ha deciso di portarlo tra i banchi di scuola e far diventare l'uncinetto uno strumento di benessere, perché è un gesto lento, ripetitivo, che aiuta a ridurre lo stress, l'ansia e riporta la mente nel presente. Dopo aver studiato tanto, dopo aver incamerato una marea di informazioni, c'è bisogno di rilassarsi un attimo, togliere i telefoni e prendere in mano l'uncinetto, seguire schemi, contare punti, correggere gli errori, allena la mente, l'attenzione, il problem solving. Veder nascere poi una borsa, un accessorio dalle proprie mani rafforza l'autostima.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Momenti di tensione nella notte in via della Magliana, dove un 36enne romano affetto da disturbi psichiatrici ha dato in escandescenze in casa minacciando il suicidio. Al culmine di una violenta crisi l'uomo ha aperto la porta e si è scagliato improvvisamente contro i carabinieri della stazione di Ponte Galeria, intervenuti sul posto impugnando anche un coltello contro di loro. Bloccato, è stato portato d'urgenza dai sanitari del 118 al reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Eugenio. Shock al Ministero dell'Interno, ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro in piazza del Viminale, poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Erano le 9.30 circa, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il gesto è stato compiuto davanti a diversi testimoni rimasti sconvolti. All'interno del Ministero sono ancora in corso le indagini e i rilievi della polizia scientifica. Oltre 60 milioni di euro, di cui 65 milioni provenienti da fondi di Roma Capitale. È il piano di interventi presentato poco fa in Campidoglio dal sindaco Gualtieri e dall'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi, insieme al presidente della commissione ambiente Gianmarco Palmieri. Al via 16 nuovi cantieri del progetto 100 parchi per Roma. Il piano

0: promosso dall'amministrazione capitolina, ha come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione di 100 parchi in 10 anni. E Roma si prepara a vivere una nuova stagione di cultura, spettacolo e orgoglio con il ritorno del Pride Croisette, il villaggio esperienziale culturale del Roma Pride. Giovedì prossimo alle Terme di Caracalla andrà in scena il gran galà inaugurale della 10ª edizione, una serata straordinaria che darà ufficialmente il via al programma del Roma Pride 2026. Ospite speciale Margherita Vicario. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Due minuti alle 15.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, mentre arrivano Elodie, Michele Bravi, Gue con Nero, Bari.

0: Adesso Dimensione Sonoro, ma e Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: valmontoneoutlet.com. Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
2: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è

0: gratuito. Ti aspettiamo.
1: Te devo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
0: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: Iazzoni!
0: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Anche io ho un'idea. Tutti con lo smartphone alla mano, perché sto per regalare lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma. Uno zaino bello, comodo, elegante, realizzato dai nostri esperti proprio per voi, solo per voi. Perché lo zaino non è in vendita, non si trova da nessuna parte, ma può essere tuo, come dicevo, giocando con me adesso. E ti basta solo uno smartphone e segnare questo numero: 393 0 119 119. Io farò una domanda, tre possibili risposte, una sola è quella giusta, e a te chiaramente toccherà inviare la risposta corretta con SMS oppure WhatsApp, anche audio, al numero che ho segnalato. Quale cantante romano è diventato nuovo direttore creativo di un noto marchio di abbigliamento? Coez, Ultimo o Achille Lauro? 393 0 119 119. Non solo musica, ma anche direttore creativo. Quindi quale cantante romano è diventato un nuovo direttore creativo di un noto marchio di abbigliamento? Si tratta di Coez, di Ultimo oppure Achille Lauro? 393 0 119 119. Invia la tua risposta e buona fortuna.
0: I Love Roma.
1: I Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi si chiama Marianna. Ciao Marianna, benvenuta.
3: Grazie, grazie.
2: Come stai?
3: Bene. Caldo.
2: Ci siamo caldo, sì, effettivamente fa parecchio caldo, è arrivato all'improvviso. Marianna, sei a lavoro? Hai finito? Stai andando a lavoro? Come sei messa?
3: Sto andando a casa finalmente.
2: Ah, fine, se ne parla domani.
3: Se ne parla domani, esattamente.
2: Perfetto, e quindi di rientro a casa ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Suono Roma. Hai risposto correttamente a questa domanda qui. Quale cantante romano è diventato nuovo direttore creativo di un noto marchio di abbigliamento? Coez, Ultimo o Achille Lauro?
3: Achille Lauro.
2: Achille Lauro! È proprio lui che adesso si dedica anche alla moda, perché ci ha tenuto a far sapere che la musica non l'ha lasciata, non la lascerà, ma si occuperà anche di altro, io sono certa che può solo fare bene. Brava Marianna, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutta la mia famiglia.
2: Come si chiamano? Dacci i nomi.
3: Sono un po' tanti. Alex,
2: sì?
3: Martina,
2: sì?
3: Elissa, Francesca.
2: Oh, un abbraccio.
3: Sofia,
2: a
3: Sofia la piccolina.
2: Sofia la piccolina, mica dimentichiamo. No, non possiamo dimenticarla, no.
3: No.
2: E allora ti abbraccio forte, Marianna, te, a tutta la tua squadra, il tuo team. Mi raccomando, sempre in compagnia di Dimensione
3: sempre.
2: Suono Roma.
3: Sempre.
2: Ciao Marianna, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: I love Roma. I love Roma.
2: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento in

0: giorno di lavoro.
1: Allora entra, saluta tutti, entra, buongiorno.
0: Salve, io sono quello nuovo, okay. Poi dov'è il direttore?
1: Dov'è il direttore?
0: Quella stanza, dov'è? Là Bussi.
1: Bussi, salve,
0: fa, salve, salve, lei è il direttore? Sì.
1: Sì, sì.
0: Senta, ma quando vado in ferie?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: M di Clima è la soluzione.
7: I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
9: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
13: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Attenzione, attenzione!
15: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
16: Per ragazzi con e senza disabilità.
17: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
18: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
19: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
20: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
21: Per info www.artenelcuore.it.
22: Vi aspettiamo!
23: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, ciao mollicone.
1: Ma non ti preoccupare, ma stai tranquilla, stai serena.
0: Non devo scusare di nulla.
1: E sei arrivata, scorri, scusa, lo sento, io che ne so, ti perdono, stai serena.
0: Mi senti? Mi senti forte e chiaro?
1: La sento. E la vedo soprattutto. Buongiorno.
0: Buongiorno, io già lo so, lui mi sottopone a domande quotidiane, esatto. Prima o poi gli faccio fattura.
1: La metto non davanti a un bivio oggi, prego, davanti a un trivio.
0: Addirittura.
1: Esatto, ci sono tre vie davanti a lei, sì. E deve scegliere a quale team appartiene. Sono del team dico sempre la verità anche se fa male.
0: Sì.
1: Dico le bugie e me ne sbatto di tutto. Cioè va bene, la bugia basta che tutti stanno sereni. Mm-hmm. Utilizzo le bugie bianche solo a fin di bene.
0: Ma lo devo dire? Mi devo palesare?
1: Assolutamente. Se vuoi puoi dirmelo anche dopo. Però io intanto sono curioso di capire
0: Ma intanto non esco, lo devo dire per forza. Non è che...
1: Certo, esatto. Okay. Non ti faccio andare via. Cioè la diretta rimani qua fino a domani.
0: Benissimo. Vabbè, e allora sto dente me lo tolgo subito. Via il dente, via il dolore.
1: Sì.
0: Bugie bianche.
1: Sì. A mezza cazzara praticamente.
0: Esatto.
1: È così, a metà.
0: Comunque lo fanno tutti, perciò.
1: No, io ad esempio non sono per niente d'accordo. Io sono del team, è meglio la verità anche quando fa male. Perché? Per esempio, viene da me mio fratello.
0: Sì.
1: Come mi sta sta maglietta? Gli sta malissimo.
0: No, vabbè, che c'entra.
1: E io, bene, sei bello. Quello esce fuori, mio fratello.
0: No, ma non
1: e so, bullizzano gli altri.
0: Vero, hai ragione.
1: E quindi quella bugia a fin di bene è diventata a fin di male. Poi lui torna a casa e non ha capito che gli altri magari gli stavano a dare un consiglio, ma lo prenderà sempre come un'offesa. Quindi forse una verità.
0: Mio fratello arriva e dice: come mi sta sta maglia? Scherza.
1: Esatto.
0: Ma dai, ma che fratello
1: una
0: sei?
1: Melma.
0: Una melma.
1: Meglio che te lo dico io piuttosto che il vicino di casa, capito?
0: Beh, così. Adesso tocca a voi, siate onesti in questo caso, andate di bugie bianche oppure

0: anche Khalid, Dive Into Me, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, vi abbiamo chiesto quanto siete bugiardi o quanto siete bugiardi in maniera benevola.
1: Non esiste la maniera benevola.
0: Sì, sì, sì, esiste, esiste. Madonna. Oppure è la verità, sempre e per sempre.
2: La verità ti fa male.
0: Ti fa male, lo so.
2: Sentiamo.
3: Ciao, Tania.
0: Ciao.
3: Sono Eleonora da Roma.
0: Ciao, Ele.
3: Io, verità tutta la vita. Purtroppo, no, purtroppo, non so se di purtroppo o meno male, ma mi sento male di una bugia, quindi verità per tutta la vita.
0: Ma neanche Bianca,
3: un bacio.
0: Neanche Bianca a dire un'amica, stai bene con sto vestito e magari sta male?
2: Sei bianca solo.
0: Come sei bella, magari no.
2: No, come ti piace mio figlio? Ecco lì, simpatico,
0: no,
2: carino.
0: Dai, non si può
2: è un
0: dire,
2: tipo.
0: No, ti piace mio figlio, bello.
2: Devi presentare la tua, alla tua amica un tipo che è un mezzo ciospo, però sai che andrebbero bene, che gli dici
0: no,
2: è un tipo.
0: No, gli dice l'amica è un rospo.
2: Ma non è vero.
0: Sì.
2: Ma non è vero, dice un tipo, com'è, come simpatico.
0: Ma simpatico, generoso,
2: a Roma è così, te deve piacere. Te deve piacere.
0: Non deve essere bello, te deve piacere. Sì,
2: allora,
0: okay, però.
2: Avete ancora del tempo, ma sappiate che c'è una ditta famosissima, anzi ti ricordi tu che sei più giovane, il Kiwi, te lo ricordi?
0: Come no? Benissimo.
2: Il Kiwi ha cambiato le sue sorti con una bugia quasi bianca. Cioè, lui andava in giro, il signor Kiwi, a proporre sto coso che è l'impermeabile colorato, che però ovviamente in un periodo come gli anni Ottanta nessuno se ne pezza, proprio non piaceva a nessuno. E lo rimbalzavano tutti i negozi, sia quelli di moda che quelli di sport. A una certa, questa è un'intuizione, grazie al suo pubblicitario, va in TV e fanno una pubblicità che finisce così. Li trovi in tutti i negozi di sport. Da quella bugia quasi bianca, la gente andava nei negozi, che c'è l'Archiway, e quindi sono diventati loro a richiederlo e tutti a chiamarlo e poi boom.
0: Vedi che le bugie fanno bene.
2: No, nel senso, non si devono dire, non si dicono, però delle volte se dovete usare quelle bianche almeno fateci i soldi.
0: Tocca a voi, 393 0119 119, potete mentire su tutto tranne con chi fate l'amore.
2: Bravo, bravo.
4: Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sono fatti loro.
1: Loro? E lei? Che ne so, io alle volte uno ci casca, sai come. No, niente. Vabbè, niente, cioè, mollico, sennò.
0: Che non, non mollicare, per favore. Dunque, 3930-119-119, la chiamata affinché voi possiate liberarvi dei vostri peccati. No, non è vero.
1: Bugiardi!
0: Ma se volete dirci bugie, bugie bianche o persone che dicono sempre solo la verità, noi siamo qui a disposizione. Anzi, il mollicone, perché io vado con me, ci sentiamo domani in pausa pranzo.
1: E non è una bugia.
0: E non è una bugia, è la verità. Ciao, belli!
1: Ciao, Zenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: È tempo di news. Vogliamo in redazione e scopriamo le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È scattata per giovedì a Roma l'allerta rossa del Ministero della Salute, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il bollettino quotidiano del Ministero della Salute, inaugurato appena ieri per la stagione corrente, segnala 4 città. Oltre a Roma ci sono Bologna, Firenze e Torino. Shock al Ministero dell'Interno: ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro in piazza del Viminale, poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa della scala. Erano le 9.30 circa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, il gesto è stato compiuto davanti a diversi testimoni rimasti ora sconvolti. All'interno del Ministero sono ancora in corso le indagini e i rilievi della polizia scientifica. Le nuove regole che impongono casco e targa obbligatori per i monopattini sono dure da rispettare. Dai controlli effettuati dalla polizia locale dell'ultima settimana, a partire dal 16 maggio, su 1000 veicoli fermati sono state rilevate 400 violazioni, quasi una su due. L'infrazione più frequente continua ad essere il mancato utilizzo del casco protettivo, mentre molte sanzioni sono state elevate anche per l'assenza del nuovo contrassegno identificativo obbligatorio. Chiudiamo con il teatro. All'India, da questa sera fino a domenica, Filippo Nigro va in scena protagonista nel dittico Every Brilliant Thing, con la regia di Fabrizio Arcuri e il presidente di Davide Carnevali. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. 3 minuti dopo le 16, buon martedì, 26 maggio.

0: pronto, parlo col servizio per colibri da strade?
1: No, capisco che siate già imbottigliati nel traffico, capisco che questo caldo, ragazzi, è bello, ma non aiuta, cioè, il caldo, callo più traffico, binomio proprio demoniaco. Però ci siamo noi qui per rinfrescare le vostre giornate. Adesso è tutta l'estate, tutto l'inverno. Quando è inverno te lamenti del caldo, noi ci siamo. Quando è estate te lamenti del freddo, noi ci siamo. Quando te lamenti perché te vuoi lamentare del traffico, noi ci siamo. Quando il traffico non c'è e te pare che non c'è nessuno e quindi te pare vuota la città, noi ci siamo comunque. Noi ci siamo anche quando dite le bugie. Eh sì.
2: Che senso?
1: Che le bugie ogni tanto si dicono, e come vi ho raccontato poc'anzi con la storia del brand del Kiwi, ogni tanto vanno bene, ogni tanto vanno male, ma a me le bugie non piacciono. Ma voi, anzi tu che stai ascoltando Dimensione Sonora in questo momento, dovessi scegliere quale team tra bugiardo, assolutamente sincero, oppure dico solo le bugie bianche, in quale squadra ti andresti a mettere? Il numero è sempre il 393 0119 119, e adesso torniamo indietro nel tempo fino al 1993. Cinture di sicurezza allacciate. E questa non è una bugia, perché ti salva la vita e ti evita le multe. E poi torniamo al 93 con le note di Whitney Houston e la sua I'm Every Woman.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 93.

0: Is a Theophilus London in casa dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Prima c'è stato anche un bel giretto di Whitney Houston.
1: Yeah.
0: Che è successo, regia?
1: Yeah, the
0: Yeah, l'inglese è perfetto, cioè, ragazzi, io non ho trovato un solo errore.
2: Dico, ogni tanto senti Whitney Houston,
0: vedi che effetto che fa.
2: Piacere, la cantante preferita tuttora di mia madre.
0: Vedi.
2: Ladies and gentlemen,
0: sigla,
2: it's Martedon.
0: Confermo.
2: And this is the King of Roy Time.
0: Chi sarebbe?
2: Oh, io non riesco ancora a trovare il soprannome per sto martedì. Vediamo un po'.
0: Ci arrivi.
3: Buonasera, Daniele Capena.
0: Buonasera, allora, team bugie bianche o team sono sincero sempre?
3: Per te inverno che estate, ha detto che fa caldo d'inverno, se lamentavamo del caldo d'inverno o del freddo d'estate. Però,
0: però oggi le bugie le ho invertite apposta per dire una cosa al contrario, bugie.
3: Questo è stato un grande. Se voglio bene, non sto pescendo la macchina, quindi non posso sentire adesso perché il cellulare è morto. Buonasera a tutti.
0: E allora buon proseguimento a te che non ci puoi ascoltare, grazie della sincerità, non so se mentivi quando hai detto che mi vuoi bene.
4: Allora, ciao, sono Susanna.
0: Ciao, allora ciao, il nome, sono Susanna e il cognome. Ciao, sono Don Cash, questa è Dimensione Sole Roma. Benvenuta in famiglia.
4: Sono per la verità, tutta la vita, okay.
0: Però
4: ci sono alcune circostanze per le quali è meglio una bella bugia bianca, perché non fa male a nessuno e aggiusta le cose. Ecco, questo è il mio pensiero.
0: Secondo me le bugie non aggiustano mai, anche le bugie bianche prima o poi fanno male a qualcuno. Ti ripongo il quesito di prima. Mio fratello sta male con una maglietta, viene e mi dice: come mi sta sta maglietta? E io: bene, amore mio. Mio fratello esce di casa e la gente per strada glielo dice, qualche amico glielo dice, lui torna a casa: il mondo è cattivo, mi bullizzano tutti, fa schifo. E questa cosa fa crescere la sua insicurezza, quando invece con un modo carino avrei potuto spiegargli che quella maglietta non faceva il caso suo, se ne poteva trovare un'altra, un altro colore, un altro modello, un'altra taglia, non lo so. Quindi prima o poi, secondo me, anche le bugie bianche finiscono in saccoccia a qualcuno. L'unico caso, l'unico che arrivo a capire nel non dire le cose è quando uno tradisce, ma solo per un motivo, perché se tu sei quello che hai tradito e il tuo partner non se lo meritava, quello che sta male sei tu. Nel momento in cui lo confidi al partner, quello che starà male sarà l'altro. Tu ti sei fatto un bel bidet emozionale, così lo chiamano gli esperti scienziati e gli psicologi, e l'altro invece è definitivamente morto. Quindi credo che le bugie non vadano mai detto, piuttosto non mettetemi nelle condizioni di dover mentire.
5: Drive time. Che il dai sia con te.

0: e il signor so tutto io, Mr. I Know It All, Jadis Williams, la versione remix fatta da Cosmic Down. Sono le 16 quasi e 20 minuti in questo momento, buon martedì 26 maggio. Allora, team bugie sì e bugie no, oppure verità, verità a metà.
1: Ciao donne, Eleonora da Roma. Elena. Sempre la verità, sempre. Mai le bugie. E il detto le bugie bianche è solo una comodità per quelli che vogliono dire una bugia. Insomma, noi che vorremmo dagli altri.
0: È vero.
1: Per quanto mi riguarda, sempre la verità, perché è quella che ci permette di migliorare e di crescere. Buonasera a tutti.
0: Esatto, bye. Esatto. Fra un attimo ancora il vostro parere, ogni parere giusto al 393 0119 119, perché è il tuo e in quanto tuo è giusto così.
2: Drive Time. Che erdaie sia con te. All for you.
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
7: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
8: Dopo il diploma, costruisci

0: iscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Let the vibration take you down. È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. La chiamiamo proprio così. E tu, bugie sì, bugie no o solo le bugie bianche? A quale team appartieni? Al nostro numero di telefono.

0: dei grandi protagonisti degli 865. In casa Dimensione Suono Roma dal 1993. Chiudiamo queste quattro hit con People Have the Power. Ma che bello era! Che bello era anche il 1993. Che belli siete voi! Allora, prima vi ho raccontato la storia di Kiwei, che con una bugia, tra virgolette, bianca, è riuscita a cambiare le sorti dal fallimento dalle stalle alle stelle. E voi di che team siete? Siete del team delle bugie bianche? Le dico soltanto.
1: Ciao, Cash, buon pomeriggio, Claudia.
0: Ciao.
1: Io che vi leggo dire la verità. Okay. Magari dipende dalla circostanza, dite in un certo modo. E vorrei lo stesso per me, anche se purtroppo non è sempre così. Ciao, buona giornata.
0: Lo so. I modi determinano la differenza, anche nel dire la verità, soprattutto i modi, perché se vuoi dire una brutta verità, perché è sempre il discorso di prima della maglietta, mio fratello non gli sta bene, è meglio che glielo dico io piuttosto che gli altri. Una brutta verità almeno va detta in un modo che non intacchi e non faccia male, altrimenti non si sente neanche quello che sta dicendo, si sente soltanto il dolore e quello ti chiude le orecchie. Ma ricordatevi sempre e comunque che il mondo chiede la verità e poi paga per le bugie.
2: Right time. Che il dai sia con te.
0: Ma una cosa su cui non dovete mai mentire è il cuore, le donazioni e soprattutto l'aiutare gli altri. Non so se ci avete mai pensato e se avete mai donato il 5 per 1000, ma vi do un consiglio. A Trastevere c'è Peter Pan, è l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini, quelli malati di cancro, quelli che lasciano la propria città con le loro famiglie e vengono qui a Roma non a divertirsi, ma vengono per curarsi. Perché nella grandissima casa di Peter Pan hanno trovato e trovano accoglienza gratuita le famiglie e i bambini per tutto il tempo delle cure. E anche tu puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, perché a me e a te non costa nulla, ma per loro è di vitale importanza. Se vuoi sapere come si fa, trovi tutto qui. peterpanodd.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina. Drive time.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, brano meraviglioso. Scusate se scandisco, ma se lo merita due volte, aiuta, ma di meraviglioso. Die With A Smile, che è uscito in estate, sapeva di Natale, l'abbiamo sentito a Natale, lo risentiamo in estate e fa sempre piacere, di distento. Allora, bugie sì, bugie no, bugie mai. Proviamo a sentire di quale team siete. È importante dirvelo prima all'amica che ha detto le bugie bianche soltanto perché aiutano. Io ho detto che secondo me le bugie bianche prima o poi tornano male a qualcuno. E ho fatto l'esempio di mio fratello. Mio fratello mette una maglia, la maglia gli sta male. E io dico, guarda che ti sta male, te lo dico in maniera carina, ma te lo dico io, piuttosto che farglielo dire da qualcun altro, e parlo di cose obiettive. Perché vi dico questo? Perché lei...
1: Vabbè, donna, però tu hai preso un caso limite, perché ci dà un'altra chiave di lettura. Allora, fermo restando che io odio le bugie, e bisogna suddividere tra bugia e calunnia. La calunnia è una cosa per cui proprio dovrebbe essere reato, anzi, credo che sia reato. E... quindi bugie assolutamente no, però io dico sempre che spesso in nome della verità si diventa anche maleducati, perché tu non hai considerato il gusto personale, perché comunque sia uno ti dice ti piace questa maglietta?
0: No.
1: Magari a te non piace, però ad altri sì.
0: E no, ma qui la domanda è diversa, però non è mi piace o non mi piace, mi sta bene.
1: Quindi perché mortificarlo e dire... no, non mi piace, stai male, quando invece è un tuo gusto personale? Allora in quel caso, ma solo in questi casi, una bugia bianca ci sta, sì, carina, cioè senza dite, bellissima, è carina perché a te non piace, però comunque magari a un'altra persona sì. Ecco, quindi in questo caso, in casi come questi, una piccola bugia secondo me si può dire, perché è una bugia sul tuo gusto personale.
0: Ma non è così, non è così. Io non ti sto parlando di
1: non
0: questo.
1: Non so se mi sono spiegata, no, un po' articolato, però ciao Silvia.
0: Ti sei spiegata benissimo, Silvia, intanto grazie, dopo pomeriggio, ma questo è diverso. Io non ti sto parlando di una cosa soggettiva, quindi di gusto personale, bianco, giallo, verde, mi vive. Io ti sto parlando di una cosa oggettiva, ti sta bene o ti sta male. Ti parlo ad esempio di dismorfia. Uno, tipo mio fratello, che ha 25 kg in più, non si rende conto che quella magliettina troppo stretta non gli dona. E allora io probabilmente, come ti ho detto prima, piuttosto posso consigliare, gli dico guarda, provati questa che ha un'altra misura, provati questa che ti casca diversamente sulle spalle e sui fianchi, capito? Ci sono mille modi per dirti una bella bugia, una bella verità in un modo differente, o una brutta verità in un modo differente. Quindi da quel punto di vista la forma fa la sostanza, nel senso che il modo in cui te lo dico cambia le cose, e non voglio offendere nessuno. Ma qui si parla di cose oggettive, cioè mi sta bene, mi sta male, e non mi piace o non mi piace, il che è una cosa molto diversa, capito? Niente, semplicemente questo, ti ripeto, secondo me le bugie, anche quelle bianche, prima o poi tornano male in saccoccia, anche perché se io da fratello, da amico, da partner, da marito, da moglie, mi posso permettere di dirti una cosa e te la dico con il cuore, fuori, il cuore per te, non ce l'hanno proprio come ce lo posso avere io.
2: Drive time! Che il dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: Jamaica per il mondo, Shaggy, Brian insieme a Tony Gold e Sexy Lady dal 2002. E allora, le bugie si dicono, le bugie non si dicono, mio fratello con sta maglietta che gli sta male sta diventando un panico.
1: Sì, vabbè, però che? Un conto che? È la bugia sì. Detta, costruita per dolo. Un conto, come dice la ragazza di adesso, è una cortesia, cioè non mi piace, però se ti piace a te, a me ti devo dire che ti piace.
0: E però gli fai del male all'amico tuo se gli dici una cosa del genere, perché poi la gente glielo diranno a malo modo, ci rimarrà male.
1: Quindi non è un problema, cioè non è una bugia quello. La bugia è quando uno lo fa per dolo, lo fa perché ho speso 100 euro che non devo spendere e che fine ha fatto 100 euro? Non lo so, boh, strana sta cosa.
0: Ognuno racconta i propri fatti. Flavio, adesso spariti 100 euro. Io comunque sto con lei. Ragazzi, io tutto questo capitolo lo chiudo con Melissa. Cioè, Melissa c'ha ragione.
2: Buonasera, Don Cash.
0: Ciao.
2: Melissa da Torre Gaia. Allora, io distingo in due categorie.
0: Ok.
2: Quelli che mi interessano e quelli che non mi interessano e che ieri mi stai pure antipatico.
0: Ok, quindi i primi gli vuoi bene, i secondi te stanno su. Va.
2: Quindi la prima categoria, se mi chiede mi sta bene ed effettivamente non ti sta bene, okay. Non ti lascio andare in giro con una cosa che non ti sta bene.
0: Vedi, se gli vuoi bene, glielo dici. Chiaramente io devi di bene, la cambia la sostanza, il modo in cui io dico, ma io devi dire.
2: E quindi te lo dico e ti do dei suggerimenti che secondo me potresti migliorare.
0: Esatto, potresti migliorare, quindi adesso sto dicendo, guarda, proviamo quella, questa qua ti cade meglio, boh, faccio passare la signorina, non è che sta meglio, cioè, se no in un escamotage.
2: In cui tu facesti parte della seconda categoria.
0: Quindi siamo ai secondi, quelli che te stanno sui...
2: Mandarti in giro vestito come un deficiente e che ti sta pure male. Ma perché no?
0: Perché no? Salve.
3: Ciao, sono Sergio.
0: Lorenzino.
3: Don Cash, mi devi ascoltare.
0: Ti ascolto, dimmi.
3: Allora, praticamente.
0: Sì.
3: Le bugie non si dicono, sennò poi succede un casino. Un casino mondiale.
0: Mondiale.
3: Ciao, sono Sergio.
0: Abbiamo capito.
3: Si deve dire.
0: Che c'è?
3: Si deve dire.
0: Che se...
3: La verità.
0: Bravo,
3: sempre la verità.
0: Vedi a dire la verità, vedi che la verità ti fa male.
4: Drive time! Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

don't need your words, and if you wanna say it, say it with your body. Cioè, non ho bisogno delle tue parole, se proprio devi dirmi qualcosa, dimmelo col tuo corpo. Che alla fine, soprattutto quando si parla di mamma e papà, ragazzi, dovremmo ricordarci più del centro delle nostre famiglie, cioè le coppie. Detto ciò, words, Gabri Ponte e Sam Harper, 16:59 in questo momento, buon martedon. Direi che è arrivato il momento di lanciare una bella sigla, dai. È arrivato il caldo, Roma è bella, non la facciamo da un mese abbondante, e allora facciamo le tre parole: Roma è bella perché. Finisci questa frase semplice, puoi dire quello che vuoi. Adesso che è arrivato il caldo, che si va a mare, che c'è il sole, che ci si denuda, che ci sono i turisti, le turiste, insomma ragazzi, Roma è bella, è ancora più splendente. Poi devo dire, ragazzi, se vi vado in giro anche in posti dove prima c'era qualcosa, ora c'è dell'altro, vai a Colla di Rienzo e trovi delle cose, trovi strade nuove, insomma Roma comunque in evoluzione. A me, quando una città in evoluzione, vuol dire che è viva, e questa cosa mi piace, perché Roma è viva da sempre e sarà viva per sempre. Ma Roma è bella, ed è bella perché? Dimmelo tu, hai 60 secondi a partire da adesso per finire questa frase. Roma è bella perché? Drive time. Che dai.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
1: È tempo di news, voliamo in redazione e scopriamo le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. 800 kg di cocaina all'anno, una rotta diretta dall'Ecuador al litorale laziale, legami con i cartelli sudamericani più violenti, con la Camorra e con l'Andrangheta. I carabinieri di Civitavecchia hanno smantellato oggi l'organizzazione criminale nota come Biancaneve Connection, 4 arrestati. Le indagini sono partite nell'agosto 2025 grazie a un collaboratore di giustizia. Il fulcro del traffico era la tratta Guayaquil-Fregene. La Procura di Roma ha chiesto gli arresti domiciliari per 4 poliziotti della Questura di Roma, appartenenti ai commissariati di Esquilino e Celio, e altre 2 sospensioni dal servizio per altri 2 agenti del commissariato Viminale. Sono accusati a vario titolo di sequestro di persona, lesioni, calunnia, favoreggiamento e falso ideologico. A denunciare le violenze subite, un cittadino cubano che ha ricevuto una prognosi di 18 giorni. Ha raccontato di essere stato picchiato e sequestrato in commissariato da quegli agenti, finito al centro di un'indagine della squadra mobile. Una vicenda iniziata il 27 agosto dell'anno scorso. Il progetto 100 parchi per Roma oggi inaugura 16 nuovi cantieri e alza l'asticella del numero di parchi che saranno realizzati entro la fine della prossima consiliatura. Sentiamo l'assessora all'ambiente del Comune di Roma, Sabrina Alfonsi.
3: Sicuramente saranno più dei 100 parchi nei 2 mandati, come dicevamo, più di 40 in realtà sono realizzati, questi 16 con un investimento di circa 33 milioni. Vuol dire costruire quel reticolo di parchi che costituiscono l'infrastruttura verde anche prevista dal piano di adattamento climatico.
2: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Le 17:02 minuti ed è Martedon, 26 maggio. Suono Roma, il ritmo della capitale. È già il drive time della capitale in compagnia delle vostre voci. Roma, Roma è bella, ed è bella perché?
4: Roma è bella perché solo a Roma puoi mangiare supplì al telefono.
1: Giusto.
5: Don Eleonora da Roma. Cioè, Roma è bella. Punto.
1: Punto, basta, anzi scappa così. Avete ancora 60 secondi, potete finire questa frase. Più siete romantici, più siete iconici, più siete simpatici, più è probabile che la regia vi scelga non solo per la sigla ma anche per il promo. Roma è bella perché? Dimmelo te al 393 0119 119, e dimmi perché è anche il titolo della prossima. Preziosa e Marvin dal 99. Tell me why
6: you want love. Drive time. Che dai e sia con te, il drive time di dimensione.

0: detto Lucianino, Roma è bella,
1: sì,
0: perché è il mondo, non si finisce mai di vedere e di scoprire.
1: Ok.
0: Ciao, sei come Roma, sei il meglio.
2: Buonasera, Daniela, Castelli Romani. Roma è bella, sì, bella. Sei sempre un turista.
1: Bello.
2: Per Roma.
1: C'è della poesia in questa cosa. Va bene, tocca a te. Roma è bella perché hai gli ultimi 60 secondi a disposizione, poi c'è la sigla live al 393-0119-119.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
1: E beccati un consiglio, vieni da MB Arredamenti, troverai il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, puoi scoprire le soluzioni su misura per il tuo living, i divani firmati da Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, il mondo delle camerette Moretti, l'arredo bagno completo ed esclusivo. E il vero vantaggio? C'è un unico arredatore per tutta la casa. MB Arredamenti ti aspetta a Cecchia in via Nettunense al chilometro 9 e anche a Castelromano presso lo Shopping Village. Vuoi sapere più informazioni, avere più informazioni e sapere dove trovarli? Trovi tutto qui sul sito mbarredamenti.it.
3: Novità!
4: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
4: Calvin Harris. Jazzy, Satisfy.
6: Got you on my mind. I can make you
4: discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
12: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
16: Te devo dire una cosa.
15: Dilla.
16: Sto a Rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
15: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
16: E quindi?
17: Iazzoni!
15: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Sono Bob Sinclair.
1: E questo era il suo brano, Cruel Summer del 2025, il suo brano dell'estate scorsa. Mentre adesso siamo già pronti con I Can Wait, che secondo me ci farà ballare per tutta l'estate. Ma prima di ritornare a ballare, ragazzi, la domanda di oggi per la nostra sigla live: Roma, Roma è bella, ma adesso che arriva del caldo, voglio sapere perché è bella Roma. Roma è bella perché? Proviamo a sentire, mi dice la regia ancora qualche istante. Vai. Bello, finito. Pronto?
2: Ciao, Don Cash. Sono Luciano da Roma.
1: Ciao, Luciano.
2: Lucianino.
1: Allora, grazie a te.
2: Roma è bella.
1: Sì.
2: Perché è il mondo, non si finisce mai di vedere e di scoprire.
1: Bello.
2: Ciao, sei come Roma, sei il meglio.
1: Grazie di cuore, ancora, ciao.
3: Ciao, Don Cash, Roberto da Pomezia. Roma è bella perché?
1: Perché?
3: Quanto sei bella Roma, quando è sera. Quando l'arancia. Ciao grandi.
4: Ciao Don Cash.
5: In che senso?
1: Quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Va bene, sorvoliamo. Comunque, quanto sei bella Roma, Roma capoccia.
6: Roma ciao. È bella sì. Perché solo a Roma puoi mangiare supplì al telefono.
7: Buonasera Daniela. Ciao, Castelli Dani. Romani. Roma è bella perché sei sempre un turista.
1: È vero, è vero, non la finisci mai
8: Roma
1: di scoprirla.
8: Roma è bella perché?
1: Perché?
8: Nonostante sia piena di traffico, come in tutte le altre città, però Roma si scorre.
1: Si scorre, mi piace, bravo, mi sei piaciuto, hai ragione.
9: Don Eleonora da Roma. Ciao, Roma è bella.
1: Sì.
9: Punto.
1: Ciao. Basta, non si discute, è così. Roma è bella, punto. Vabbè, partiamo, dai.

0: Sembravo Pablo Neruda alla fine, ragazzi. Comunque, 393 0119 119, ancora una volta vi chiedo perché Roma è bella, continuate a dirmelo e poi ritorniamo a parlare del team. Dico le bugie, dico sempre la verità o dico le bugie bianche, e lì siete i pessimi.
1: Drive time, che dai e sia con te, riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Non c'ho più parole, cioè, nel freestyle di Don Cash. Poi dice che una Roma è bella, cioè, ma non so se è più bella Roma o più bello Don Cash, ma più che bello Don Cash è bravo secondo i miei gusti. È
1: troppo bello, un sacco bello, un sacco bravo.
2: Roma è bella perché se mi chiedi una via ti ci accompagno.
1: Bello.
2: Roma è bella perché con lo sguardo e con gesto della mano ho fatto un discorso. Roma è bella perché pure se c'è una giornata lunga e dura, un sorriso non te lo nega mai.
1: Mamma mia, questa è arte povera, ragazzi, poesia pura.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
1: E becca del consiglio, vivi anche tu un evento appassionante ed imperdibile. Partecipa all'Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grandissimo evento, per un appuntamento dedicato all'orientamento, gli incontri e alla vita universitaria. Vieni anche tu, giovedì 4 giugno, dalle 17 alle 23, in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Olè! In un unico grande racconto, fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione, in cui scoprirai Roma 3 e potrai orientare il tuo futuro. Vuoi scoprire il programma completo? Lo trovi qui. Uniroma3.it.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Roma è eterna.
7: E il caldo pure.
8: MD Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
13: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
14: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
13: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Blessed Madonna e Jacob Lusk in questo momento dal 2023, quindi 3 anni fa, Mercy. E prima il meglio di Sanremo, Dito nella piaga che fastidio. Bellissime entrambe. Grande doppietta musicale, sembra un giornalista di casa. Grande doppietta musicale, entrano in fa sulla fascia, scattano in avanti. Si vede che non ne capisco niente di calcio. Vabbè, comunque torneremo a parlare di bugie più tardi. Ora stiamo parlando invece della cosa che ci accomuna tutti, cioè l'amore per Roma. Roma è bella perché?
1: Ciao Alessio da Marino!
0: Ciao Alessio!
1: Roma è bella perché carbonara e vino!
0: Rigadissimo lui, vabbè. Però oltre carbonara e vino c'è molto
2: di
0: più.
2: Hai detto benissimo l'amico di prima, Don
0: Gage. L'amico di
2: Roma fino a Roma, dalle 5 alle 17.
0: Mi piace perché lei ha proprio tipicamente l'accento romano, proprio romano, si sente, borgato.
2: Troppo in un casino di traffico. Ma quando si ama si accetta tutto. Buon lavoro a tutti e buon traffico. Angelo Scuola Busso.
0: Angelo dello Scuola Busso, Wanem, come diciamo noi a Roma. Infatti adesso non si doveva chiamare Gerdaie sia con te, ma Ger Wanem sia con te.
3: Drive time! Gerdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità!
0: Novità! Ovviamente un grande bacio ad Angelo, sto scherzando ragazzi, perché si sa, Roma ragazzi ci accoglie tutti, manco io ci sono nato a Roma, ben pelo però, giusto ben pelo, perché mio padre insegnava a latina, quindi figurati. Detto ciò, 393-0119-119 con le vostre voci, c'è la novità di me, Salmo, e con la bestia.
3: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Voglio dire, in questi giorni c'è stata una reunion legata alla moda in una sfilata dove ci sono riuniti insieme a Fergie Black Eyed Peas, e vederli di nuovo tutti insieme nella formazione originale mi è piaciuto, perché secondo me persa la formazione originale hanno perso un po' tutti. 17.53 in questo istante, martedì 26 maggio, ragazzi, ritorniamo al main time di quest'oggi. La squadra la scegli tu. Ci sono davanti a te tre squadre. Una è mai dire le bugie, l'altra è mi piace dire le bugie, l'altra invece è dico solo le bugie bianche a fin di bene. Qual è il tuo team? In quale squadra senti di dover entrare? A quale appartieni?
1: Ok, io quando sento Latina, sì, sono di Latina, sono Mentina, sono Regina, sono Fettina, sono Panchina, sono Sardina, sono Vetrina, sono Regina.
2: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music, American Girls, American Brand. Può un brand cambiare le sue sorti essendo della Svezia, cambiandole con un suono americano e anglofono? Sì. Può un brand mentire? Sì. Può un brand dire una bugia quasi quasi bianca che lo porta dalle stelle alle stalle? La risposta è sì. E infatti parliamo di bugie. Prima di scoprire di quale brand, che cosa ha fatto e di cosa stiamo parlando, vi chiedo al 393 0119 119: a quale team appartenete? La nostra amica Maria Luisa, che scrive dai Castelli Romani, dice: Don, io cerco da sempre di dire la verità, il piccolo problema è che la gente chiede la verità, ma poi la verità non gli piace mai. E questa è grandissima, perché questa è la frase che vi ho detto prima: la gente chiede la verità e poi paga per le bugie. È così, non ci puoi fare niente. E ancora il nostro amico Marco, giusto? Marco? Leggo bene regia? Sì, Marco, al 393 0119 119, da Roma, niente, senza definizione, non sappiamo da dove, dice: donne, le bugie non fanno bene a nessuno, però ogni tanto tocca dirle, soprattutto al lavoro. Aia Marco, aia.
1: Drive time.
2: Che Erdaie sia con te. Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione al regolamento su anyplenitude.com.
0: Auguriamo il buon pomeriggio agli amici della redazione e scopriamo le ultime news della capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Una maxi truffa da 500.000 euro, vittima una professoressa 68enne. È successo nel cuore di Roma. I fatti, secondo la DN Cronos, nella giornata di ieri. La vittima è stata chiamata in tarda mattinata con la solita scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Al telefono un finto poliziotto che le ha dato appuntamento non in questura ma in strada, in via Parigi. La donna, terrorizzata dall'eventuale accusa, porta 100.000 euro in contanti, gioielli e Rolex per un valore di 500.000 di euro. Così l'uomo prende i beni e le dice di attendere. Poco dopo la donna capisce il giro e denuncia il fatto ai veri poliziotti. Roma Pride, ebrei LGBTQIA+ non partecipano alla sfilata, non ci sono le condizioni. La Keshet Italia non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori. Arriva la replica di Keshet Italia: non accettiamo lezioni da chi esclude. Incendio a Fiumicino, un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo nella tarda mattinata di oggi. Le fiamme hanno interessato delle balle di fieno vicino a un capannone agricolo, sterpaglie ed un'area boschiva nella zona rurale del comune della provincia di Roma, prendendo forza rapidamente. In via di Castel Campanile sono intervenuti volontari della protezione civile e i vigili del fuoco. Tennis, esordio vincente per Matteo Arnaldi al Roland Garros, seconda prova stagionale del grande slam a Parigi. L'azzurro, numero 104 del mondo, sconfigge l'olandese Tallon Griekspoor, numero 33 del ranking ATP, con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Fra poco in campo Darderi contro Hofner e questa sera Sinner se la vedrà col francese Tabour. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 30 secondi alle 18 in punto. Buon martedì 26 maggio. Sale, sale, oh, e non fa male. Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Oggi si parla di bugie, team bugie sì, team bugie no, team solo bugie bianche. E ci sarà un film da indovinare, anche se già mi pare che sia abbastanza facile. Il numero rimane il 393 0119 119. Adesso cinture allacciate, vi riporto indietro nel tempo al 98 con Musti e Hot and Juice. I'm money, honey, honey tonight.
1: Drive time. Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Max Warren, Fever Dreams. 18, sono le 6:06, 18 e 6 minuti e Martedonna è il 26, quindi oggi è il 6 il numero magico. E allora ragazzi, su cosa mentono gli italiani? Gli italiani mentono sulle ferie, mentono al lavoro, sul motivo delle ferie o sul motivo delle malattie. Nella sfera personale gli uomini mentono per apparire più attraenti dicendo e gonfiando i successi lavorativi, le donne mentono invece sulla loro armonia familiare e sulle finanze. E soprattutto, scusatemi, gli uomini sulle finanze e le donne sull'età. Lavoro e curriculum mentono tutte e due, uomini e donne. Questo pare che sia da un recente studio e soprattutto lo dice anche il nostro amico Google. E quindi se lo dicono loro a questo punto pare essere il mantra. Ma parlando di bugie ragazzi, c'è un film da indovinare. La targa del film, grandissimo, 1997, quindi questo già è un gran consiglio. E poi sentirete anche il nome. Quindi vediamo chi è il primo o la prima che indovina il titolo di questo film che stai per ascoltare in radio.
1: Tutt'altro, Fletcher ha voluto rivelarmi cosa pensa del suo modo di gestire questa società.
0: E visto che l'amico Marco ha detto il capo, come si può descrivere il capo non dicendole?
1: Tutto cosa pensa di lei? Perché non glielo dici direttamente?
2: È un patetico imbecille superbo e pedante, un bastardo, un povero vecchio guerrafondaio, una vagonata di sterco fumante, di mucca schizofrenica. Salvando le altre mucche.
0: Io non mi voglio dare altri consigli perché mi pare che sia abbastanza ovvio. Si parla di bugie, qual è il titolo del film che hai sentito in radio?
3: Drive Time. Che il Dai sia con te.

0: è tutto papà, mamma nella prima, papà nella seconda, la prossima sarà zio zio. Io invece piuttosto che papà dico Carlo, anzi papà Carlo, non il papa, ma papà Carlo. E non sono più da solo qui dentro su Dimensione Sono Roma, sulle note di Saif con Buona Domenica, ma c'è anche Carlo. Ciao Carlo.
1: Buonasera, buonasera Don Cash.
0: Sentilo, dove sei Carlo? Che stai facendo?
1: Ah guarda, meglio di me non sta nessuno, ho appena staccato da lavoro e sto tornando a casa per non fare nulla.
0: Boh, questa è la cosa più bella del mondo. Senti, ma dove ti trovi in questo momento? Geolocalizzati, dove sei?
1: Sono ad Aprilia.
0: Aprilia, quindi vedi il mare o ancora no? Lo vedrai
1: no,
0: tra
1: poco. No, il mare ce l'abbiamo non lontanissimo, ma non si vede.
0: Non si vede da lì, vabbè, però questo mi dispiace. Perché con un caldo del genere, comunque un tocchettino di fresco marittimo non fa mai male. Senti, dimmi una cosa, allora, poco fa io ho fatto sentire un pezzo di un film, di un attore che stava descrivendo evidentemente il suo rapporto con il capo e non riusciva a trattenersi. Facciamo risentire qualche istante, regia.
2: Salvando le altre mucche.
0: Questa voce, lui che non riesce a trattenere le bugie, è un film del 97. Qual è il titolo di questo film, Carlo? Sei stato velocissimo.
1: È Bugiardo Bugiardo.
0: E lui chi
1: un
0: è?
1: Il grande Jim Carrey.
0: Ma grande Carlo, sì Carlo! Hai vinto, ma oggi si parla di bugie, quindi voglio anche il tuo parere. Nelle tre squadre, cioè dico le bugie, non dico mai le bugie oppure dico solo le bugie bianche, tu dove ti metti? Dove ti collocheresti?
1: Negare, negare sempre.
0: Anche davanti all'evidenza?
1: Sì, sì, sì.
0: Sempre negare, anche se te beccano sul fatto che fai?
1: Non c'ero, io non c'ero.
0: Bravo, e oggi su Dimensione Sono Roma, Carlo, non c'era, diciamolo. Grazie Carlo, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto mio figlio Thomas.
0: Però stavolta è per davvero, con i figli quelle
1: sì,
0: le bugie
1: sì.
0: Dicono.
1: Non è bugia quella, almeno spero.
0: Almeno è figlio tuo?
1: Fino a prova contraria.
0: Ne sei sicuro?
1: No, sicuro no.
0: Però
1: diciamo che è mio, dai.
0: Però dico io bene, fino oggi va
1: sì,
0: bene così.
1: Sì.
0: Vabbè, salutiamo Thomas. Thomas, stiamo scherzando, cuore di papà. Un bacio, ciao Carlo.
1: Anche a te, grande, buona serata a tutti. Ciao.
0: Buon pomeriggio.
3: Prime time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. For you. Le hit più ritmo.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica. Dopo il

0: agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà. Libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Dimensione suono Roma. Meteo.
10: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sì, perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più. Giovedì si starà un filino meglio, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Arrivano 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma con Don Cash. Don pomeriggio, è arrivata la nostra. Grazie madame. Mentre arrivano le 4 della Fair for You al 393 0119 119, sinceri, bugiardi o solo bugie bianche?

0: 1992, Big Old Night, in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Allora ragazzi, mi state raccontando se siete sinceri, sincere, oppure se appartenete al capitolo sono bugiardo, bugiarda, oppure dico solo le bugie bianche. Proviamo a sentire chi è con noi. Ciao.
1: Ciao Dan.
0: Ciao, buonasera.
1: Sono Eleonora da Roma.
0: Noele.
1: Io verità tutta la vita.
0: Verità.
1: Purtroppo, no, purtroppo, non so se di purtroppo o meno male, ma mi sento male a dire una bugia, quindi verità per tutta la vita.
0: Ok.
1: Un bacio.
0: Sensi di colpa se dici le bugie, lo capisco. E infatti ragazzi, va sempre detta la verità, a me le bugie non piacciono per niente, ma c'è un grande brand, quello del Kiwi, che con una bugia bianca ha cambiato le sue sorti dal fallimento al diventare milionario. Ovvero negli anni 80, quando è nato, nessuno lo voleva, i negozi lo rimbalzavano al signor Kiwi, fino a quando ha fatto la pubblicità in TV che diceva disponibile in tutti i negozi di sport. Così dall'indomani mattina tutti andavano chiedendo scusa, ma che c'era il Kiwi? E a quella domanda il titolare
2: in che senso?
0: Si trovava poi costretto ad andare a chiedere al signor Kiwi di mandargli lo stock. E quindi da lì si è passati dal fallimento totale, che per anni nessuno se li voleva prendere queste cerate che servivano a coprirci coloratamente dalla pioggia, al diventare il brand di lusso che tutti quanti conosciamo oggi. Te capì?
3: Drive time.
4: Che erdaglio sia con te.
5: Sveglia, gladiatori.
6: La domanda è dell'argomento di oggi, se arrivasse diciamo un alieno a Roma.
7: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento,
6: sì, a Bufalotta.
7: A Bufalotta. La zona era quella.
6: Cioè l'alieno dice dannamo, dice che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta.
8: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
11: Roma eterna.
12: E il caldo pure?
13: MD Clima è la soluzione.
14: I veri professionisti del clima a Roma.
15: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
16: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
17: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti.

0: montoneoutlet.com.
1: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU wifi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: mamma che pezzone, dico, 2013, incredibile, sembra essere un brano che esiste da sempre, gli anni 70 c'era Happy secondo me. Comunque, benvenuti in casa Dimensione Suono Roma, niente bugie, oppure solo bugie bianche, di quale team siete?
1: Bella, non cash, buonasera, Daniele Capena, andati d'inverno che estate, ha detto che fa caldo d'inverno, se la pensavo del caldo d'inverno e del freddo d'estate, però presto è stato un grande.
0: Happy, bro, stiamo parlando di bugie oggi, quindi ho detto una cosa al contrario, perché bugie, vabbè, niente.
1: Se voglio bene, non sto per scendere la macchina, quindi non posso sentire adesso perché il cellulare è morto. Okay. Buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao,
2: allora, ciao, sono Susanna. Ciao, e allora. Io sono per la verità, verità ciao. Tutta la vita, okay. però ci sono alcune circostanze per le quali è meglio una bella bugia bianca.
0: Tu dici, io non sono convinto, tipo?
2: Perché non fa male a nessuno e aggiusta le cose, quindi ecco, questo è il mio pensiero.
0: Allora, io non sono d'accordo perché bugia bianca, viene mio fratello e mi dice, come sta sta maglietta? E io, benissimo, la maglietta gli sta malissimo. Mio fratello esce e la gente lo bullizza, comunque qualcuno che gli dice che sta una melma lo troverà in giro. E allora, Ermon è cattivo, mi bullizzano tutti. No, dopo devo dire io a casa e ti avrei evitato, veramente non te lo dico male come te lo direbbero poi, quindi probabilmente si poteva trovare un'altra cosa. Ecco, secondo me le bugie bianche prima o poi a qualcuno fanno male.
3: Yeah,
0: rimaniamo così, sì.
4: Dico, ogni tanto senti Whitney Houston, ogni tanto piacere, la cantante preferita tuttora di mia madre. Ladies and gentlemen, it's Martedon and this is the King of Right Time.
0: Chi sarebbe?
4: Oh, io non riesco ancora a trovare il soprannome per questo martedì, vediamo un po'.
5: Che dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: di un certo Levels su Dimensione Suona Roma.
1: Andiamo bene.
0: Lo so, era triste. Era Vici insieme a Don Cash. Allora, buona serata, buon pomeriggio, benvenuti in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don. Le bugie, ragazzi, a volte si dicono, siete del team sincero sempre, sincera sempre, dico le bugie bianche oppure bugie le dico punto e basta.
2: Ciao Don Cash, buon pomeriggio Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Io te li leggo dire la verità. Okay. Magari dipende dalla circostanza, dirti in un certo modo. E vorrei lo stesso per me, anche se purtroppo non è sempre così. Ciao, buona giornata.
0: Lo so, ma c'è una grandissima verità, sai tesoro, che la gente, il mondo, chiede la verità e poi paga per le bugie, perché la verità, quella vera, quella che fa male, non la vuole sentire nessuno in realtà. Ciao!
3: Ciao donne, Eleonora da Roma.
0: Ciao Ele.
3: Sempre la verità, mai le bugie. E però, il detto le bugie bianche è solo una comodità per quelli che vogliono dire una bugia.
0: Bravo.
3: Insomma, noi che vorremmo dagli altri.

0: altri. Per quanto mi riguarda, sempre la verità, perché è quella che ci permette di migliorare e di crescere. Buonasera a tutti.
1: Esatto. Bacio. Poi tra il dire la verità male, quindi ad esempio sempre per il fenomeno della maglietta, la maglietta mi sta male, dite a me, no, si può dire in maniera carina, troviamo un'altra soluzione, ti faccio un regalo, ti faccio capire che quella magari ti sta meglio, ti guardo con degli occhi a cuore, insomma, poi è il modo lì che determina la differenza del concetto di come arriva e viene percepito. Detto ciò, ragazzi, io dico sempre la verità e dico sempre il titolo della prossima, che in verità poteva, secondo me, descrivere il sud in modo migliore. La Cina non ce la faccio a dire bugie. Serena Brancale, Levanti e Delia, quella loro al mio paese, che però è loro, il mio no.
2: Drive Time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Celia, levante la brancale al mio paese. Io vorrei un sud diverso da quello che descrivono loro, essendo nato in Sicilia. Comunque,
1: vabbè,
0: bugia o no?
1: Però tu hai preso un caso limite. Perché
0: ok, la nostra amica mi dice che comunque, quando nella storia di prima, se mio fratello ha una maglietta che gli sta male e uno glielo dice prima, io ho detto guarda, meglio dirtelo prima e non usare le bugie bianche, se no, no, gli altri te lo diranno poi dopo.
1: Si diventa anche maleducati, perché tu non hai considerato il gusto personale. Cioè? Perché comunque sia, uno ti dice ti piace questa maglietta? Magari a te non piace, però ad altri sì. Quindi perché mortificarlo e dire no, non mi piace, stai male, quando invece è un tuo gusto personale?
0: Allora, zio, io non ho parlato di gusti, ti ho detto mi sta bene questa maglietta, e quindi ti ho fatto l'esempio della taglia. Sai quando uno ad esempio non riesce a capire che magari una taglia troppo stretta fa male oppure no? Ecco, allora in quel caso il mio consiglio è quello di ti faccio un altro regalo, ti guardo con un occhio differente sorridendoti. E poi tra non ti sta bene e non mi piace c'è un'immensa differenza. Una è oggettiva, l'altra invece è soggettiva. In ogni caso, ragazzi, questa è Dimensione Suono Roma con Don Cash, ed oggettivamente e soggettivamente spacca sempre. Io ritorno a tenervi compagnia domani dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. Peace out e niente bugie, che è meglio.
2: Che Erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che Erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse.

0: e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Strade e piazze più illuminate, incremento del trasporto notturno pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Iscrizioni aperte ai nidi comunali per i bambini che già frequentano e devono rinnovare la scelta. Per procedere occorre essere in regola con il pagamento delle quote contributive, incluso quella dovuta per il mese di giugno. La richiesta di iscrizione deve essere compilata online entro il 22 giugno. Torna Spring Attitude alla Nuvola dell'Eur. Venerdì e sabato in programma 2 giorni di musica contemporanea, elettronica, indie e alt pop, con artisti e artiste affermati e nuove voci internazionali e nazionali. Info su comune.roma.it.
2: Andiamo da Andrea Soprani in redazione, le notizie dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia al Viminale. Un uomo di 59 anni, dipendente del Ministero dell'Interno, ha raggiunto regolarmente il posto di lavoro, poi è salito fino al quarto piano e si è lanciato nel vuoto dalla rampa delle scale. Erano le 9.30 circa. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il gesto è stato compiuto davanti a diversi testimoni rimasti sconvolti. Al momento non risulta che l'uomo abbia lasciato messaggi o lettere per spiegare il gesto. Disordine e scontri alla plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, riunita questa mattina allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense. La tensione è esplosa durante l'assemblea convocata dopo le polemiche degli ultimi giorni sulla decisione del Consiglio di Presidenza, a maggioranza Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, dopo 17 anni di sinistra, di cancellare la Commissione Antifascismo e Memoria Storica, rinominandola Democrazia e Memoria Storica. La protesta degli studenti contrari alla modifica è iniziata con l'occupazione simbolica della plenaria, poi la degenerazione con gli studenti di Azione Studentesca che avrebbero tentato di interrompere la protesta, dando vita a spintoni e urla all'interno della sala, lanciate anche alcune sedie. È stata chiamata anche la polizia. Le nuove regole che impongono casco e targa obbligatori per i monopattini sono dure da rispettare. Dai controlli effettuati dalla polizia locale a partire dal 16 maggio, su 1.000 veicoli fermati sono state rilevate 400 violazioni, quasi una su due. L'infrazione più frequente continua a essere il mancato utilizzo del casco protettivo, mentre molte sanzioni sono state elencate anche per l'assenza del nuovo contrassegno identificativo obbligatorio. Calcio, la S Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Daniel Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: L'attacco concentrico, perché prima di Giorgia Meloni c'era stato il presidente di Confindustria Orsini all'Unione Europea per i 1.000 vincoli e l'elefantiasi normativa di cui soffre l'Unione, è in qualche modo questo doppio attacco il segno di un tempo che si sta concludendo, quello in cui l'armonia era ancora possibile. Ora, di fronte alla doppia a sua volta spallata che viene dalle due guerre che sono in corso, quella d'Ucraina e quella soprattutto del Golfo, c'è una grande urgenza di un'Europa che funzioni e che sia funzionale soprattutto allo sviluppo dei paesi, e quello nostro è un paese che ha tanto bisogno di tutela dal punto di vista dell'energia, ma anche delle condizioni concorrenziali che non siano proibitive. Cosa vuol dire? La Cina, ad esempio, su cui l'Unione Europea, ha detto il presidente della Confindustria Orsini, e non è stata in grado di porre barriere adeguate per una concorrenza che si fa in qualche modo imparabile da parte, fra l'altro, di un paese che ha il 33%, ormai un terzo della produzione mondiale. E allora che cosa bisogna fare? Ci vuole un'Europa, aveva detto il presidente di Confindustria, che almeno nella sua parte più competitiva vada avanti, compatta, dandosi regole e togliendosi quelle che sono più vincolanti e più anacronistiche. E su questo Meloni è stata in coincidenza con gli imprenditori riuniti nella loro sessione annuale. È chiaro che un'Europa così è di ostacolo più che di aiuto, ma il problema è il nostro ruolo in Europa, che ci può far essere protagonisti, soprattutto se paghiamo le tessere del club.
4: Riascolta 100 secondi di

0: RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
1: time it is. Puntuali sono le 19.
2: Adesso, now, subito.
0: 4 hit senza interruzioni.
1: Buon martedì sera a tutti. C'è il salotto appena dopo Don Cash insieme a Lorenzo Palma. Non è una bugia, è una verità. E questa sera parliamo come tema del salotto di sogni. Quel sogno che avevamo fin da piccoli di diventare quel qualcuno. 393-0119-119 è il numero per i vostri messaggi. La musica adesso che riparte da Robert Miles.
0: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 95.

chiudere il For For You delle 19, quando il salotto è pronto per essere vissuto insieme e condiviso in quelli che sono i temi della sera. Lo sapete che ogni volta noi partiamo da un argomento, in questa cosa un argomento che riguarda poi uno spettacolo di cui parleremo, che debutta questa sera al teatro Trastevere, Distinti Saluti, e parla proprio di quei sogni che abbiamo avuto tutti fin da piccoli, cioè quelle proiezioni di noi stessi che cominciano proprio quando siamo molto piccoli e poi magari lavorandoci su insomma siamo arrivati a realizzare quello che era un sogno una volta, di diventare qualcuno, che ne so, un medico, un astronauta. Il tema della sera riguarda proprio quel sogno lì fondamentale che ha segnato soprattutto l'inizio del nostro percorso. Da piccolo sognavo di diventare chi o cosa. 393 0119 119. Intanto la musica con Imani, Don't Be So Shy.

0: parliamo di sogni, di quando eravamo piccoli volevamo sicuramente diventare qualcuno, il tema della sera è insomma chi volevi essere da grande, insomma da piccolo sognavo di diventare. 393 0119 119 su WhatsApp e noi torniamo tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sì, perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più. Giovedì si starà un filino meglio, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

non a caso dal 2023 nella strada di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma, un salotto gremito di sogni, perché parliamo di quei sogni che avevamo da piccoli. Quindi da piccolo sognavo di

0: diventare, ma oppure sognavo di realizzare quella cosa lì, non strettamente legata all'ambito lavorativo. Ci può anche stare. Buonasera.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Il mio sogno sarebbe stato sempre quello di diventare imprenditore.
0: Okay.
1: Avere la liquidità per comprare case, metterle,
0: sì,
1: in affitto e praticamente farle pagare a terzi, e poi mi ritrovo,
0: okay, certo,
1: le case,
0: okay,
1: per applicare la regola dei soldi fanno i soldi.
0: Com'è andata?
1: Purtroppo non è stato così.
0: Ecco.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Può succedere, perché l'importante è sognare, prefissarsi un obiettivo, chissà prima o poi ce la farò, poi insomma se le cose vanno bene, bene, se no uno ci ha provato. 393 0119 119.

0: Roma, il ritmo della capitale. Stasera parliamo di sogni, desideri che avevamo fin da piccoli, quindi da piccolo sognavo di diventare. 393 0119 119 su WhatsApp. Torniamo tra poco.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione.
6: I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest, We Are The Sound.
12: Te devo dire una cosa.
13: Dilla.
12: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
13: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
12: E quindi?
13: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
14: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
15: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: È uscito il suo album nuovo che si chiama Amatore, che è anche il suo cognome, ma è anche un concetto che attraversa tutto l'album, escludendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore in generale. Nuovo il pezzo, già ci piace il titolo, Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Ecco, a proposito di sogni, siamo in qualche modo allineati. Flamenco Paranoia è il titolo del pezzo di Samurai J, e parliamo di un genere artistico meraviglioso come il flamenco. Io da piccolo sognavo di andare in Spagna, cioè il mio sogno era quello proprio di poter andare in Spagna. Ci sono andato, poi ovviamente ci vedo anche spesso. Sogni che abbiamo quando siamo piccoli, cioè da piccolo sognavo cosa? Di diventare qualcuno, in particolare di andare da qualche parte. E questo è il tema della sera. Abbiamo anche dei sogni belli, molto ambiziosi. Buonasera.
1: Il mio sogno da quando ero piccola,
0: sì,
1: di diventare ministro.
0: Ecco, vedi?
1: Io volevo essere un ministro per cambiare il mondo. Beh, un ministro di qualcosa, della cultura, del sociale, dell'interno. Volevo fare proprio il ministro.
0: Sì.
1: E poi, ecco, questo è stato sempre il mio grande sogno, da quando avevo 5 anni,
0: penso,
1: fino più o meno ai 17. Passato.
0: È andato, vabbè, insomma, uno poi ha sognato e ha preso in mano la realtà e ha fatto altro. Arriva anche

0: Sono Roma il ritmo della capitale e noi in questa sera parliamo di sogni, quelli che avevamo quando eravamo molto piccoli, quindi ambiziosi, legati al lavoro, di diventare qualcuno, di conoscere qualcuno, di poter raggiungere quel posto in particolare.
1: Ciao, ecco. Lorenzo, Giampaolo da Stoccarda.
0: Ciao Giampaolo.
1: Da piccolo e da ragazzino ero di lavorare in divisa.
0: Ok.
1: Ci ho provato in Italia nei carabinieri, mi è andata male, mi hanno scartato, però sono riuscito comunque ad arrivare a lavorare in divisa in Germania, diciamo che in parte, anche se non è la divisa che avrei voluto,
0: però
1: ho realizzato il mio sogno.
0: Okay.
1: Un salutone da Stoccarda, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e un abbraccione anche a te.
0: Salutiamo Giampaolo che appunto ci segue dalla Germania, salutiamo la categoria di chi appunto aveva intenzione di diventare quel personaggio lì, in modo particolare quel professionista. Lì non ci è arrivato proprio in cima, magari proprio in quel settore, ma si è avvicinato molto, e questo vuol dire tanto, secondo me vuol dire provarci. 393 0119 119, il tema della sera riguarda proprio quello che sognavamo di diventare o di incontrare da piccoli in età adulta. Da piccolo sognavo di diventare

il ritmo della capitale quando parlavo di sogni, quel sogno che avevamo fin da piccoli, è il tema della sera e può riguardare non solamente l'ambito lavorativo, cioè quello di diventare qualcuno di importante in età adulta, ma anche sogni di spostarsi in altri luoghi e conoscere altre culture. Fra poco ci ritorniamo da quelle parti, intanto in arrivo alla redazione.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Andiamo in redazione da Andrea Suprani, ci sono le notizie dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia a Villa Borghese. Oggi pomeriggio è stato trovato un cadavere nell'area sottostante la terrazza del Pincio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del gruppo Primo Centro intorno alle 13. Il cadavere, un uomo, non è stato ancora identificato perché privo di documenti al momento del ritrovamento. L'età approssimativa è tra i 30 e i 40 anni. Al momento l'ipotesi è quella del suicidio, ma sono ancora in corso gli approfondimenti investigativi. Roma Pride, ebrei LGBTQIA+ non partecipano alla sfilata. Non ci sono le condizioni. La Keshet Italia non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori. Arriva la replica di Keshet Italia: non accettiamo lezioni da chi esclude. Caffè Greco verso la riapertura. Spunta la Fondazione Valentino per il locale di Via Condotti. I grandi marchi della moda si sfidano per il locale, ma c'è il contenzioso su arredi e opere portati via dai precedenti gestori. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Cortili di Cinema torna ad animare l'estate romana con la terza edizione in programma dal 13 giugno al 19 luglio, ogni sabato e domenica alle 21, nei cortili delle scuole presenti in alcuni quartieri del municipio quindicesimo. L'ingresso è libero a tutti. L'iniziativa coinvolgerà quest'anno la scuola Perriello di Borgo di Cesano, la scuola Nitti in via Nitti, la scuola Tomassetti in via Cassia 1694, l'istituto Stendhal in via Cassia 726, l'istituto Pascal in via Brembio 97 e il liceo Farnesina in via dei Giochi Istmici 64. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 20 in punto.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: I sogni, quelli che ci permettono, insomma, così, di vivere bene, perché è importante sognare. Quando si è piccoli si sogna ancora di più, lo si fa in grande. Da piccolo sognavo di diventare, o ho sempre sognato di. E questo è il tema da sviluppare con i messaggi vocali al 393 0119 119, e fra poco sentiamo anche le vostre voci. Underworld, questa è Born Sleepy.

0: Limitless che abbiamo riascoltato su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, il tema della sera ci porta a quando eravamo piccoli. Da piccolo sognavo di diventare qualcuno in particolare. 393 0119 119, questo messaggio mi piace moltissimo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Da Cerveteri.
0: Ciao.
1: Il mio sogno di sempre, ma proprio da sempre, da quando ero piccola, da quando io ho ricordi, è di andare in Giappone. Mi piace tutto. Cultura, fisicità, edilizia, tecnologia, tutto. Cioè, ancora oggi spero in una vincita, perché so che ci vogliono molti soldini. E la mia priorità subito, Giappone. Un bacio a tutti e buon ascolto su Radio Dimensione Suono Roma.
0: Bene, questo è effettivamente un sogno che in molti, anche mio fratello aveva questo sogno da piccolo.
2: Mio sogno da piccola era di avere una bella famiglia, e ci sono riuscita con un figlio, nipotini, e ho fatto anche una buona carriera.
0: Beh,
2: ringraziamo Dio. Grazie.
0: Bene.
2: Da Roma.
0: Ciao, grazie.

0: su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Noi ritorniamo sull'argomento, cioè desideri che avevamo fin da piccoli.
1: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Da piccola volevo fare, cioè pensavo di voler fare da grande o la pilota,
0: sì,
1: di Formula,
0: sì,
1: 1 o di moto. Le moto le vendo da quasi 40 anni.
0: Beh, è andata abbastanza
1: e per il momento mi diletto solo nei rally.
0: Beh, dai.
1: Comunque qualcosa,
0: sì,
1: l'ho raggiunto.
0: Sì, dai.
1: Un bacio a tutti, buona serata.
0: Ti sei avvicinata molto. 4 for you! Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Te devo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare. Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

0: valmontoneoutlet.com. Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, in fin dei conti anche nei prossimi giorni. Giovedì sarà l'unica giornata in cui si formeranno dei temporali, principalmente a ridosso dell'Appennino, ma localmente raggiungeranno anche il resto della regione. Temporali di passaggio avranno il merito di smuovere un po' l'aria e far calare leggermente le temperature. Sia perché il caldo al momento si fa sentire, punte massime anche di 33-34 gradi, al sole anche qualcosina in più, giovedì si starà un filino meglio, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Let the vibration take you down. Sono pronte le protagoniste del for you. Con la possibilità di risentire Martin Garrix e Bon e subito The Colors.

0: hit più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
2: Dimensione suono.
3: Rhythmic History 94.
4: With the one the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as our Tilia.

0: del martedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di sogni questa sera, è un argomento molto bello anche perché mi piacciono le risposte che state dando a proposito di sogni non strettamente legati alla professione.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Io
0: Laura,
1: fin da piccola, ma sì, anche adesso, insomma, una cosa che è rimasta dentro di me, sognavo di diventare doppiatrice,
0: bah,
1: soprattutto dei cartoni animati.
0: Bello.
1: Mi sono sempre divertita, mi piace molto studiare dizione, quindi è una cosa che avrei fatto molto volentieri. Poi ovviamente nella vita, insomma, non è che scegli tutto.
0: Certo.
1: Ho fatto il lavoro per cui ho studiato, perché essendo laureata in lingue sono diventata agente di viaggio, per cui diciamo, insomma, che una parte l'ho realizzata.
0: Decisamente.
1: Però avrei fatto volentieri la voce dei cartoni animati. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Ciao Lauretta. Beh, effettivamente insomma, è una, un tipo di professione secondo me che appassiona molti artisti.

0: trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e divani firmati Tomasella, San Giacomo, Cali ed Ego Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. NB Arredamenti a Cecchina in via Nettunense chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online sul sito nbarredamenti.it.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest, We Are the Sound.
2: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero, grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono, crosta fragrante, cuore morbido, ogni morso è equilibrio, ogni giorno è benessere, grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: Dimensione Solo Roma, appuntamenti che ci portano al 17 giugno, c'è un'inventaria in corso e ritorna tra l'altro con distinti saluti. Questa sera è un monologo molto divertente, ne parliamo con Pietro Dattola al telefono con noi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Qui si uniscono più cose perché c'è un po' la stand-up comedy, ci sono dei diversi elementi del teatro indipendente.
1: Sì, allora, distinti saluti questa sera è uno spettacolo che prende una persona, prende i suoi sogni sì, di gloria, e in mezzo ficca una commissione che diventa un po' il boss di primo, secondo, terzo e quarto e ultimo livello per arrivare a questo sogno. È una scena

0: che riguarda tutti noi,
1: sì.
0: Poi traslata nelle vite di ciascuno.
1: Certamente.
0: È in forma di monologo, un monologo molto serrato, addirittura tutte in terzine dantesche,
1: okay.
0: Ma è ovviamente iperattuale e divertentissimo.
1: Fresco, diciamo, c'è la slam poetry, sì. Insomma, è una confessione poi fondamentalmente, no? Insomma, quando si rivela
0: anche,
1: solo.
0: Anche, si arriva a un appunto di confessione, ma diciamo che si vede questo sforzo immane, proprio come un'idra va da una parte e dall'altra per cercare di ottenere quello che si vuole, fino a una conclusione comunque sorprendente.
1: Cioè, i sogni che diventano realtà, chissà se diventerà realtà il sogno, insomma, del protagonista di Distinti Saluti.
0: Chissà.
1: Questo è da scoprire questa sera al Teatro Trastevere. Io ti ringrazio moltissimo, Pietro, ti auguro una buona serata, buon lavoro.
0: D'accordo, grazie mille, buonasera.
1: Ciao.

0: Enrique Iglesias, Hero, pezzo meraviglioso del 2001, appena ascoltato nella sera di Dimensione, suono Roma e ritmo della capitale.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, come prof, stai? Sono la prof Rusaria.
0: Buonasera.
1: Ma guarda, i sogni dicono che sono dei desideri inespressi.
0: Sì.
1: Noi sogniamo soprattutto quando dormiamo, quindi nel momento irrazionale della nostra vita, però possiamo anche sognare ad occhi aperti, si dice, no?
0: Certo.
1: Io in realtà sognavo il contingente, cioè io sognavo quello che potevo desiderare al momento. Sì, magari a lunga gettata pensavo anche una persona vicino che mi volesse bene, una famiglia, la lavoro, però in realtà vivevo molto il momento, te lo devo dire.
0: Adesso
1: sto programmando tanto il futuro, te lo devo dire, sto pensando tanto al futuro, però in realtà quando ero più giovane ci pensavo di meno. E
0: era
1: anche la storia dell'arte è sempre stata una passione, ma è diventata concretamente una passione e una professione. Diciamo, quando meno me lo aspettavo, io volevo fare zoologia all'università, penso, studiare tutt'altro.
0: Vedi.
1: Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Poi le cose vanno come devono andare, d'altra parte. Chiudiamo l'argomento come tema della sera, intanto la musica di Alok e Khalid e Dive Into Me.

0: scorsa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
1: Andiamo da Andrea Suprani per sentire tutte le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Andrea Suprani. Tragedia al Pincio. Un uomo di circa 40 anni di Carnagione Bianca è morto alle 13 dopo essere precipitato in circostanze misteriose dalla terrazza del Pincio davanti ai turisti che ammiravano il panorama del centro di Roma. Inutili purtroppo i soccorsi. Lo sconosciuto, perché non aveva documenti addosso, è deceduto sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani insieme con gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Gli investigatori avrebbero raccolto alcune testimonianze fra i presenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un incidente. 800 kg di cocaina all'anno, una rotta diretta dall'Ecuador al litorale laziale, legami con i cartelli sudamericani più violenti, con la Camorra e con l'Andrangheta. I carabinieri di Civitavecchia hanno smantellato oggi l'organizzazione criminale nota come Biancaneve Connection, 4 arrestati. Le indagini sono partite nell'agosto 2025 grazie a un collaboratore di giustizia. Il fulcro del traffico era la tratta Guayaquil-Fregene. Roma Pride, ebrei LGBTQIA+ non partecipano alla sfilata, non ci sono le condizioni. La Keshet Italia non intende prendere le distanze dal genocidio in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori. Arriva la replica di Keshet Italia: non accettiamo lezioni da chi esclude. Prima ondata di calore, scatta l'allerta in diverse città del Lazio. Bollino arancione da oggi per Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo. Domani si prevede un aumento ulteriore delle temperature, dicono gli esperti. Calcio, Casa Roma, ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Malen, contratto fino al 2030. Rinnovo anche per Hermoso, fino al 2027, esercitata l'opzione per il prolungamento del contratto. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
1: time it is. Siamo puntuali, sono le 21.
3: Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
1: È arrivato finalmente il caldo, per la felicità di molti, ma non di tutti, ecco. Insomma, c'è chi ama poi la situazione freschezza naturale, quindi basta aprire la finestra o la ventana, per usare un termine spagnolo, oppure aria condizionata, non so di quale team siete. Intanto ci sono 4 hit da ascoltare.

cerchiamo come sempre di dare un'occhiata a quelle che sono le opzioni, la possibilità di vivere delle belle esperienze in città. Se amate il curling, sappiate che questa disciplina che ha avuto molto successo con le ultime Olimpiadi invernali di Milano a Cortina, adesso è realtà e quindi passerà da Roma. Vi darò tutte le indicazioni e le coordinate per praticare.

0: di dimensione Sono Roma, periodo questo della dichiarazione dei redditi in cui abbiamo la possibilità di fare alcune cose. Hai già deciso a chi donare per esempio il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando proprio il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Puoi scoprire di più sul sito peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: di Roma e Viterbo.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
3: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
2: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: L'energia della tua musica.
7: Pure Energy Music.
6: Dimensione, suono.

su insieme a Lorenzo Palma il Salotto della Sera per parlare anche di intrattenimento legato allo sport, perché ha avuto molto successo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina e adesso il curling arriva anche a Colleoppio, quindi nella capitale, quindi una disciplina che negli ultimi anni è diventata un vero fenomeno globale e soprattutto sui social. Saranno 3 le piste da curling installate all'interno del parco di Colleoppio. Parliamo di piste 12 metri per 3, realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione e superfici che saranno composte da pannelli materiale plastico ad alta densità progettati proprio per simulare le caratteristiche, quelle di scorrimento del ghiaccio naturale, senza però la necessità di sistemi di refrigerazione e nell'utilizzo dell'acqua. Quindi è una disciplina che arriverà tra l'altro negli stessi giorni in cui il grande skateboarding internazionale tornerà proprio qui a Roma, e parliamo di una tappa importante del World Skateboarding Tour in programma dal 14 al 21 giugno e quindi insomma in piena estate, per così respirare se non altro visivamente un po' di freschezza con questa disciplina. You make me feel alive again.

0: che abbiamo risentito dal 1998 di Surrender. Stiamo parlando di appuntamenti da vivere in città, le cose che si possono fare in questo periodo. Ma a proposito di eventi, vivi un evento appassionante e imperdibile: Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre infatti le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao chicca!
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito!
3: Bacioni!
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
4: Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
5: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.

0: di Ed Sheeran e la produzione impeccabile per quanto riguarda insomma la musica dance di Martin Garrix. Tra le nostre novità di questa settimana c'è anche Repeat It.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

trailer per una delle nostre novità. Parliamo di un nuovo appuntamento con sicuramente di intrattenimento, quello che precede il Roma Pride. Come ogni anno c'è un appuntamento da vivere che partirà il 28 maggio alle 21.30 e quindi prenderà il via ufficialmente la nuova edizione del Pride Croisette, e quindi parliamo di quello che succede ogni estate alle Terme di Caracalle. Un intrattenimento veramente molto interessante che andrà avanti fino al 20 giugno con un calendario fittissimo di momenti di cultura queer, l'intrattenimento legato al DJing, quindi uno spazio aperto e gratuito e accessibile a tutti, che ogni anno anima proprio il cuore della capitale con tanti spettacoli, concerti, cinema, teatro, libri, DJ set. Leggevo un po' insomma il cast di quest'anno, molto molto interessante, devo dire. Si parte il 28, gran gala con Margherita Vicario, e dopodiché ci sarà la comicità di Marcello Cesena e Simona Garbarino, per esempio, il 30 maggio, poi le varie serate della scena romana, quindi pop per esempio, piuttosto che la roboterie, e quindi saranno insomma diversi i momenti da vivere su cui sicuramente avremo occasione di ritornare. Potrebbe partire a un certo punto alla Croisette un pezzo come questo di Paolo Chiara, che ci sarebbe benissimo.

Per produzione meravigliosa affidata a Surprise e molto club, arriverà l'album a luglio, la seconda parte del Confession on a Dance Floor, dove sarà tutto incentrato sul club. C'è infatti il remix di Feel So Free, che è stato il primo assaggio affidato a Peggy Goo, che circola bene anche nei club. Questo è il salotto di Dimensione, sono Roma, quasi verso la fine per questo martedì.

0: magiche per allenarti con noi.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
1: Per info www.artenelcuore.it.
8: Vi aspettiamo!
9: Ritmi Kisteri, Extended Version.
10: La storia del ritmo la vogliamo vivere di mattina presto alle 5 e poi fare un altro viaggio intorno alle 22. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma. Iniziamo ancora per un'ora per risentire You See the Trouble with Me di Black Legend con il vocione di Barry White. Apriamo subito con Sweet from Desire dal 1996.

0: il caldo pure!
1: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
2: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
1: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
3: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Un po' di soundtrack con un film che abbiamo visto tutti, Flashdance, colonna sonora affidata a Irene Cara, la versione quella degli americani Global DJs, da sentire fra poco, come Roger Sanchez, anche lui proviene da quelle parti, dal 2001 a Another Chance. Invece apriamo con la scena francese e l'elettronica di Mojo. Ci risentiamo, Lady.

0: Extended Version.
1: Rob Disparti, che poi aveva sotto anche CNC Music Factory, un pezzo meraviglioso che suoniamo spesso all'interno di Rhythmic History. Risentiamo una hit del 2006, ma ritorniamo negli anni 2000 con DJ Ross, un pezzo delle Pointer Sisters, che erano tre artiste di musica soul, nella versione di Nina, usciva nel 1998 la sua I'm So Excited.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Rhythmic History, Extended Version.
5: Neja in arrivo fra poco con Shock, anche Tanz, Bambolina, la versione di Prezioso per un pezzo di Robbie Rossini del 2003. Invece, quattro anni prima c'era Alex, Ron.

0: anche tu. Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Rhythmic History Extended Version.
11: Ci sono FBI Project che risentiamo fra poco con Philip del 1992, anche The Concert di Mad, apriamo con I've Been Thinking About You per London Beat dal 1990 ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questo martedì sera. Io sono Lorenzo Palma, fra poco c'è Gianmarco Callari, i suoni freschi di Special Party.

0: Sanremo Supermercati. Preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
0: Ogni giorno il meglio.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Dimensione Suono Roma.
5: Special Party.
4: Special Party.
6: Sicuramente tra le protagoniste di questo 2026, non che gli altri anni lo fosse meno, però tra i più chiacchierati anche grazie al suo matrimonio, c'è Dua Lipa. Arriva lei nelle prossime hit, tra le più ritmate del momento, ma ripartiamo dal remix di Believe the Share.

0: dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
1: Antonio!
2: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, eh? Collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: "Oh, io devo bulli". Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi?
7: Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni. Via Appia Nuova 1160.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
3: Giusto, ancora qualche disco per arrivare a mezzanotte precisa e poi lasciamo lo spazio alla notte dei gladiatori con Geppo e Rino, che vedo già pronti, carichi, per passare le prossime tre ore. A domani.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Gepperrino De Niro, buon mercoledì a tutti.
2: Benvenuti nella puntata notturna di metà settimana. I primi due giorni sono andati via, iniziamo insieme questo mercoledì. Tre ore di buona musica, tanti contenuti, tante risate e soprattutto il mio nuovo romanzo. È un po' di tempo che mi dedico a romanzi che vengono trasformati in serie TV.
1: Hai capito?
2: Anche perché ormai il cinema sta un po' in maretta.
1: Ti stai dedicando ai prodotti in streaming.
2: Le serie TV funzionano meglio e pagano un burro molto meglio.
1: Tu dici? Sì, vabbè. 27 maggio, io direi di iniziare subito. Conta la rovescia e partiamo.
2: 3, 2, 1, go!
0: Gladiatori. Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie entra in salone, va dal marito e fa: amore, mi servono 200 euro, devo comprare le nuove tendine per il bagno. E il marito si gira e gli fa: 200 euro? Ma che sei impazzita? Non ci penso proprio. La moglie fa: ecco, sei il solito tirchio. E se i vicini mi vedono nuda mentre mi faccio il bagno? E il marito gli fa: e se te vedono nuda le tendine se le comprano loro.

0: Canzone Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Ragazzacci, ragazzacci. Presente. Allora ieri dovevo ritirare un'investitura come ambasciatore Doc Italy per la comicità di Roma Capitale.
2: Oh, che bello.
4: Tutto molto bello. Perché ricevere questo riconoscimento per rappresentare la comicità romana in Italia credo che non sia da tutti i giorni, no?
2: No, ma che scherzi, eh? Però,
4: la cosa è che il premio bisognava ritirarlo a Palazzo Valentini, che è a via 4 novembre, entro le 15.30.
2: Ah, così sono anche l'orario, quindi?
4: Sì, entro le 15.30, perché erano varie investizioni.

0: e quindi era dalla mattina. Così sono partito da casa alle 13, cioè all'una, sapendo che per arrivare nel centro storico e soprattutto per trovare parcheggio ci sarebbe voluta almeno un'oretta, no? Vi dico solo che sono riuscito a parcheggiare ai 3.
1: Mamma mia!
0: Sono partito all'una, alle 3. Solo che ho trovato posto sul Lungotevere, che sta a circa 1,5 chilometri da Palazzo Valentini. Anche perché chi mi conosce bene sa che a me non piacciono i favoritismi, no? Tipo fare il VIP, insomma, il personaggio, io non posso parcheggiare, dove posso trovare il posto, mi tenete il posto garantito.
1: Ti arrangi da solo.
0: Sto fatto così. Quindi, a scelto tutto, parcheggio e dopo più di 1 chilometro sono arrivato a via 4 novembre, che era meglio, sa, chiamavano via 2 novembre, perché quando sono arrivato ero morto praticamente.
1: Tutto quel trattapiedi non è semplice, cioè, poi inizia a fare anche caldo.
0: No, quindi... bravo, infatti ci stavano 31 gradi. Sì, 31 gradi. Ma la cosa particolare è che non si camminava sui marciapiedi. Io non ho mai visto in questo periodo tanti turisti così. Cioè Roma è piena, cioè una cosa impressionante, che va bene, per carità, solo che a un certo punto mi sono ritrovato dall'altra parte, perché ti incastrano in mezzo al flusso, se attraversi con loro, diana con loro, cioè
1: ci trascinano.
0: Sì, a un certo punto mi sono ritrovato con la bandierina, dico, di chi è sta bandierina? Stavo davanti a tutti, ero sudato, diciamo, sudato a dir poco. Infatti quando sono arrivato a Palazzo Valentini sembrava che mi avevano da poco fatto uscire da una finale del campionato di pallanuoto, no? Dice, esce, entra un altro. Entro nel palazzo e una sorta di portiere, non della mia squadra, quella,
1: sì,
0: quella di pallanuoto. Sì, bravo. Mi ferma e fa, dove devo andare, signor Giuliani? Io, guarda, devo ritirare un premio. E lui mi guarda e dice, ma com'è tutto bagnato? Dico, no, perché ho parcheggiato lontano, ma sono fatto a piedi. Così. Ma come a piedi? Uno importante come te, stava a piedi. A Giulia, basta che chiedevi, te facciamo parcheggiare qua dentro, non vedi i posti che c'è stanno. Così. Vado dentro, ricevo la mia investitura, però sono uscito, quando sono uscito, sono andato a riprendere la mia auto, sì, e sono tornato a Palazzo Valentini.
1: Ok.
0: E ho aspettato fino alle 9 di sera.
1: Perché?
0: Che staccasse il portiere. Per donargli. Sì. La mia investitura.
1: Ah, che bello.
0: Solo che lui ora deve andare a ritirare a San Giacomo.

0: di dimensione sfornatura.
1: Emilianos in spagnolo, faccia Rides.
2: Rides, sì.
0: Ribes, allora, ma... buono il...
2: Oddio, buono Ribes, mi ha fatto venire in mente.
1: Buono, molto buono.
2: Oh, stavo a pensare una cosa l'altro giorno.
0: Già che pensi, Emiliano, la notizia, insomma.
2: Eh sì, ma l'altro giorno.
1: È sarcastico, no, quindi è sarcastico il nostro amico.
2: È una volta a settimana, fatemi pensare. Una volta a settimana.
1: certo.
2: Una cosa che non vi dicevo da un bel po' di tempo.
1: Cosa?
2: Gli incubi del romano.
0: Perché c'è tipo una sezione.
2: Ma sì. Almeno nella mia mente c'è sta, no? Diciamo per come concepisco io l'intervento, no?
0: Giusto.
2: Allora, partiamo subito con uno tremendo, che è il peggio di tutti, soprattutto adesso che è finito il campionato. Che è la squadra di calcio che perde. Questa cosa è tremenda. Niente può cambiare così repentinamente l'umore a un romano come una partita allo stadio.
1: A me me lo dici questo qui accanto quando perde la squadra sua, viene qua che è nero, nero.
2: E che non
1: nero.
2: Lo so, perché non lo so.
0: Invece che... non seguo il calcio.
2: Ma la fai finire, ma la fai finire.
0: No, piuttosto Emiliano quest'anno, insomma, tu di
2: mamma
0: no.
2: mia, mamma mia.
1: Non so
2: mamma
1: io
2: mia.
1: Che sono super partner.
0: Non dico altro.
2: Cioè, se super partner se te frega niente, ma
1: bravo.
2: Io più super partner se così.
1: Bravo.
2: Allora, in quel momento niente, ma non so se pure Rino è così, spero di no, niente più importante di quei ragazzi che rincorrono la palla, manco tua moglie che ti tradisce.
1: Vero.
2: Cioè, tipo, amo, te mette le corna con altro, sta buona, amore, stiamo a perdere 2-0.
1: Ma
2: il secondo incubo fa paura, Boni, siete pronti?
0: Siamo seduti.
2: L'invito di qualche amico che si sposa ad agosto.
1: No, maledetto!
2: Ma che sta matto, questo più che in incubo è una cattiveria.
1: Veramente, guarda.
2: Ma soprattutto finché io non la capisco, finché non finirà stusando deve esistere per forza eleganti.
1: Sì.
2: Ma che? Ma basta, ma una bella canottiera e va.
1: Ma sposati tu alla piace e veniamo ciabatte e costume.
2: Ma sì, ma basta con queste cose. Il terzo incubo è tua moglie che ti dice che domenica verrà mammina e papino a casa nostra.
1: Quella la peggio cosa.
0: Senti lui come commenta.
1: La peggio cosa.
2: Lui subito. Ce l'ha proprio dentro.
1: E c'ha il morbillo.
2: Perché bene o male i suoceri di Rino stanno lontani, capito?
0: 250 km.
2: Capito? Bene o male, sai, dice.
1: Maledizione.
2: Dimmi che c'è de peggio di tua suocera che viene tutto il giorno a casa tua nell'unico giorno di riposo tranquillo che c'è.
1: Guarda, forse o un tsunami o un terremoto. Non c'è niente di peggio.
2: E per finire l'incubo del romano per eccellenza.
1: Quale?
2: Quando stai per uscire di casa e non sai se il raccordo è bloccato o no. Vabbè, pure perché la risposta è solo una. Qual è? Ma che c'è bisogno che vada, dica, raga, dai, Madonna santa.
3: La notte.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, c'è un gruppo di amici sul divano a guardare la partita al televisore. A un certo punto il padrone di casa urla verso la cucina dove c'è la moglie: madre di cinque figli, portaci da bere! Dopo un po' arriva la moglie, capito, con sto vassoio pieno di birre, glielo poggia sul tavolo e il marito se la riguarda e fa: grazie, madre di cinque figli. Lei se lo guarda e fa: prego, padre di tre.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Ragazzi, avete saputo che cosa è successo a Viterbo?
3: Che è successo a Viterbo, Antonio?
4: Che no, ma da Radea notizia.
3: Ci fai preoccupare.
4: Leggi.
3: Fai riferimento ai vigili urbani che hanno tolto il pallone ai bambini che giocavano in piazza.
4: Hai capito? Avete capito? Sì. Ma come si fa? Questa notizia conferma ancora di più, anche se non ce n'era bisogno, perché il calcio italiano si stia esaurendo.
3: Già esaurito, Antonio, secondo me.
4: Sì, infatti è quello che è capitato al papà di uno di questi bambini, che si è proprio esaurito nel vero senso della parola.
3: Perché poi ha reagito, giusto?
4: Ha reagito, cioè, che ne so, ha ripreso il pallone che era stato sequestrato da una pattuglia di vigili urbani, ricalciandolo ai bambini per fargli continuare la partita, giustamente. La partita non era finita, che te levi il pallone? Che poi questo fa strano, perché nel paese dove su 60 milioni di italiani 61 milioni sono calciatori o allenatori, c'è stata sempre questa cosa: guarda ragazzi, te buca il pallone, lascia sto pallone, e te levano il pallone. Ma perché? Non riesco a capirla, infatti, questa cosa. Infatti. Solo che in questo caso il papà gli ha proprio sbroccato, perché si è avventato sui vigili, sì, inveendo. Sì, se posso non gollare, dammi lo pallone, che te spacco lo telefono, te piglio per gli mucco, te sbatto addosso il muro,
3: Questa è proprio la ricostruzione audio.
4: Sì, audio, quello che ha fatto, te sbatto addosso al muro. Il vigile dice: il muro non c'è. Ma quando è vero Dio lo costruisco, E allora Piai Mattoni ha costruito per sbattere addosso al vigile, cioè una cosa, te lo costruisco, te puoi ridagliare il pallone ai ragazzini, E praticamente andrà a finire che è stato arrestato. Perché alla fine è stato arrestato. No, perché ha picchiato il vigile.
3: Lui ha rifiutato di identificarsi, ha strappato il telefono a un agente che provava a fotografarlo.
2: Però così non si fa.
4: Così mi sembra troppo. Dai.
3: Il vigile ha riportato anche una contusione alla mano,
4: No, quello perché il ragazzino ha tirato, però lui c'aveva il fischietto e il vigile ne ha fischiato.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È una mattinata di sole e siamo nel paradiso terrestre. C'è Adamo che cammina nudo. A un certo punto la sua attenzione viene, diciamo, attratta da un rumore. Si gira e vede in lontananza Eva che è seduta su un prato e con un sasso colpisce una foglia appoggiata su un altro sasso. Pim, pim, pim, pim. Allora lontano lo guarda e fa: Eva, ma che stai facendo? Eva si gira e fa: te sto stirando le mutande.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Martedì. Questo è l'episodio della meccanica creativa. In sala macchine l'atmosfera era satura di fumo viola e puzza di toast bruciato. Emiliano Bonini, l'addetto ai motori, fissava il reattore quantistico con l'espressione di una capra davanti a un rebus di logica di Bart e Zaghi.
3: Non promette nulla di buono questo.
2: Emiliano non aveva alcuna competenza in meccanica.
3: Ce ne siamo accorti.
2: Era stato assunto solo perché il suo curriculum era stato confuso con quello di un ingegnere aerospaziale omonimo.
3: Lui aveva mentito, quindi.
2: E lui poi aveva accettato il lavoro solo per i buoni pasto intergalattici.
3: Incredibile, che scroccone.
2: La faccia di Lino apparve sullo schermo della sala macchine come una gigantesca torta di mele.
3: Emiliano, il nucleo è in sovraccarico, devi assolutamente stabilizzare il flusso dei fotoni o salteremo in aria.
2: I fotoni, ma che sono i fotoni? Disse Emiliano, vabbè, guardando la console. Ragazzi, c'erano 3.000 leve, 4.000 cavi colorati e un cacciavite. Ricevuto, primo ufficiale, rispose Emiliano con finta sicurezza. Sto applicando il protocollo d'emergenza, eh? Emiliano prese il cacciavite e cominciò a usarlo per grattarsi la schiena in un punto irraggiungibile. Poi, visto che lo schermo lampeggiava di viola, decise di improvvisare. Staccò un cavo blu che gli sembrava troppo triste. Lo collegò a una presa verde perché faceva più speranza e...
3: boom! Siamo scoppiati. Di nuovo.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Presentiamo i due righi di oggi. Loro sono due ragazze, sono Maria Luigia e Francesca.
3: Buongiorno a tutte e due.
2: Sì, ci sono, Allora, partiamo da Maria Luigia, che so che ti chiamano Gina, vero?
4: Sì.
2: Bene, allora ti chiameremo Gina anche noi.
3: Infatti.
2: Gina, raccontaci da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita.
4: Sono casalinga e ascolto da San Basilio.
2: San Basilio, casalinga è il lavoro più tosto del mondo, io lo dico sempre.
3: A proposito di musica, chiudiamo il cerchio, perché San Basilio è il quartiere di Ultimo, che si sta preparando al concertone. Vabbè, andiamo da Francesca, conosciamo anche lei. Da dove chiami, Franci?
5: Buongiorno a tutti, io chiamo da Frascati.
3: Ok.
5: E anche io faccio la casalinga.
2: Allora siete veramente due gladiatrici, ma stamattina... stamattina però vi dovete trasformare in aurighi, perché a bordo della biga dovrete effettuare un giro del circo massimo. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 cose. Avete 45 secondi, ragazze, 45 secondi sembrano tanti ma volano. E il difficile di questo gioco è la sveltezza nel passarvi la palla.
3: Quindi inizia Gina, continua Francesca. Questa mattina dovete elencarci 10 elementi del make up.
2: Dai, oggi è tutto per voi donne.
4: Dai,
2: che è facile oggi,
4: vai.
2: Gina.
4: Allora, il fard.
2: Francesca.
4: Rossetto.
2: Gina.
4: Ombretto.
2: Francesca.
4: Mascara.
2: Gina.
4: Rossetto.
3: Già è stato detto.
2: Dai, veloci.
4: Oddio. Le ciglie finte.
2: Francesca.
4: Lucida labbra.
3: Gina. Gina.
2: Vai.
4: Matita per la bocca.
3: Ottimo.
2: Vai. Francesca.
3: Ne mancano tre.
2: Okay, dai, le ultime due. Gina.
3: Veloci.
4: Eyeliner.
3: E l'altro.
2: Francesca.
3: Blush. Sì.
4: E fondo tinta. Abbiamo finito?
3: Fatto. Ce l'avete fatta.
2: Nessuno delle due ha detto i dischetti vele per trucco.
3: No, è vero. Io non ne capisco.
2: Oggi...
3: Aspetta, magari loro hanno detto eyeliner e matita per gli occhi. Magari è la stessa cosa. Però dai.
2: Non potevate perdere, oggi era proprio tutta femminile. Quindi Gina e Francesca, complimenti, vi portate a casa la nostra t-shirt.
3: Avete completato il giro intorno al circo massimo. Quindi il pubblico vi acclama, siete state bravissime.
2: A breve vi verrà ricapitata la nostra t-shirt e noi vogliamo un bel selfie con la t-shirt indossata e soprattutto belle truccate tutte
4: e due.
3: Obbligatorio.
4: Ok, va bene.
2: Va bene.
3: Alla prossima, ciao.
2: Grazie ragazzi.